0: Le canzoni d'amore, le canzoni d'amore dei giovani, in anteprima Ruin con Mille. Ricordi su Nexun Channel, Yes We Are, io sono Mauro Caputi, vi do il benvenuto e lei è...
1: Simone!

0: Bene, bene, lei Simona Monaco, questo è Yes We Are e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano anche in replica di giorno, di notte, e il mattino, il pomeriggio, la sera, vari orari, e che ci scrivono al 338-5914-3199. Io vi ricordo anche di seguire, ma già lo fate, non ve lo devo ricordare, però è giusto farlo, il programma di Simona Monaco, Gosvip, dove chiacchiera con gli amici, amiche,
1: le amici,
0: parla di gatti, di cani, di coriandoli,
1: di nuvole,
0: di sassi, di lei va, è così bella, di trucco anche, per magari ogni tanto potresti chiedere a Sabrina, visto che hai parlato di trucchi o comunque di benessere maxillofacciale, se fanno qualcosa anche per noi uomini, nel senso che possiamo fare anche noi per la pelle, anche noi uomini.
1: Beh, allora, sarebbe carino, secondo me, allora, l'uomo che invecchia naturalmente senza botox o filler, ti supplico, non ti voglio più.
0: Io il filler, ma stavamo scherzando.
1: Però ci sono uomini che si fanno il filler per le rughe sulla fronte. La cosa che è sempre stata così, ma lo sarà per sempre, nei secoli.
0: Per sempre.
1: L'uomo invecchia e l'uomo diventa più figo, l'uomo diventa più affascinante.
0: That's right,
1: l'uomo
0: baby,
1: che magari da ragazzo era un po' sfigatello,
0: invece da
1: uomo adulto, insomma, dai 48 anni in su, comincia a acquistare un certo fascino. Certo, ce lo devi avere il fascino per me, che basta il pizzetto, la barba,
0: brava,
1: per farti diventare un figo. Attenzione,
0: ma ti basta il pelo sul petto,
1: cioè, che facciamo Lourdes, miracoli. E la cosa fighissima è che non vi serve molto tenere la pelle pulita. Quindi secondo me chi ha la sebo un po' grassa è sicuro che avrà dei punti neri, ed è la cosa più vomitevole che esista.
0: Mamma mia, che odio.
1: Quindi senza vergogna, o lo fate voi in casa, un esfoliante, uno scrub, e se non li avete in questo modo non vi verranno mai. Diversamente vi basta una volta ogni 6 mesi, andate a farvi una bella pulizia del viso e siete
0: a posto. Esatto, ma poi comunque,
1: cioè, mi immagini baciare quello che ha la...
0: No, vabbè, ci sono, c'è attenzione, però io per esempio odio queste cose, cioè proprio vado via di testa, mi metterei a fare, io adoro il programma la dottoressa Pimpotel, la dottoressa Schiacciabrufoli, ed è Amelia, hanno fatto la stessa versione inglese, ma io non voglio di niente,
1: E succede.
0: Che succede? Allora, gli americani per qualche motivo so fighi. Non gli so belli. C'è anche quelli che vanno lì e se fanno schiacciare i brufoli, so, cioè, la dottoressa, gli inglesi c'hanno delle cose che io, sai, non mi stranisco, anzi non mi dispiace, cioè, mi piace vedere queste cose, cioè, ci mancherebbe. Quelle inglesi mi fanno venire, perché sono proprio brutti.
1: Sì, di natura sono brutti.
0: Mamma mia, questi vanno lì che si fanno schiacciare, ma mi dà fastidio.
1: Perché
0: forse
1: sono brutti. Ma
0: lo so, bullismo allo stato puro.
1: Sì,
0: però,
1: diciamo che gli inglesi, quelli puri, sono brutti. Non gli hanno messo dei denti, gli hanno lanciato dei denti in bocca.
0: Poi figura, non si capisce se è perché semenano, se è perché bevono, non si capisce.
1: Se perché le loro madri
0: Non si sa, comunque
1: questa è la cosa che devono fare gli uomini, tenere la pelle, secondo me, pulita, è il massimo che possono fare. Poi ovvio ci sta, allora
0: sì, però,
1: mi piace anche l'uomo che ha l'idea di mettersi

0: Poi loro ci avevano, questa poi mi racconti tuo nonno che tanto immagino, quella matita che è una cosa.
1: Sì, cauteratrice. Allora, nonno aveva,
0: Carini.
1: c'era una, il packaging era praticamente un vetro satinato,
0: Ten.
1: dritto così, ma a angolo non so che cosa, angolo isoscele, potrebbe, comunque, vabbè, era fatta in maniera strana, tic tic tic, dell'Atkinson, se me lo ricordo ancora, e aveva il tappo marrone, perché comunque anche la sua cosa era particolare, la scatolina,
0: Sì.
1: e odorava. Odorava in un modo che non, mi faceva venire il mal di testa il nonno, cioè non ha mai avuto una colonia delicata, è sempre stata una colonia piuttosto importante e speziata. E quindi all'epoca andava molto, molto di moda. Forse l'ha ereditata qualche tempo dopo mio padre, però mia madre gli ha messo un out-out e gli abbiamo regalato.
0: Cioè, questa qua, quella lì
1: Ma
0: classica.
1: magari, no, no, no, andiamo indietro negli anni. Questa. Era questa
0: La at,
1: For
0: Atkins for
1: Gentlemen,
0: Gentlemen.
1: ovviamente il nonno era assolutamente un
0: La
1: gentiluomo.
0: lozione aftershave, lozione dopo barba,
1: Sì, sì, sì, sì.
0: freschezza e protezione al profumo raffinato, un gesto quotidiano di classe. La lozione dopo barba Atkinson, leggiamo che mi piace. È pensata per l'uomo che desidera prendersi cura della pelle dopo la rasatura, con eleganza e rispetto della tradizione. La sua formula esclusiva combina un'azione astringente e tonificante con una profumazione classica alla lavanda, per
1: Ecco perché non mi piaceva.
0: un'esperienza sensoriale completa e raffinata. Grazie alla presenza dell'estratto di Huma Melis, la lozione esercita un effetto astringente naturale ideale per calmare la pelle, richiudere i pori e prevenire arrossamenti e irritazioni da rasoio. La texture leggera e non grassa si assorbe rapidamente, la fragranza English Lavender, icona discreta, la
1: Spusa.
0: profumazione si ispira alla classica
1: English
0: English
1: Lavanda.
0: Lavender, aromatica, elegante e senza tempo, un profumo
1: Espusa.
0: delicato e spusa, ma persistente, che accompagna con discrezione, a quanto
1: Mica
0: pare no,
1: tanto. Nonno lasciava la scia.
0: per la pelle di un uomo moderno e raffinato. Bella questa cosa, secondo me è anche. Cioè, essere uomo, sì, uomo, come direbbero alcuni, era anche quello. Cioè, avere dei rituali, il farsi la barba era un rituale che tu devi fare per stare
1: Fresco e pulito.
0: fresco e pulito. Cioè, è vero che oggi la barba fa figo perché i cessi che girano con la barba possono
1: Perché hanno
0: sembrare
1: la
0: quasi
1: barba
0: carini,
1: e
0: capito?
1: magari la barba nasconde
0: E la
1: anche il fatto
0: barba
1: che magari
0: nasconde
1: non
0: tutta
1: hanno
0: la
1: il
0: faccia, non
1: mento
0: hanno il mento
1: o
0: o i
1: hanno il
0: denti,
1: doppio
0: hanno il
1: mento.
0: doppio mento, eccetera. Poi se fanno tutti sta barba che è una barba, cioè,
1: Troppo araba.
0: esatto, o vi fate la barba da uomo, o se dovete farvi la barba
1: Ma
0: un
1: no,
0: po'
1: fatela un
0: araba e
1: po'
0: non
1: dai.
0: siete.
1: Anche hipster è molto bella. Anche, ci sono gli hipster che hanno la barba anche corta, fatta molto
0: Sì,
1: bene.
0: fatta
1: Non è
0: bene,
1: necessario avere la
0: certo.
1: punta.
0: La punta, se è vero, ma che roba
1: Nonno
0: brutta.
1: era davvero un gentiluomo. Tu lo sai che mio nonno tornava a casa, cioè, si lavava prima di cena, ma mica si metteva il pigiama o. No, no, si
0: Certo,
1: metteva abiti
0: giusto.
1: puliti che poi
0: Certo.
1: l'indomani mattina avrebbe messo. Lui era veramente
0: Giusto, ma
1: impeccabile.
0: è
1: Camicia.
0: così.

0: E Gilenino, eh? E Gilenino.
1: Gilenino e
0: E
1: Gilettino, è
0: Gilenino.
1: bellino. No, ma è così, cioè, nel senso, l'essere uomo è anche probabilmente il tramandare.

0: Per stare in casa, però papà prima di cena sempre la
1: Sì,
0: doccia, un po'
1: perché
0: come
1: tu devi
0: te.
1: andare a cena pulito.
0: Sì, sì,
1: Cioè,
0: sì.
1: nel senso, non puoi
0: Io invece sono
1: essere
0: la
1: che
0: sguattera che lava,
1: torni.
0: che fa da mangiare. Dopo mangiato, dopo tutti, la sguattera può andare a lavarsi. Dai, sto scherzando. Dai, sto scherzando, però è vero. Ascolta, io che mi metto a far da mangiare, mi devo fare la
1: E
0: doccia.
1: fai da
0: Prima,
1: mangiare,
0: devo
1: no, va.
0: farmi la doccia prima di far da mangiare,
1: No,
0: assurdo,
1: no, ma
0: dai.
1: che
0: Alla fine
1: c'entra?
0: di tutto, quando abbiamo sbarazzato e sistemato la cucina, dico 3 minuti e vado a farmi la doccia. Veramente.
1: Certo, hai ragione, ci potrai, ti riposi e finisce la tua giornata,
0: E
1: visto
0: poi,
1: che è.
0: madò. Allora, io non so voi, qual è il momento più bello della vostra giornata? Il momento che io agogno, e il momento più bello è quando sono tutti in silenzio, la cucina è in ordine, non c'hai più niente da fare, ti senti soddisfatta del lavoro che hai fatto della giornata, sei pulita sul divano con l'amore tuo e i tuoi cani che gironzano, il gatto in testa, che sul divano e tac,
1: Ma tu
0: televisione.
1: lo sai che c'è una superstizione, proprio visto che abbiamo parlato prima di superstizioni, e
0: Davvero?
1: si dice che non dovresti mai lasciare i piatti sporchi nel lavello durante la notte. Ce ne sono due di due versioni. Una, la versione che dice lascia solo i piatti sporchi fuori con del cibo per gli spiriti che vengono a mangiare, per eccetera.
0: Sì.
1: L'altra cosa invece dire non lasciare i piatti sporchi nel lavello. Perché dicono di notte l'acqua stagnante e i resti di cibo attraggono energie
0: Energie
1: morte,
0: negative.
1: esatto, che bloccano il tuo cammino, la tua protezione e disturbano il tuo sonno. Prima di andare a dormire, lava il lavello con acqua e sale, asciugalo e ringrazia. Casa pulita, cammino libero.
0: Sai
1: Questa è
0: che
1: una
0: questa mi
1: delle.
0: piace, questa cosa. Allora, lasciare l'acqua nella pozza, non si usa più, perché ormai, magari sei proprio così, chi per esempio non ha la lavastoviglie, lascia i piatti nel lavandino e se ne va a dormire o se ne va sul divano, se ne va in sala. Noi per fortuna sta cosa è raro che capiti,
1: È
0: cioè dobbiamo essere
1: raro.
0: proprio sfranti dalla giornata, ma lasciamo comunque solo i
1: No,
0: piatti,
1: esatto, no,
0: ma
1: no, ma
0: capita
1: neanche i piatti
0: rarissimamente.
1: perché li metti comunque in
0: Nella lavastoviglie,
1: lavastoviglie. Comunque,
0: sì.
1: ormai
0: Però è
1: avendo
0: buona
1: delle
0: questa
1: co.
0: cosa, mi piace. Quindi una volta che ho sgomberato che tutto nella lavastoviglie, l'ultima
1: Ora, e
0: passata è
1: qua
0: con il
1: dice prima di
0: sale.
1: andare a dormire. Ora vai a capire se è prima di andare, perché tu dovresti ringraziare, cioè ci sono, anche lì sono credo dei viti, dei rituali che uno va a fare, cioè tu ringrazi per il cibo,
0: Sai
1: ringrazi
0: che noi
1: per.
0: ormai siamo nel mese di ottobre e sai perfettamente
1: Ci
0: che c'è.
1: avviciniamo ad Halloween.
0: Ci avviciniamo ad Halloween, ma inizia in realtà, e vorrei tanto rivedere Coco tra l'altro, inizia con inizia con il 28 di ottobre, perché il 28 di ottobre è la festa dei nostri animaletti che ci hanno lasciato, che sono andati sul ponte. Inizia dal 28 di
1: Che
0: ottobre.
1: dolcezza, mi fai
0: Sì, e
1: venire piano.
0: infatti dal 28 di novembre in poi ci sono, non so, la candela con il piatto, la candela con l'ossicino, piuttosto che perché lasciando le finestre aperte tu inviti i tuoi antenati o comunque i tuoi cari estinti a farti visita, lasciando la candela accesa in queste giornate, in questi 3 giorni, fino ovviamente al 31, se non ricordo male,
1: Sì.
0: perché poi l'uno è i santi e tutto finito. O fino al 2, perché il 2 è morti, beh, se non mi ricordo
1: Mio papà è
0: benissimo.
1: nato il 31 di ottobre, è
0: Ad
1: nato il giorno di
0: Halloween, dunque.
1: Halloween,
0: Sì, però
1: a
0: per noi in
1: capire tutta la
0: Italia
1: cosa
0: è
1: strana
0: il
1: lì.
0: primo è i santi, il 2 è i morti, se non ricordo male, e quindi per
1: E
0: noi
1: il
0: Halloween.
1: 31?
0: Ma sai che non lo
1: No, il
0: so.
1: 31 è i santi e l'uno i morti, o viceversa.
0: Aspetta,
1: Non me lo ricordo. Vabbè, facciamo così. Mo' pensaci e ti regalo questa canzone.

0: way.
1: John Legend, Pharrell Williams, sempre genio lui, riesce sempre a trovare delle sonorità bellissime, poi ci metti una voce come quella di John Legend con tutto quello che è il resto della band dietro, ha voglia a creare un qualcosa di decisamente interessante. Allora, ci siamo spostati dall'argomento iniziale, quello delle superstizioni, però in realtà i rituali, no? Stavamo parlando in questo caso di noi uomini, anche del farci la barba. Mi ricordo che in caserma, ricordi, c'era quella mitica cosa che passava il sergente e ti toccava in contropelo per vedere se avevi fatto bene la barba, ma quello non serviva perché chissà che cosa doveva succedere se tu avevi la barba, cioè dici chissà cosa succede, mi fai in guerra se c'è la barba. No, è per creare e formare la mente delle persone, soprattutto di ragazzi che a 18 anni poi iniziano a vivere in un mondo che sicuramente ai tempi era più complicato, oggi ancora di più. Se no poi, vabbè dai, oggi non la faccio, rimandi a domani, e poi te ritrovi col barbone, te ritrovi...
2: Ma anche perché... Mi insegni che tante volte poteva succedere che questi ragazzi partivano a militare e non avevano il papà.
1: E non avevano, certo.
2: Non è mica
1: certo.
2: La mamma che ti può insegnare a fare la barba, può essere.
1: Ci sono alcune mamme, diciamo, che lo facevano anche. Ne parleremo tra poco. Restate con noi, intanto grazie ancora, ci vediamo a breve per voi.
2: Sigla.

Ma dove siamo? Questo posto è nuovo. Cos'è? Non l'ho mai visto.

E sì, si baciano così. E poi le storie torno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse sogno e c'è realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è?

0: Hai visto che regalo? Hai visto? Hai visto che
1: hai
0: regalo?
1: Hai visto la faccia di Jack?
0: Chi sarà mai, cari amici? Oh, guarda che regalo ti ho fatto, grande Simona e Renato Zero. Hai detto una cosa bellissima mentre ascoltavamo la canzone caspita, quanto sarebbe figo, ti prego Renato, se ci ascolti, se ci guardi, magari sarebbe bellissimo, se hai dei video di te che registri e doppi, quindi in sala di doppiaggio, quando fai, ti prego facceli, solo, li teniamo per noi, giuro, teniamo
1: certo.
0: Per noi. Sarebbe bellissimo,
1: sai quante view? Perché è uno dei cartoni più amati in assoluto, innanzitutto perché è di Tim Burton e
0: certo.
1: Poi perché è l'unico veramente figo del...
0: Stiamo parlando del 1993, quindi
1: sì.
0: Entriamo sempre in un'altra epoca dove questo qua era innanzitutto qualcosa di avantissimo. Cioè lo slow motion, tutto come è stato realizzato era
1: con la plastilina.
0: Di... Esatto, quindi figurati. Però dicevi...
1: No, dicevo che Renato sarebbe bellissimo poter vedere queste, insomma, lui che canta questa canzone,
0: sì.
1: Perché in questo giorno questo cartone animato in tutto il mondo è il più visto.
0: Sì, sì,
1: non solo
0: sì.
1: Perché è Tim Burton, ma che comunque è molto bello ed è l'unico che, a parte Coco, però è una cosa diversa, questo invece è qualcosa che appartiene a tutti.
0: Ce n'è un altro anche che mi piace.
1: Qual è?
0: È la neve più rumorosa che abbia sentito in vita mia.
1: Il Grinch,
0: sì.
1: Ma stiamo parlando di Halloween.
0: Sì, vabbè, ma Night Before Christmas è comunque dedicato a Natale. Poi che alcuni lo mettano da Halloween o si iniziano a fare... Perché inizia con Halloween, no?
1: No, perché Jack appartiene alla città di Halloween.
0: This is Halloween.
1: Jack appartiene alla città di Halloween.
0: Esatto, però è incubo prima del Natale, quindi è un mix. Lo puoi vedere sia a Natale che ad Halloween, o meglio, le inizi a vedere ad Halloween
1: e finisce a Natale.
0: Ma adesso lei, che si chiama...
2: Simona,
0: ci dirà una cosa.

0: da crema o Roma. Simona, tira sulla mano e con la voce intona. Viene da Venezia, Aprica o anzi no, viene da Crema, Aprica o Roma. No, qui viene da Salerno, Crema o Roma, va bene? Queste sì, possono essere città.
1: Viene da Venezia, Salerno o Roma.
0: Vabbè, da Crema, che il Crema non ce la metti.
1: A Crema, Venezia, Salerno o Roma.
0: Sì, tu 4 anni che stai con me, avrai cambiato 79 città. Madonna. E case. Tu hai passato tutta la tua vita in una sola città. In 4 anni cambiato mondo, così è, va bene, dai, comunque, allora ci stavi raccontando.
1: Stavo dicendo, eravamo perplessi, ma perché sì, però, tu che mi hai messo la perplessità, la perplessità.
0: Prima di perprimerti, buonasera, ben ritrovati cari amici, mazza quanto mi sbatte sta maglietta, sto colore non mi piace per niente, Detto questo,
1: non è nella tua palette.
0: No, non è nella mia palette, infatti lanciamola, me l'hai fatta comprare tu comunque. Detto
1: ma
0: questo,
1: mi trovo benissimo, hai lo stesso colore della nostra gattina.
0: Lo stesso colore del muro dietro. Benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Io ringrazio e saluto sempre tutti gli amici che ci guardano, che ci osservano, che ci seguono in maniera così affezionata. Quindi,
1: allora, stavamo dicendo, perché tu mi hai messo il dubbio, ma io dubbi non ne ho, che il primo... Sì. Allora, il primo è la festa dei santi.
2: Certe volte io ho molta paura di lampi.
3: È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh. Niente di cui impaurirsi.
0: Lo vuoi far stucken? Vai, quindi dicevamo...
1: Che il primo è la festa dei santi.
0: Sì.
1: Il 2 di novembre è la famosa festa dei morti.
0: Sì.
1: Noi nostra in Italia. Ma il 31 è la festa di ogni santi a livello proprio globale. Infatti, io il significato tradizionale in Italia, c'è la visita ai cimiteri, i dolci tipici, tipo tra i più famosi c'è il pan dei morti in Lombardia, le fave dei morti in diverse zone del centro-nord e i pupi di zucchero in Sicilia. In Sicilia, per esempio, la notte dall'1 al 2 novembre, i defunti portano tradizionalmente doni e dolciume ai bambini che si comportano bene.
0: Adesso che sei mora potresti vestirti da mortissima.
1: Non sono
0: beh, bellissimo, cioè, dai. Comunque, mercoledì Adams. Ma te ne vuoi? Ma quando è che riesci? Cioè, quando è che esce? Che ci sono un sacco di attrici fenomenali, bellissime, eccetera, grandissime, gagliardissime.
1: E comunque, il Dia de los Muertos.
0: Il Dia de los Muertos.
1: In Messico, a livello, senti qua, non lo sapevo onestamente, ma a livello internazionale è una delle celebrazioni più famose e uniche, è proprio lei. Ed è messicana, a differenza del tono più sobrio che è europeo, in Messico è una festa gioiosa, colorata e dichiarata patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO. Non lo sapevo queste. Le famiglie creano altari nelle case e nei cimiteri, decorati con teschi di zucchero, fiori freschi, la calendula, gli aranci, i cibi preferiti dei defunti, per accogliere le loro anime che tornano a visitare i vivi. Dei morti fa parte di un trittico.
0: Ma hai capito che cos'è?
1: No, assolutamente. Fa parte, è la canzone degli Hobbit. È un trittico.
0: Tu lo sai che ci abbiamo perso non so quanti milioni di ascoltatori per questa tua affermazione.
1: Dark Feather. No, dai, non la riconosco. È un requiem? È un requiem? Aiutami!
0: Iniziamo con, secondo te, io che cosa avrei potuto mettere?
1: O cioè, Top Gun?
0: No, iniziamo.
1: Ritorno al futuro?
0: No, a parte il titolo proprio del film. Cioè, avrei messo, cioè, mettendo un sottofondo, avrei messo un...
1: Ritorno dei morti?
0: Avrei messo un quindi, quindi, se stai dicendo tutti i film, no? Uh-huh. Ho messo una colonna
1: sonora.
0: Perfetto, benissimo.
1: Di un film dell'orrore, L'Esorcista?
0: No, non è L'Esorcista, però siamo in quegli anni lì.
1: E magari non l'ho visto, come faccio a saperlo?
4: Vieni a giocare con noi!
1: Madò, Shining, non me la ricordo. Ma puoi smettere?
0: Paura.
1: Puoi smettere?
0: Però hai visto, ti è bastato dire
4: vieni a giocare con noi.
1: Il mattino allora in bocca.
0: Brava, allora l'hai visto.
1: Sì, ma non mi ricordavo questo. Certo che l'ho visto, ma non mi ricordavo questa musica terrificante. Mamma che angoscia.
0: Col bambino che
1: Tony. Mi chiama Tony, bambino.
0: Fatto, guarda, mi è venuta la pelle d'oca dalla paura. Vuol dire che ci è appena passato uno spirito attraverso.
1: No, è che sei uno, non devi smetterla.
0: Quando ti vengono i brividi, vuol dire che uno spirito ti sta passando attraverso.
1: Quando hai freddo anche.
0: Brividi,
1: a meno che non è Isaac e senti l'odore di pupù.
0: Ma mannaggia, avanti.
1: Il giorno dei morti fa parte di un trittico di giornate dedicate al mondo spirituale e al loro ricordo. C'è Halloween, che è di origine celtica, incentrata sul confine labile tra vivi e morti. Il primo novembre è Tutti Santi, festa di ogni santi, giorno festivo in Italia, in onore cristiani, bla bla. Il 2 di novembre è il giorno dei morti, focalizzato sul ricordo personale di ognuno dei propri defunti, con dolcetti, tradizioni specifiche, eccetera. Ma devi sapere una cosa molto carina che non sapevo e che non trovo più, ovviamente, era che che Halloween significa letteralmente vigilia di tutti i santi.
0: Di tutti i santi.
1: Il nome deriva da All Hallows.
0: I want for Christmas.
1: smettila, che è già un inglese.
0: All Hallows.
1: Hallows Eve.
0: No,
1: che
0: Eve,
1: nell'inglese
0: Eve.
1: Ho detto Eve, che nell'inglese antico significa proprio vigilia di ogni santi.
0: Vigilia, vabbè, cioè ci hai fatto a paura, ci hai fatto, ma domani
1: in inglese mi ha fatto paura.
0: Sì, ma se stiamo
1: parlando in inglese mi ha fatto paura.
0: Siamo cacati sotto dall'inglese. No, dicevo, ma perché siamo finiti ad Halloween?
1: Non lo so, però sai che io ho due amici, uno è Simone, l'altra è Sabrina, che mi mandano dei reel in inglese. Io vi stimo perché voi mi stimate e pensate che io possa capire tutto quello che mi manda. Ragazzi, non è così.
0: Wendy?
1: Non capisco tutto. Quindi potrei veramente sbagliarvi.
0: Vi lascio una canzone adesso, vai, senza aver paura, va?

0: Karol G e Bruno Mars, e prima
1: A noi ci piacciono.
0: A noi ci piacciono, come ci è piaciuto anche prima comunque Gigi D'Alessio e Alfa con Napoli-Genova. Belle, due belle città, due belle città di mare, hanno dedicato loro due questa canzone proprio alle loro due città natali, quindi Napoli e Genova. Eravamo arrivati.
1: Dai, devi andare avanti lì.
0: Mancano 2 minuti e mezzo. Eravamo arrivati alla storia di Halloween, ma restate con noi, nel senso che le prossime volte vi racconteremo cosa bruciare. Perché, per esempio, no, stavo leggendo.
1: E anche l'altra cosa mi interessava.
0: Cosa?
1: Di non lasciare vicino al letto. 5 cose da non lasciare vicino al letto, paura.
0: Dobbiamo ancora finire il non sederti vicino al tavolo, quindi anche le cose della nonna, tipo mai lasciare un cappello sul letto.
1: Questo lo sapevo.
0: Questa la sapevi.
1: E non anche conoscevi. Non mettere le scarpe sul letto.
0: Fa schifo, sono sporche, se sei uscito che fai le scarpe.
1: Solo i morti.
0: Solo
1: i morti mettono le scarpe, possono mettere le scarpe sul letto.
0: Con te
1: dentro, cioè.
0: In quel senso,
1: sì, certo.
0: Cioè, non che prendi le scarpe e le metti sul letto.
1: No, non in quel senso. Okay. Perché se tu sei nelle tue scarpe e metti ti disdrai con le scarpe sul letto, porta male.
0: Esatto, come se mettere il letto, si diceva mettere il letto in direzione della porta, porta male. Cioè i piedi in direzione della porta.
1: Già. Sì, esatto.
0: Perché appunto è quando entri alla fase la veglia funebre, stai tu messo là, tu pensa che io adoro addormentarmi la notte così.
1: T'ho visto ogni tanto, che ansia.
0: Mi rilasso troppo.
1: Io non c'ho voglia, però ogni tanto vorrei metterti uno specchietto sotto il naso per vedere, per non spaventarmi.
0: Sono il conte Dracula. È un po' Dracula suo, cioè nel senso mi ha sempre affascinato anche il mondo della Draculia, quindi era molto carino. Quindi non tagliare le unghie di notte, cioè no.
1: Raga, non si fa.
0: Non sto dormendo, non c'è un cazzo da fare.
1: Limatele piuttosto, eh?
0: Esatto.
1: Limatele.
0: Nelle nostre unghie, no, secondo alcune credenze, tagliarsi le unghie dopo il tramonto poteva attirare la sfortuna, povertà e problemi in famiglia.
1: No, le ho tagliate stamattina.
0: Domanda, scusi, anche mangiarsele.
1: Togliere le unghie al gatto.
0: Ma dietro la superstizione potrebbe esserci anche una spiegazione molto più pratica. Prima dell'elettricità, tagliare le unghie al buio significava farlo con una luce scarsa e rischiare di ferirsi. Grazie Ar. È buio.
1: Con le tesoie del ragazzo di campagna.
0: Esatto. Ho avuto problemi in famiglia e non c'ho più un dito. L'ultima cosa, non aprire mai l'ombrello in casa, ma questo qua va bene.
1: Sì, quello ce lo portiamo appresso.
0: Quella da sempre. Bene, cari amici, speriamo di avervi tolto qualche dubbio su alcune delle cose.
1: Torniamo.
0: Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo lunedì e per voi.
1: Sigla.

Buongiorno amiche, amici di Trento, è un piacere trovarvi questa mattina, siete numerosi ma non avevo dubbi visto l'ospite che abbiamo questa mattina qui sul palco.

Il tema, come ben sapete, del Festival dello Sport, della Gazzetta dello Sport è Invincibili e lui è un invincibile, è un predestinato, uno di quei talenti che sembrano nati per lasciare il segno. Eppure, lungo il suo cammino, la vita comunque ha disseminato molti più ostacoli del previsto. Lui comunque, uno dopo l'altro, è riuscito a superarli tutti. Oggi non vogliamo comunque parlare di ciò che sarebbe potuto essere, vogliamo parlare di ciò che è stato, perché la carriera di Alexandre Pato merita di essere raccontata senza se e senza ma. È la storia di un talento puro che ancora bambino ha affrontato una brutta malattia che avrebbe comunque potuto fermarlo per sempre, ma non c'è riuscita. È la storia di un ragazzo diventato campione del mondo a soli 17 anni. È arrivato anche giovanissimo in quello che lui stesso ha definito un Milan da PlayStation, una squadra di leggende che per lui poi è diventata improvvisamente una realtà. Poi ci sono stati i gol, lo scudetto, i derby, il Camp Nou, ma anche purtroppo gli infortuni, le ripartenze e il coraggio di mettersi sempre in gioco. Dal Brasile all'Italia, dall'Inghilterra alla Spagna, dalla Cina agli Stati Uniti. Pato ha attraversato campionati e anche culture diverse. Ha trasformato ogni esperienza in un nuovo capitolo della sua storia. Una storia che non ci parla soltanto di calcio, parla di talento e di fragilità, di cadute e di rinascite, di aspettative e consapevolezza. Signore e signori, Alexandre Pato. Benvenuto. Godi di questo applauso.

0: approfittiamo per accomodarci noi nel frattempo. Allora, innanzitutto grazie perché hai fatto un lungo viaggio per essere qui.
1: Sì, sì.
0: Grazie anche a tua moglie Rebecca che è qua con noi. La salutiamo, la ringraziamo.
1: Sì. Bene, primo davvero bellissimo, grazie mille per tutti voi che sono qui. Poi purtroppo il mio piccolo non è venuto perché è stato un viaggio veloce, però io volevo farlo vedere com'è bello venire davanti a voi e sentire questo calore.
0: Il prossimo anno,
1: sì,
0: per la 10ª edizione del Festival dello Sport lo potete portare.
1: Certo,
0: come
1: certo.
0: Si chiama il tuo piccolino?
1: Lui si chiama Benjamin.
0: Benjamin.
1: Sì.
0: Quanti anni ha?
1: Farà quasi 2 anni e 8 mesi.
0: Come
1: sì.
0: Ti capisco, quella è un'età terribile. I teenager.
1: Lui non rispetta niente adesso, sì. Però riesco a correre dietro a lui ancora.
0: Beh, un buon allenamento comunque.
1: Sì, sì.
0: Allora, entriamo comunque subito nel vivo della nostra intervista. Ne approfitto per farti vedere un video che
1: certo.
0: Tu stesso hai postato mm-hmm. recentemente sul tuo profilo Instagram. Ti dico solo una data, 13 settembre 2011.
2: Ah. Come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto. Lancio lungo, cerca di andare. Il Milan con Nocerino, prima palla di schiaccia Nocerino, viene avanti in Milan, attenzione, con Pato, solo davanti al portiere, Pato, Pato, Pato, il gol, dopo 25 secondi, come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto, Pato, Pato dopo 25 secondi, Dio mio, Pato ha trovato il corridoio per la gloria. Se n'è andato, ha salutato la compagnia e dopo 25 secondi il Milan è in vantaggio. Signori, Pato ha salutato la compagnia.
1: Wow.
0: I tifosi si emozionano ancora. 25 secondi dopo 25 è segnato. Poi non stiamo parlando di una squadrettina così, il Barcellona.
1: Sì, ma dico dal cuore, sai, le mie mani sudano qui, però. Sai, emozionante, poi sentire la gente, poi fare un gol così è davvero speciale. Non piango qui perché voglio diventare duro. Però sì, fare un gol contro il Barcellona così veloce è stato emozionante. Poi è bello perché c'è da raccontare una cosina, perché quando io segno tutto lo stadio sta silenzioso. Io dico, ma perché non urlano con me qui?

0: esultate un po', esultate, un po' dai, come dai, questa mattina.
1: Però è stato bellissimo perché poi quello gol, dove vado in giro la gente si ricorda di quello gol, quindi è speciale. Poi quello, mio figlio ancora non capisce tanto di calcio, però sicuramente io farò tutti i giorni, prima di andare a scuola devi guardare quello perché si giochi.
0: Fa parte segnare. Dell'educazione e della formazione.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro c'è una notizia che ti riguarda, perché hai acquistato insieme al tuo ad un consorzio, sì, un club in Inghilterra, il Northampton Town.
1: Sì.
0: Come ti stai preparando per questa nuova avventura in una veste completamente nuova, quella di proprietario? Sarei coinvolto, penso, anche nel progetto a livello dirigenziale.
1: Bene, primo, voi tutti i milanisti qui, che non magari anche le altre squadre, potrete adesso avere una seconda squadra che è Northampton.
0: Iniziate a comprare la maglia.
1: Eccoci questo, sì.
0: Eccoti, ti vediamo.
1: Poi lì c'è Ia in quella foto, sono carino in questa foto. Però sì, abbiamo deciso di investire sul calcio, di iniziare un progetto che io ho studiato da tanto tempo, sono 3 anni che studio, vado in giro a studiare per capire un po' più di calcio. Ho fatto anche dei corsi che mi hanno dato la forza per decidere di entrare in calcio. E un giorno ho deciso, dopo che io penso che ho lasciato il calcio di seconda parte, ho detto: se un giorno vorrei fare qualcosa nel calcio, io vorrei essere come un proprietario, perché non so se riuscivo a fare allenatore o un direttore lì bordo campo, però io volevo stare in un altro modo. Quindi adesso ho realizzato, dopo 3 anni studiando, conoscendo le persone, ho avuto l'opportunità di prendere questa squadra e sono sicuro che l'ho guardata, però un giorno arriveremo in Champions.
0: E noi te lo auguriamo sicuramente.
1: Sì, sì. Sarà difficile, però ci sarà.
0: Va bene, tornerai a raccontarci l'avventura.
1: Sì. Sarà un case.
0: È una promessa questa.
1: Sì.
0: Stavamo dicendo che tu hai un bimbo di 3 anni, questo mi riporta un po' al tuo passato, perché tu hai lasciato la tua famiglia, la tua casa, quando avevi solo 11 anni per entrare nel settore giovanile dell'internazionale. Come vedi, ora che sei diventato papà, il sacrificio e il coraggio che hanno avuto i tuoi genitori di lasciarti andare per inseguire il tuo sogno?
1: Sì, è vero. Oggi sono diventato papà e guardo mio figlio e mi viene anche... Perché non è facile. Vedo il lavoro che loro hanno fatto, vedo il lavoro che hanno resistito a tenere duro, perché... Un esempio, io sono 5 giorni che sono fuori di casa, non vedo l'ora di tornare a casa perché c'ho il piccolo che mi manca tanto.
0: Come poi... ti capisco.
1: Sì, voi avete 3, quindi sapete com'è la situazione. Poi, voi anche voi avete lasciato lì, vero?
0: Sì, sì, abbiamo i nonni in carica,
1: sì,
0: come voi.
1: Quindi il mio papà, la mia mamma sono quel piccolo lì adesso e stanno godendo un sacco, poi... fa tutto quello che tu sei tutti i giorni a fare, così, così, papà e la mamma arrivano,
0: dai. I nonni sono terribili.
1: Però ti dico che è stato un viaggio lungo, fino ad oggi non è facile, perché comunque non si può tornare dietro, però la vita è così, quindi è andata bene così, ringrazio tanto a loro perché mi ha dato tanta forza da diventare chi sono e dico tutto quello che posso fare per loro io farò sempre tutta la mia vita, perché loro mi hanno dato tutto quello che io avrei, non so se mai o dovevo avere in quello tempo, che era il coraggio di cercare di seguire un sogno.
0: Facciamo un applauso. Tu hai veramente affrontato la solitudine, lasciare casa, è anche una malattia orribile, possiamo dirlo, un tumore osseo quando eri bimbo, e c'è stato un dottore, il dottor Mussi, che ha deciso di operarti gratuitamente, forse non lo so, ha visto la scintilla del campione in te.
1: Sì, è vero, io purtroppo da piccolino ho avuto questo e sai, come faccio? Non avevo soldi, mio papà e la mia mamma non c'erano soldi per fare l'intervento, non era che c'erano la protezione dell'ospedale, di cose. Poi mio papà per fare, dobbiamo avere questo, perché dobbiamo provare a fare questo intervento.

0: Intervento veloce perché se tra un mese lui non fa questo intervento perde il braccio, quindi mio papà, questi sono i genitori qui, devi sempre registrare i figli perché poi diventa grande e tutto, devi sempre avere qui. Poi mio papà in quel momento aveva dei video mio quando ero piccolino e lui ha fatto vedere al dottore, ha detto guarda, questo è mio figlio, lui. Guarda, lui gioca a calcio, l'unico modo, voglio che tu lo guardi, vedi se sai, il suo sogno è essere giocatore di calcio. Non abbiamo soldi, se tu riesci a aiutarmi, e lui ha detto no, non ti preoccupare, facciamo un intervento, non bisogna fare niente, ti occupo tutto io, che sia Paolo Roberto Mussi, è carino perché lui ha fatto tutto quello, poi...
1: Meravigliosa questa storia, grande generosità e poi anche il tuo papà veramente determinato quando...
0: Sì, è carino una cosa perché lui ha dato questo per noi, io ho iniziato poi il gesso, io ho giocato anche col
1: Col
0: gesso,
1: gesso
0: sì,
1: giocavi?
0: ho dovuto tutto giocare perché io giocavo, non mi fermavo. È carino perché questa storia è carina. E lui abitava in un posto molto importante a casa lì in Pato Branco dove abita i miei genitori. E un giorno, quando avevo 12 anni, dopo l'operazione, ho passato davanti a un palazzo e ho detto al mio papà, alla mia mamma, un giorno io ti compro questo. Sì,
1: Davvero?
0: poi con 16 anni, quando ho fatto il mio primo contratto, quando ho dato in prima squadra, ho preso i soldi e sono andato lì a comprare
1: Che
0: loro.
1: bella
0: Sì.
1: questa
0: Poi
1: storia.
0: vivono uno di fronte all'altro oggi.
1: Tu non lo sai, ma noi abbiamo lavorato a questa intervista con gli autori Cristiano Taglioretti e Davide Daddato per un bel po'. Io ero a Miami, loro erano in Italia e uno dei due, Davide Daddato, ha fatto un po' lo stalker e noi abbiamo un video per te, una
0: Davvero?
1: sorpresa per te.
0: Vediamo. No.
2: O Alexandre Pato, ele foi atendido muitos anos atrás, quando ele estava entrando na escolinha lá em Porto Alegre. Ele tinha fratura de repetição no braço devido a um cisto ósseo aneurismático, que é considerado como um tumor benigno do osso, mas que esse osso fica muito fragilizado. E eu tive a oportunidade e a honra de ter tratado dele na época, e ele voltou a poder praticar o futebol e teve essa carreira espetacular que ele teve. E a gente é muito feliz aqui no Instituto Mussi por ter dado a chance a ele de ter esse sucesso meteórico que ele teve.
0: Io prendo l'acqua.
1: Bevi un goccio d'acqua.
0: Questo non aspettavo, poi dovevo ridere qui oggi, non è... però è vero, sai.
1: È una storia talmente bella, è come un gesto di generosità a volte da parte di una persona possa completamente cambiare il corso della vita di un'altra.
0: Io ci penso così, sai, se tu riesci a fare comunque alcune cose piccole, anche possono essere piccoli, per cambiare la vita dell'altro, tu non immagina quello che succede lì magari, sai, nel momento non riesci a capire, però alla fine della tua giornata nella vita sa quanto è stato importante, quindi sai, conoscere lui ancora tratta i miei genitori e loro abitano uno di fronte all'altro. E sai che lui ha anche aiutato il mio fratello, anche ha fatto un intervento a lui, quindi sai, non voglio piangere.
1: Adesso ti facciamo sorridere, dai, voltiamo pagina, vedo le tue spalle, il rosso nero, il tuo colore, arriviamo al capitolo rosso nero della tua vita, per l'appunto sei arrivato al Milan giovanissimo, arrivi nello spogliatoio, questo spogliatoio con Maldini, Kakà, Ronaldo, tutti i grandi campioni, tu comunque avevi già fatto, nonostante fossi giovanissimo, avevi già vinto un mondiale per club, eri comunque riconosciuto come un talento a livello mondiale. Come ti sei sentito quando sei arrivato?
0: Bene, sì, quando mi è venuta la proposta di venire al Milan, c'erano altre squadre, io ho deciso no, io voglio andare al Milan perché il Milan ha appena vinto la Champions League e lì ci sono tanti brasiliani, poi anche c'è Ronaldo, quindi venire al Milan così veloce è stata per me una delle migliori scelte che ho fatto nella vita, sai, venire lì a giocare con loro, poi sai...

0: giocare in una squadra che tu giocavi la PlayStation, no, giocavi... io ero un super campione, eh? Prima di venire ero un super campione perché giocavo alla Play, vincevo tutti i campionati, non è che... Però sì, poi è diventato realtà il sogno che io avevo, quindi giocare al Milan in quel periodo è stato... davvero bello, sì.
1: Anche Gagliani aveva sottolineato il fatto che fosse un Milan con tanti brasiliani, parlava di calcio bailado, con grande talento, divertente. Cosa ha significato per te, da brasiliano, far parte di un gruppo di brasiliani in un Milan caratterizzato comunque dal vostro stile di gioco?
0: Sì, loro mi hanno aiutato tanto anche. Quando sono arrivato loro, sai, io avevo 18, ero piccolissimo e... loro mi tenevo sempre vicino, sai, io andavo a casa di Cafu, lui mi portava in giro con la sua famiglia, io ero a casa di Emerson, poi c'era Kakà, sì, poi questa foto è una, sai, perché tu giochi con Ronaldo, che per me è stato sempre una persona che io volevo, sai, diventare come lui, e poi l'altro, abbiamo giocato, Ibra abbiamo giocato, poi lì ho visto che c'era la maglia dell'Inter, però abbiamo giocato anche insieme, però è stato bello perché fino ad oggi gioco con loro. Non sono stato più forte di loro, però oggi a tennis io sono più forte di loro. Sì.
1: Giochi anche a padel, che adesso è...
0: No, allora padel, ti... il padel no, purtroppo no, perché non c'è tanto in Brasile, però il tennis io gioco la grande.
1: Giochi a tennis?
0: Stavo con Sinner l'altro giorno, con Jack, io parlavo come giocavo io, ho fatto un movimento sulle mani e lui ha detto, tu non giochi niente. Però bene, io mi diverto, sì.
1: Pratichi altri sport oltre al tennis adesso?
0: No, adesso quello che amo tanto è tennis. Tennis a me piace tantissimo. Voglio diventare professionista, però so che è difficile.
1: Ah, caspita, perché ho un sacco di progetti.
0: Però io vorrei giocare i campionati che ci sono in giro al mondo, sì.
1: Ah, super.
0: Però non guardati, eh.
1: Allora il prossimo anno ci racconterai sì. Anche del progetto tennis. Sì. Tornando al Milan, tu hai parlato molto anche del tuo allenatore dei tempi, Carlo Ancelotti, è stato un po' anche una figura paterna per te.
0: Sì, è vero, lui sempre è stato molto vicino da me, mi seguiva, fino ad oggi siamo in contatto, poi oggi adesso c'è la nazionale, quindi lui sì, lui sempre mi ha stato vicino a me, sempre mi ha aiutato. Uno dei gesti più carini che ho avuto nella mia vita è un giorno che lui mi ha preso per le mani. Prima ero appena arrivato a Milanello, lui mi prende per le mani e mi porta davanti ai giocatori. Poi lui dice, dai, stiamo in piedi per ricevere il patto. Tutti sono alzati e mi hanno dato la mano. Quindi, perché dico quello? Perché si vede come i giocatori c'era rispetto per lui. Quindi il rispetto lui mi ha insegnato tanto su quello, quindi... per me lui sempre sarà sul mio cuore.
1: Come dicevi, ora è CT della nazionale brasiliana. Le hai seguiti ai mondiali?
0: Speriamo bene, sì, ero lì al mondiale, sì, è dura, però speriamo bene che in questi 4 anni ancora lui possa fare bene. E dai.
1: È l'uomo anche, giusto?
0: Anche con l'Italia, dai. Dobbiamo arrivare, eh?
1: Speriamo. Dai. Veramente ne abbiamo bisogno di un po' di.
0: Andrà bene, dai, andrà bene. Sì, sì.
1: Mi piace il tuo ottimismo.
0: No, ma dobbiamo essere, se non siamo morti. Dobbiamo essere forti.
1: Sì, sì. Tu veramente hai un approccio molto, molto positivo. Io ho letto che tu hai comunque affrontato anche un percorso. Dal punto di vista psicologico, hai avuto il coraggio di chiedere aiuto quando hai avuto bisogno? Sai che c'è ancora un po' magari lo stigma da parte dei giovani, magari hanno ancora paura, magari si vergognano di chiedere aiuto. Magari il messaggio da parte di un grande campione come te, che invece lo ha fatto e sicuramente ne ha tratto beneficio, può essere comunque di ispirazione per tanti.
0: Sì, tutti i giovani che sono qui, anche i genitori o... tutti che sono qui, penso che tutti i giocatori o persone devono essere sempre in mezzo e sempre uno dire le cose sono chiare, no? Io ho avuto dei rapporti con delle persone quando sono arrivato al Milan fino a tanto tanto tempo, poi oggi da tanto tempo che non ci parlo più perché per alcune cose che se avessi parlato e spiegato poteva succedere molto meglio. Poi la cosa degli infortuni anche Sai, tu inizi a avere dei infortuni, poi

0: Quello, io ero piccolissimo, ero giovanissimo, io mi fidavo, quindi lasciavo andare. Però la cosa brutta è che quando da dentro del tuo spazio le persone vengono fuori a dire che non giocherà mai più calcio, quello non è stato bene, però in quel momento io ho iniziato a dubitare del mio fisico. Dico, guarda, ma perché così? Perché succede così? Quindi, iniziando a fare un lavoro, poi sono stato in Brasile, è andato tutto bene, però sì, io penso che tutte le persone devono sempre di cercare a alcune persone, perché comunque a volte non vogliamo parlare anche ai nostri genitori, anche magari, sai, io alcune cose non voglio parlare alla mia moglie, anche agli amici, quindi devi cercare sempre di esprimere, di togliere tutto quello che ha dentro, perché penso che sia, sai, meglio trovare una persona magari da fuori che tu puoi esprimere, parlare di tutto, perché così lui può anche aiutare.
1: Pensi che ora i ragazzi, applauso meritato, pensi che ora i ragazzi siano più seguiti sia da questo punto di vista, ma anche, come dicevi tu, in caso di infortuni, lo staff magari è più completo, c'è un modo diverso di seguirli, guidarli, e visto che tu adesso hai anche l'opportunità di guidare un club, quanta attenzione porrai a questo tema?
0: Penso che il calcio oggi è diventato diverso, sì, ogni giocatore ha il suo staff, però alla fine tutti fanno per te. Tu devi capire ogni lavoro, ok, il fisioterapeuta fa quello lavoro, devi capire perché lui sta facendo quello, perché tu devi avere amore e anche un certo dubbio di voglio capire, voglio sapere, un esempio io dico, tu devi sapere i contratti, devi sapere dove ti portano, devi sapere con chi sei, devi capire perché allo stesso tempo è il tuo lavoro, quello che tu fai della vita, quindi devi. Io oggi purtroppo si vede molto che i giocatori non seguono tanto quello, ok, devono capire anche. La cosa più importante è che il giocatore deve capire.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria.

naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e

0: servizi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Non è andato il contratto e non sono rimasto. Poi dopo un anno sono andato in Brasile e dopo 6 anni o 5 anni mi è arrivata la proposta di Cina. Io ero in Spagna, a Villarreal, ho parlato con Fabio Cannavaro, che era allenatore. Lui mi fa il contratto, mi dice: guarda, questi sono quelli che ne hanno per venire qui. Io ho fatto dei calcoli, ho detto: guarda, io per arrivare a Barcellona, per arrivare al Madrid, che era il mio sogno lì, devo fare tanti tanti gol. E io ho detto: no, sarà difficile. Però ho messo nel balance, no? L'equilibrio. Eccoci, l'equilibrio. Ho detto: per guadagnare questi soldi per tutta la mia vita sarà un po' più difficile, quindi ho deciso di andare lì, certo anche per i soldi, perché mi poteva aiutare tanto, mi aiuta fino ad oggi. Però ti dico che quando sono arrivato lì mi ha cambiato tutta la testa. Io c'è Andrea qui con me, lui è venuto con me a vivere lì e lui ha visto che io sono andato dentro della cultura cinese, volevo anche aiutare i giocatori, perché i giocatori...
2: C'erano tanti giocatori internazionali comunque.
1: No, c'erano solo 3, però gli altri sono tutti cinesi.
2: Ah, davvero?
1: Sì, sì, però il loro guadagno di loro era dopo le partite, perché c'erano dei premi, quindi io ho dovuto... Sai, per me penso che i 2 anni che ho fatto lì è stato bellissimo, bellissimo, che metto pure di fianco al Milan, perché è stato dove mi sono dedicato tantissimo, mi sono allenato tanto e poi alla fine è andata bene, sì.
2: E il tuo Milan lo segui sempre?
1: Sì, certo. Sì, sì, seguo.
2: Quanto è cambiato questo Milan rispetto al Milan di Pato?
1: Sai, cambiato tanto, anche penso che il calcio mondiale ha cambiato tanto, penso che il calcio sta diventando diverso di come era prima. Sì, penso che il Milan sarà il Milan del tempo che ho giocato, un anno prima anche che ho giocato lì sarà il Milan che era la squadra più forte al mondo. Oggi certo ci sono dei diversi cambiamenti, però io mi fido tanto che il Milan tornerà ancora, vincerà, perché ero con Jerry a Copenaghen 3 giorni fa, abbiamo parlato e lo vedo che lui proverà e lui alla fine dice: noi vinciamo tutti i trofei che andiamo a giocare un giorno.
2: Quindi dici che c'è un progetto che nel lungo termine porterà il Milan a tornare ad essere il Milan vincente?
1: Non è facile tempo. Perché... nella loro testa dei tifosi, anche nella mia, io sono della parte vostra anche, che è dura, perché sai, dobbiamo vincere, però non è facile, perché comunque deve avere i cambiamenti, però sono sicuro sì che lui troverà un modo di fare il Milan vincere ancora.
2: Ascolta, quando guardi il Milan e vedi Modric, classe 85 che ancora gioca, un pochino ci pensi, ma forse non sarei dovuto andare in pensione?
1: Per quello che stavo dicendo, anche ieri ho parlato con Urbano, ha detto: guardi, io se il Milan mi chiamasse, io 6 mesi, ho parlato anche con mia moglie, se mi dai permesso di tornare.
2: Facciamo un appello, sì. Allora.
1: Ho parlato con lei, ha detto: guardi.
2: Ma prima voglio sapere, c'è stato il permesso da parte di Rebecca? Che dice?
1: Lì sarà un bel lavoro da fare, però il Milan, ti dico, se lei mi... Stai in Brasile allora 6 mesi, poi io torno.
2: No, vabbè, si sta bene a Milano, una bella città.
1: No, però sì, è una squadra che mi tocca il cuore, è una squadra che ci tengo tanto, però lo so, tutto cambiato, però sì, sai, giocare con Modric, vedere lui quello che fa, spero tanto che lui possa fare tanto per Milan e possa rimanere sempre col Milan.
2: Qualcuno anche dei giovani in cui rivedi alcune delle tue caratteristiche?
1: Sì, mi piace, però purtroppo è andato via. Che Leao, a me piace tantissimo lui è bravissimo, fortissimo, però purtroppo è andato via dal Milan e speriamo che lui faccia bene lì, però sì, mi è stato dispiaciuto che lui è andato via, però a me piace tanto Pulisic, Pulisic è un bravo, bravo, bravo, perché

0: lui è uno che ha il coraggio di prendere la palla, di puntare, di stare lì, di provare di fare sempre il gol. Lui porta sempre il gol, quindi lui spero tanto che adesso che lui è tornato dopo infortunio, ha iniziato a fare i gol anche lei, cioè adesso ha iniziato ad avere fiducia nel suo corpo, e speriamo che lui possa portare il Milan in fondo, che il prossimo anno ci vedremo anche in Champions.
1: Dai, vediamo come andrà. Sicuramente qui ci sono tanti, tanti
0: Sì,
1: tifosi,
0: dai.
1: io ne ho anche uno in casa, quindi.
0: Sì.
1: Stavamo parlando, e sono un po' curiosa perché tu sei stato un po' un giramondo, hai
0: Sì.
1: vissuto anche in Florida, visto che io vivo in Florida, come ti sei
0: Sì.
1: trovato a Orlando?
0: A me piace tantissimo. Purtroppo penso che l'infortunio più brutto ho avuto lì perché ho fatto ginocchio, però sono stati 2 anni che... Questa è carina, dai.
1: Racconta, racconta, siamo qui per
0: Io avevo
1: ascoltarti.
0: comprato una macchina che io volevo portare tutta la mia famiglia, per stare tutti vicini, una macchina grossa. Poi è
1: Sì, quelle
0: successo.
1: con 7-8
0: Sì,
1: posti.
0: poi è successo la cosa della pandemia, gli hanno chiuso tutto. Ero io e la mia moglie a girare in Florida tutti i giorni con quello camion, sai. Però sai, io e lei viviamo ad Orlando, quindi ad Orlando è molto tranquilla, sai.
1: Avevano pure chiuso Disneyland in quel periodo,
0: Sì, era di
1: forse.
0: fianco. No, sì, è vero, hanno chiuso Disney. Poi no, è stato bellissimo, però era solo io e lei. Però è stato
1: Senti, almeno voi eravate in
0: davvero
1: Florida, io ero
0: tosta.
1: in
0: No, sai
1: Oklahoma,
0: perché?
1: quindi.
0: Era carino perché io a San Paolo io c'ero un appartamento. Quando io litigavo con lei andavo d'appartamento, sai. Però adesso, quando ero in Florida, litigavo con lei e ha detto: ma dove vado adesso? Poi andavo lì sulla 50 metri di casa, ci ragionavo, ha detto: no, io non voglio dormire qui, quindi dai, dai, togli l'orgoglio, dai, togli l'orgoglio, dai, dai, dai. E tornavo a casa, quindi per noi è stata bellissima. Però è stata un'esperienza davvero bella giocare ad Orlando, ci tengo tanto nel cuore perché è stato un club che mi ha accolto e poi sono molto vicino al club.
1: Sei stato anche in Spagna, in
0: Sì.
1: Inghilterra, cosa ricordi invece di quei periodi?
0: Sì, sono stato poi in prestito a Inghilterra per 6 mesi. Quello che dico, io sempre mi sono fidato delle persone sempre di fianco a me, e in quel periodo io non capivo tanto delle cose, dei contratti, di cosa, però è stato bello, sì, però non è stato carino come hanno fatto le cose poi da grande che ho capito, però per me giocare al Chelsea per me è stato un onore. Poi mi hanno fatto giocare solo 2 partite,
1: Ma dimmi
0: però
1: te.
0: io ho segnato un gol, dai, sto bene sulla...
1: È una buona media
0: Sì, vedi,
1: comunque,
0: guarda,
1: eh?
0: eccoci.
1: Noi abbiamo tutte
0: Posso dire che ho segnato al Chelsea, quindi sì, è stata bella. Poi sono tornato in Brasile, poi ho giocato... Questa è carina, voi lo sapete, questa è
1: Ma
0: carina.
1: racconta, ecco, noi no, non siamo
0: Poi sono tornato in
1: curiosissimi.
0: Brasile, ho chiamato Boni, Bonera, che giocava con me al Milan, ha detto: Boni, ma tua squadra non vuoi un attaccante? Lui, tu vuoi? Io ho detto: sì, io ci vengo volentieri. Ok, allora ci parlo con l'allenatore, sei sicuro? Io, sì, certo. Mi chiama dopo 2 ore, mi chiama l'allenatore Marcelino, che era di Villarreal. Tu vuoi venire qui? Io certo che voglio venire. No, questa cosa...
1: Ma abbiamo scelto così. Oltre al
0: Non c'era
1: tennis, il
0: un'altra,
1: Pilates.
0: eh? Dai, sto giocando, ragazzi. Però vabbè. Però posso dire che è stato divertente giocare, eh? No, però dai, è stato divertente giocare. Poi cos'è successo? È che Marcelino mi chiama e vuoi venire? Certo. Poi abbiamo fatto il contratto lì, tutto, sono venuto in Spagna, poi dopo 6 mesi è arrivato Cina, quindi è stato veloce, però ti dico che in Spagna io ho capito come mi potevo curare il corpo, da mangiare, quello che dovevo fare. Loro mi hanno insegnato tanto, quindi è stata davvero un'esperienza buona.
1: Possiamo dire che da tutte comunque queste esperienze, città, squadre diverse, sei comunque riuscito sempre a trarre un insegnamento di vita, qualcosa di buono. Sicuramente anche il tuo approccio, che è bello, ottimista, sì, è positivo.
0: Certo, io penso che ogni esperienza c'è qualcosa da imparare, però come io sono uscito di casa molto presto, per me non è sempre stato difficile o da abituarsi, sai, io amore, è facile per abituarsi a altri posti, non te ne preoccupare, però tutti i paesi che sono passato a vivere per un po', per giocare, è stato sempre qualcosa da imparare, altre culture, altre lingue, è stato divertente, sì.
1: Bene, no, è bello sentire, sì, un racconto positivo in cui nonostante comunque tu hai avuto delle sofferenze, però sei sempre riuscito a trarre il meglio dalle tue esperienze.
0: Perché è davvero, è questo, io all'inizio, quando avevo 11 anni, quando giocavo, io giocavo con quelli più grandi, poi i più grandi mi ammassavano, sai, mi dicevano: guardi, vai in bagno e lava i miei mutandi. Io: ok, certo, vado a lavare i mutandi. Lavami i scarpi. Io: certo, vado a lavare i scarpi. Vai a comprare le cose per noi per mangiare. Io: certo, vado a comprare le cose per mangiare. Per me? No, tu no.
1: Che bulli.
0: Quindi io di tanto quello piangevo tanto, perché mi mancava tanto i miei genitori, però un giorno, come io piangevo, perché io piangevo più per mio papà, e il mio papà un giorno mi ha chiamato, è venuto da me a trovarmi e mi ha detto: figlio, se tu ancora inizi a piangere quando chiama la mamma ti viene qui. Poi una settimana fa eravamo insieme, lei mi dice: ma tu sai che io quasi ho messo lui in processi sul tuo papà, perché lui non voleva farmi andare lì a prendere.
1: Io volevo portarci,
0: sì, non so come consiglio di non so come si dice qua in Italia, però sai, loro è stata una bella coppia, mi hanno aiutato, però io ho dovuto essere forte nella vita, quindi tutto quello che ho girato, tutti i paesi, per me sono sempre riuscito a stare bene.
1: Bello, bello. Ma sì, ci parlavi dei bulletti quando eri piccolo,
0: sì, sì,
1: ma nel Milan da PlayStation c'era uno che era un po' più
0: Rino era dura, perché un giorno ho fatto davvero, eravamo noi coi brasiliani, tra il tavolo nostro brasiliani, c'era il tavolo italiani, gli dicevamo il resto del mondo che era qui, perché sono delle altre nazionalità, no? Poi ero qui e ho detto ai brasiliani: no, faccio una battuta, adesso tiro fuori i capelli di Rino. Io ero giovane, come fai a rispondere? Era un rispetto, sai, Rino Gattuso, sai, io ho fatto così, a un certo punto mi giro, sto qui, lui mi prende i capelli, mi tira così.
1: Oh, faccio,
0: scusami, niente, devi rispettare i più grandi, io...
1: Però anche tu, uno che si chiama Ringhio, io posso evitarlo.
0: Però... Però il bullying lì no, tranquillo, perché sai, sono tutti signori, hanno vinto tutto,
1: certo,
0: quindi è stata
1: campioni,
0: davvero un'esperienza buona, sì, sì.
1: C'è qualcuno da cui hai tratto, visto che tu comunque riesci sempre a trovare il meglio da qualsiasi esperienza, ce n'è uno in particolare che ti ha insegnato qualcosa, che ti è rimasto?
0: Ti dico, quel momento lì c'erano tanti campioni, quelli davveri, sai, quelli veri campioni, sai, mi ricordo che Cafu, per esempio, finiva l'allenamento, tutti il doccia a casa, e lui rimaneva sempre in palestra. Io: ma cosa fai lì in palestra fino a... E lui mi ha insegnato che come lui ha curato tanto il suo fisico, se tu vai oggi a guardare lui a giocare, gioca come prima, inizia a urlare, perché io mi ricordo che io prendevo la palla e lui iniziava a correre: Patino. Io: ma lascialo giocare anche, no? Patino, voglio la palla. Io: oggi è uguale, oggi si giochi con lui è uguale. Però anche Paolo per me, Maldini è un esempio, sai, tutti sono anche... anche sono tanti, sai, David Beckham per me anche è un esempio.
1: Ecco Vince, questa foto ti piace di più?
0: Sì, va bene, dai.
1: Non mi assumo responsabilità sulla setup,
0: no, però
1: sappilo.
0: Hanno tolto lì perché lui è proprio sopra.
1: Era leggero almeno.
0: Sì. Però ti dico che lui sì, mi ha dato anche una immagine di un giorno io volevo essere come una persona del calcio come lui. Io ho sempre seguito lui, sempre ha voluto essere un po' simile con lui. Uso il profumo suo un giorno, questa è carina. Non so se voi conoscete la storia, però è carina. Un giorno lui, io ho appena fatto la doccia, lui che arriva della doccia, sta lì, no? Io così. Mi cambio e rimango così, sto sul telefono, lui si cambia, lui va via, vado fuori, guardo dove è andato, è andato via, sono andato al suo
1: all'armadietto.
0: Dammi quello, dov'è il profumo, sai? Io ho guardato il profumo, fino ad oggi uso uguale, eh? è vero, quello è vero.
1: Ma lo sai che io avevo letto proprio questa cosa? Un giocatore, ora non mi ricordo chi, diceva che aveva scambiato la maglia con Beckham e anche dopo 90 minuti di sudore profumava.
0: No, lui è bravo, eh. Poi siamo diventati amici fino
1: bravo
0: ad oggi.
1: E profumato, possiamo dire. Bravo e profumato.
0: Tantissimo però. Poi siamo diventati amici fino ad oggi e lui è una persona che segue tanto anche la cosa del calcio. Lui è proprietario oggi di Inter Miami. Seguo sempre i suoi passi perché è un esempio davvero, davvero bello per seguire.
1: Allora, io ho una scatola qui. In realtà io so cosa c'è dentro, però per te è una sorpresa. Che dici? L'apriamo?
0: Certo,
1: tiri tu
0: dai.
1: Fuori gli oggetti?
0: Vediamo.
1: Ok. Vediamo
0: Ma
1: cosa c'è.
0: Dai.
1: Cosa c'è dentro questa scatola?
0: Non faccio vedervi, eh?
1: No, tiriamoli fuori.
0: Ok.
1: Vogliamo sapere tutto.
0: Questa?
1: Questa ce l'hai raccontata. Questa, noi siamo sul pezzo, eh?
0: Sì. Questa...
1: La bandiera della Svezia.
0: Poi ci sono altre anche, eh? Quella non racconto, sto giocando.
1: Effettivamente io mi chiedo, ma come due brasiliani si sono conosciuti in Svezia? Non mi tornava un pezzo.
0: Perché suo papà era una persona molto molto forte in Brasile, ha fatto una televisione che è SBT. Il loro esempio di loro è carino perché loro viaggiavano sempre con la famiglia. Sempre la famiglia, sempre
1: molto
0: sono
1: uniti.
0: Sempre uniti. E poi loro sono andati in questo albergo. E poi in questo, lo stesso albergo che c'erano lui, c'era anche noi, siamo arrivati. Però tutta la gente era lì a cercarlo di fare la foto con suo papà, tutti i giocatori, perché lui era molto conosciuto in Brasile. E loro dicono, ma tu vuoi andare a fare la foto con Silvio Santos? Io ho detto, no, io non voglio andare a fare la foto con Silvio Santos.
1: Io voglio fare la foto con la figlia.
0: Sì, no, però... Lei ha detto, ma guarda com'è birichino quello, eh? Però io in quel momento, sai, ero la sensazione e tutto, quell'epoca ero bello, sai, però lei mi arriva, dai, fai la foto con me, io ho detto, certo, poi...
1: Da lì poi... Tu,
0: sai, sì, però è andata bene, dai.
1: Bene, bene, sì, poi sì. C'è stato il lieto fine.
0: Poi sai quello, la sera dopo,
1: sì, siamo curiosi.
0: Ho fatto due gol.
1: Ah, vedi, allora
0: sì. E poi una settimana dopo, no, il terzo è arrivato dopo 6 anni, cioè, tutti con me. Poi la cosa è che dopo i due gol hanno distrutto lo stadio.
1: Vedi?
0: Ok.
1: Cos'altro abbiamo? Cosa ci vuoi dire? Ci hai raccontato che ami giocare a tennis, ma hai giocato con la racchetta sbagliata.
0: Questo non vedo l'ora di trovarlo, perché un giorno questa persona lavorava con lui in Nike, no? Ho chiesto, ma mi regali un giorno la racchetta di Roger, no? Sì, lui adesso ci provo perché non è facile, ok. Certo, un giorno mi arriva lui con la racchetta, gli stava scritto Federer, per Pato Federer, no? Io certo, ho lasciato a casa... Poi di fianco a casa dove sono andato a vivere vicino c'era questo campo da tennis. io adesso vai, non devo giocare, però non ho nessuna per giocare, mi sono dimenticato, ho messo la mano così, ho pam pam pam, guardata, no,
1: l'autografo era sulla mano,
0: ho perso tutto l'autografo. Quindi non vedo l'ora. Roger, ti ricordi tutte le interviste, dico voglio incontrarti perché voglio avere un...
1: facciamo un appello. Sì.
0: Bella. Questa?
1: È il balcone di Romeo e Giulietta a Verona. Perché noi abbiamo letto che tu sei andato a vederlo, che eri molto curioso di vederlo. Abbiamo letto.
0: Io sono andato a vederlo?
1: Sì, no. Abbiamo delle informazioni farlocche.
0: Io non sono mai stato.
1: Per un posto molto romantico, quindi vi consigliamo di fare una gita
0: eccoci,
1: a Verona.
0: Perfetto, che è il momento d'amore, guarda.
1: Da Milano si arriva in un attimo, fanno il Vinitaly.
0: Sì, magari possiamo fare un altro gol, eh?
1: Secondo me a fine intervista l'abbiamo convinta.
0: Sì, sì, adesso...
2: Fatto che è Verona!
0: Ehi! Poi questa...
1: cosa hai combinato?
0: No, seguivo tanto lui, e è un mio amico oggi. Un giorno era con Andrea pure, ho detto dai andiamo a Torino. Dobbiamo cercarlo e andiamo a casa sua.
1: Un po' stalker, no?
0: Sì. Cerchiamo dove vivi e facciamo una foto con lui. Suonato, pipì, oh ciao, sono Aleppato, volevo fare una foto con te, se è possibile.
1: Bellissimo.
0: Dai, ciao, dai, vieni su. Poi abbiamo fatto la foto, siamo usciti, dai, che bello, no? Abbiamo fatto la foto. Poi siamo andati fuori a mangiare.
1: Ah, quindi è stata...
0: Lui proprio ha pagato dopo, eh? Lui
1: pure.
0: Poi è stata bella, Ali è sempre un piacere.
1: E noi abbiamo una sorpresa per te. Guarda un po' lo schermo.
3: Ecco. Ciao Alexander, bentornato in Italia. Ti mando questo breve video messaggio per salutarti. E niente, spero che ti possa divertire oggi, ricordando anche qualche bel episodio del passato e qualche incontro che abbiamo fatto in giro per il mondo. Ti mando un abbraccio e niente, bocca al lupo per tutto.
0: Un abbraccio. Lui. Ciao. Poi,
1: è sempre uguale poi,
0: è sempre, uguale,
1: sempre uguale,
0: i vestiti sempre bello, eh? I vestiti sempre bello, eh? Io provo però è difficile. Però lui è,
1: però andando a vivere di nuovo a Milano, secondo me sullo stile
0: adesso,
1: uno ci può
0: adesso inizio a provare.
1: Lavorare,
0: amore, questa è una storia, però tranquilla,
1: eh? Io non ero d'accordo,
0: però è divertente questo.
1: No, c'è un motivo in realtà, perché vogliamo capire se tu all'interno del club dei brasiliani del Milan eri più team Ronaldinho, quindi playboy, o più team Kakà.
0: È vero, non è che seguivo questo, no? Però sai, quando tu arrivi giovani, io avevo 18 anni, quindi ho sempre saputo che devi rispettare i più grandi, no? I più vecchi, no? Poi ero lì seduto, arriva Ronaldo e Ale, qui devi scegliere, non Ronaldinho, però Ronaldo, Ronaldinho, questo per me è, questo per me è quello più forte, sì. Poi Ronaldo arriva da me e dice guarda, devi seguire o quella strada dei ricchi, sai, da Dio, questa è bella, questa è bella, questa devi seguire sempre questa, poi o la mia che è questa. Lui mette la rivista nel mio armadio, nel maretto, e fino lì io non l'ho mai tolto, l'ho sempre lasciato lì, e decidete voi, io sai, qua non ho parola perché voi siete tutti campioni. Dopo 3 mesi arriva una scuola di bambini a fare i giri a Milanella,
1: oh,
0: no? Purtroppo è successo, però non è colpa mia.
1: Sono cose che capitano.
0: Sì, poi sono venuto, guarda Pato lì. Quello non c'entra niente, però dovevo rispettare Ronaldo, sì.
1: Allora, la scatola l'abbiamo svuotata.
0: Sì.
1: Ti faccio dai un'ultima domanda, visto
0: certo.
1: Che la nostra ora insieme sta per
0: sì,
1: concludersi.
0: Sì.
1: Visto che il tema del festival è gli invincibili, chi è l'invincibile per Pato?
0: Penso che è stato...
1: Sì. Ragazzi, dateci 10 secondi.
0: Poi penso che per me questo festival, prima devo ringraziare per avermi qui, perché è davvero bello stare qui, essere un onore per me. Penso che sì, penso che i miei genitori sono stati anche molto per me, molto, sai, mi hanno dato tutto quello che io avevo bisogno e ringrazio tanto a loro.
1: Grazie, grazie davvero, è stato un immenso piacere.
0: Grazie.
1: Ti liberiamo, grazie davvero. Grazie. Beh, vi ringraziamo tutti per essere stati con noi, vi vedo scatenati, ragazzi, io non so.
0: Certo, sì, sì.

0: Contestano aspramente la norma. Eli Schlein dal PD accusa la maggioranza di cambiare le regole per paura. Giuseppe Conte, 5 Stelle, parla di legge liberticida. L'esecutivo supera anche l'ultimo scoglio del voto segreto, blindando il provvedimento approvato in aula. Ucraina, un attacco missilistico russo ha colpito 2 autobus di linea e alcuni pedoni nella città di Kramatorsk. Il bilancio provvisorio della polizia regionale è da almeno 30 morti e 20 feriti gravissimi. I droni russi hanno minacciato i soccorritori, costringendo a sospendere le operazioni di recupero dei corpi. Il presidente Zelensky ha annunciato la missione del team negoziale negli Stati Uniti per il 9 e 10 ottobre. Droni ucraini hanno attaccato intanto la raffineria russa di Omsk, situata a 2.500 km dal confine. Medio Oriente, un missile balistico lanciato dai miliziani Houthi ha centrato l'aeroporto internazionale Reik Ali di Riyadh. L'impatto ha provocato un incendio su piazzale e il ferimento di un velivolo vuoto in sosta nello scalo. Il portavoce militare delle forze yemenite ha confermato il blocco temporaneo del traffico aereo della capitale. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a verificare i voli prima di recarsi allo scalo. Immagini sui social mostrano una densa colonna di fumo nero alzarsi dall'area dell'aeroporto saudita. In Francia migliaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi per il quarto atto della protesta studentesca. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si registrano a Nantes con lanci di gas lacrimogeni. Cortei e mobilitazioni interessano anche le città di Marsiglia, Lione e Bordeaux a pochi mesi dal voto. Il ministro dell'istruzione annuncia un piano d'urgenza per la copertura delle cattedre scoperte. I sindacati del settore scolastico proclamano uno sciopero generale per la giornata del 13 ottobre. Milano ha commemorato il 25esimo anniversario del disastro aereo avvenuto all'aeroporto di Linate. L'8 ottobre 2001 lo scontro tra un Cessna e un MD-87 causò 114 vittime. L'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la Santa Messa in memoria nella Basilica di Sant'Ambrogio. La città e l'istituzione hanno ricordato i passeggeri e i lavoratori della SEA deceduti nell'incidente. I familiari delle vittime hanno rinnovato richiamo alla sicurezza e alla memoria delle persone scomparse. I sistemi informatici del Ministero degli Esteri hanno subito un massiccio attacco da parte di hacker. Le protezioni tecnologiche mitigano l'offensiva, garantendo la continuità dei servizi. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani evidenzia la centralità della cybersicurezza e la prevenzione del Ministero. Verifiche in corso sui portali web delle sedi diplomatiche e consolari italiane distribuite all'estero. Il report Istat evidenzia che quasi un terzo delle famiglie italiane riduce la spesa per generi alimentari. La voce di spesa più sacrificata riguarda l'abbigliamento, con contrazione accentuata nel mezzogiorno. La spesa media mensile si attesta a 2.782 euro, rimanendo sostanzialmente stabile. Scendono gli acquisti dedicati ai carburanti e ai viaggi rispetto ai comportamenti del periodo precedente. Il valore mediano dei consumi familiari si ferma invece a 2.338 euro mensili. Anche l'industria della cosmesi sta attraversando una trasformazione profonda, guidata dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione scientifica. È il focus che ha animato l'intervento di Yves Balluche, Global Vice President Tech and Open Innovation di L'Oréal, al Festival Wave di Torino.
1: L'Oréal has been a beauty tech company now for a long time, and it's partly because the consumer experience has completely changed in beauty. Now we have people that are needing to be guided to the right product thanks to technology. They want devices and formulas together so they can get the best performance. They want new diagnostics to be able to give them the right measurements. So really, in order for us to be the beauty company of the future, tech has to be infused in everything we do.
0: Balluche ha svelato come la tecnologia basata sulla luce, la diagnostica biologica e l'intelligenza artificiale stiano ridefinendo la cura della bellezza.
1: We have a number of new devices out. I'll give 2 examples. One is our AirLight Pro, which is a revolutionary hair dryer. It's using infrared light, which is much less heat than other hair dryers, but it's also faster to dry because it uses the power of the light plus the heat to be able to get your hair to dry faster. And we're also about to launch in the next 6 to 7 months with Lancome, the thinnest LED mask in the world, less than 1 millimeter. You can bend it, stretch it.

0: It's just like a sheet mask. It's not like those masks that you have today that are light-based and very clunky and big. So we're quite excited by the future.
1: Tra gli obiettivi fissati attraverso i servizi Beauty Tech, anche quello di lavorare in nuovi ambiti come la longevità.
0: Startup, we're working with Timeline in Switzerland that helped us do the longevity MD launch of Lancome, or in a hair dryer with the Chinese startup Zuvi. We're working with biotech startups and supplements around the world. So we're really leveraging the expertise of people in other frontiers to be able to define the future of beauty.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo, con una bassa pressione che è ancora presente proprio sul nostro paese, mentre quest'area di alta pressione favorisce la discesa di aria un po' più fresca verso l'Europa centrale e anche l'Italia. Quindi ci attendono giornate con tempo molto variabile e temperature in calo. La previsione delle precipitazioni per questo venerdì, come vedete, ci mostra alta probabilità di piogge acquazzoni in diverse zone dell'Italia. In giornata attesa però un miglioramento sulle regioni di nord-ovest, e durante il weekend il miglioramento si farà un pochino più deciso, soprattutto al centro-nord. Per quanto riguarda il vento, soffierà sostenuto, venti per il momento dai quadranti meridionali sul Mar Ionio e sulle regioni adriatiche, invece girano da nord-ovest, arriva il maestrale anche forte sulla Sardegna. E questa ventilazione porterà anche un calo delle temperature, come vedremo tra poco. Per quanto riguarda le piogge, però, diciamo, giornata molto variabile e instabile in gran parte dell'Italia. Quindi, a parte un miglioramento atteso sulle Alpi occidentali, soprattutto in gran parte del nord-ovest, per il resto il consiglio è di tenere un ombrello a portata di mano. Si rischiano anche dei temporali, soprattutto al sud, quindi precipitazioni localmente intense. Le temperature stanno calando piano piano in tutta Italia, in particolare in molte zone del centro-nord non si andrà oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Vigilia di fondamentale importanza per la nazionale femminile guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, impegnata domani a Tbilisi sul campo neutro della Georgia contro la Bielorussia. La sfida, che sarà disputata a porte chiuse, è valida per l'andata del primo turno dei play-off di qualificazione ai mondiali di Brasile 2027. Soncin ha sottolineato in conferenza stampa la necessità di una prestazione solida e di qualità nel possesso palla per superare un'avversaria intensa e aggressiva. Il CT ha inoltre smorzato le polemiche nate durante l'ultimo derby di Roma tra Martina Piemonte ed Eleonora Goldoni, definendole dinamiche di campo ampiamente superabili. Esordio vincente per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Master 1000 della stagione sul cemento cinese. Il tennista ligure numero 38 del mondo ha sconfitto nettamente al primo turno qualificato australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-3-6-1, conquistando il pass per i 32esimi di finale, dove affronterà la testa di serie numero 11 Taylor Fritz. Avanza anche Stefano Tsitsipas, vittorioso al debutto per 6-3-7-5 contro belga Kim Kopijans. Al secondo turno il tennista greco sarà l'avversario dell'azzurro Luciano Darderi. Nonostante la chiusura anticipata della stagione 2026 per curare l'infiammazione al ginocchio destro, Jannik Sinner programma i primi impegni del nuovo anno. Il campione altoatesino risulta infatti iscritto alla seconda edizione del First Point Slam, esibizione che precede di pochi giorni gli Australian Open a Melbourne, in cui i grandi protagonisti del circuito sfidano giocatori dilettanti con un montepremi di $1 milione in palio. Il torneo rappresenterà per il numero uno del mondo il primo test agonistico in vista del primo slam del 2027. Calcio, brutte notizie in casa Inter all'indomani della ripresa degli allenamenti a Piano Gentile. Gli esami clinici svolti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato per il centrocampista inglese Curtis Jones un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Il giocatore salterà l'anticipo di sabato contro il Parma e rimarrà ai box per almeno 3 settimane, saltando anche le sfide di Champions League contro Bruges e Shakhtar, oltre ai match di campionato con Bologna, Fiorentina e Venezia. Mister Kivu spera di poterlo recuperare per il derby di fine ottobre. Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha tracciato il bilancio dei suoi primi mesi in rossonero ai microfoni di DAZN, ribadendo la volontà di lottare per la vittoria in ogni singola partita. Il coach portoghese si è detto pienamente soddisfatto delle operazioni concluse durante il mercato estivo, difendendo le prestazioni dell'attaccante Gonzalo Ramos nonostante il digiuno di gol in campionato. Amorim si è detto certo che le reti del connazionale arriveranno a breve, sottolineando il grande lavoro svolto dalla punta a servizio della squadra e l'emozione personale nel guidare un club che segue fin da bambino. In un'intervista concessa al Corriere della Sera, Giampiero Gasperini ha analizzato l'ottimo avvio di stagione della sua Roma, attualmente in vetta alla classifica di Serie A. Il tecnico piemontese ha ammesso che il piano societario prevedeva un percorso triennale per puntare allo scudetto, non escludendo tuttavia la possibilità di bruciare le tappe e lottare fino in fondo già in questo campionato. Gasperini è tornato inoltre sul suo passato, ricordando la difficile parentesi all'Inter e confermando il profondo legame affettivo rimasto con la piazza di Bergamo e con l'Atalanta. Passo avanti decisivo per Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità agonistica necessaria per tornare in campo dopo l'intervento al cuore e il lungo stop iniziato lo scorso 30 agosto. Il centrocampista scozzese si è regolarmente allenato in gruppo a Castelvolturno e scalpita per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Vista l'emergenza Napoli nel reparto mediano causata dai recenti infortuni di Zamon Gissà e Vergara, il giocatore potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di sabato contro il Frosinone, prevedendo comunque un rientro in campo cauto e graduale. La dirigenza della Juventus valuta il futuro del proprio reparto avanzato in vista dei prossimi mesi. Se da un lato si riflette sulla gestione di Nick Woltemade, impiegato finora per soli 131 minuti e a rischio di un'interruzione anticipata del prestito a gennaio, qualora il rendimento gol non decolli, dall'altro si lavora per blindare Nico Gonzalez. L'esterno argentino, atteso la continenza sabato dopo aver partecipato all'addio della nazionale di Lionel Messi, ha conquistato la fiducia di Luciano Spalletti. Carnevali e Massara formalizzeranno a breve il prolungamento del contratto oltre il 2029 con adeguamento dell'ingaggio a 3,6 milioni di euro a stagione.
1: La tutela dei ragazzi e la responsabilità condivisa di scuola, istituzioni e organizzazioni sportive sono al centro di Oltre il bullismo, lo sport come luogo di tutela, responsabilità e prevenzione. Incontro promosso da ASC, Uni, Fide e Accredia nel Salone d'Onore del CONI a Roma.
2: Accredia sta lavorando molto sulla nuova norma Uni che riguarda il bullismo negli ambienti non scolastici, quindi negli ambienti sportivi, negli ambienti di investimento e di gestione dei gruppi giovanili. C'è bisogno però di avviare un processo di sensibilizzazione verso la certificazione degli ambienti e dei sistemi.
1: Il confronto approfondisce gli strumenti per rendere gli ambienti sportivi più sicuri, trasformando gli obblighi di protezione in una cultura della prevenzione. Al centro la norma UNI 12.000/2025 e il raccordo con i sistemi di safeguarding per contrastare abusi, violenze e discriminazioni.
3: Iniziativa particolarmente importante perché unisce sport e bullismo. Sport che è veramente l'antidoto migliore al bullismo, che si combatte impegnando il tempo di attività positive e che coinvolgano gli giovani nella maniera più profonda possibile. Come associazione presidi ci impegniamo a diffondere in tutte le scuole e presso tutti i dirigenti scolastici le iniziative che possono essere utili ed importanti a tal fine.
1: Pubblicata nel novembre 2025, la norma definisce i requisiti di un sistema di gestione contro bullismo e cyberbullismo nelle organizzazioni sportive e ricreative rivolte a minori e giovani adulti. Costituisce un riferimento per le politiche di tutela e la certificazione dei sistemi antibullismo.
4: È una giornata molto importante, sono presenti 170 ragazzi della scuola Romani, una rappresentativa di una scuola siciliana. ASC è molto felice di riunire istituzioni, mondo dello sport e scuola allo stesso tavolo. Parliamo di bullismo, parliamo di prevenzione di questi comportamenti in tutti gli ambienti sociali. Lo sport è uno strumento importante, è la chiave di lettura, è la chiave di apertura di tante porte. Oggi i ragazzi sono qui presenti per dare anche loro il loro contributo e la loro voce.

Bentornate care amiche di Gosvi, bentornate nel salottino delle amiche, bentornate in questa giornata dove ieri vi avevo detto che avremmo parlato di un personaggio. Spesso il giovedì mi diletto a cercare dei personaggi storici, mi diletto a cercare qualcosa che può essere interessante, qualcosa che dice, wow, non lo sapevo. E invece ho trovato una cosa molto carina, una cosa che per noi è essenziale, qualcosa che ci potrebbe portare a un bel ragionamento, a qualcosa che porta soprattutto le esperienze di altre donne come noi. È una frase, nasce tutto da questa frase: una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé, di Virginia Woolf. La mia curiosità è nata proprio da questa frase e ho fatto delle ricerche, o non solo, ma a questa pagina hanno risposto anche tantissime donne con le loro esperienze, donne di tutte le età. Vi leggo il testo perché lo trovo molto molto bello. Io questa pagina non vi posso dire di chi è questa pagina perché non c'è il nome, a me piacerebbe tantissimo, ma non c'è il nome. Comunque, i soldi non fanno la felicità è una delle frasi più fortunate della storia e probabilmente è stata inventata da qualcuno che tra immobili, un portafoglio di titoli e nessuna necessità di controllare il saldo prima di dire andiamo fuori a cena, è stata coniata. Perché i soldi magari non fanno la felicità, ma fanno un sacco di cosette simpatiche: pagano l'affitto, il dentista, l'avvocato, la macchina quando decide che quella spia rossa che ignori da tempo non è un'opinione, e soprattutto consentono di pronunciare con una certa disinvoltura una delle frasi più costose della lingua italiana. Me ne vado. In tutti i sensi, eh. I soldi non parliamo, in questo caso io parlo solamente a noi donne, a quanto sia importante questa cosa. Andarsene, infatti, è meraviglioso solo nei film. Lei prende la borsa, sbatte la porta, scende le scale mentre parte Aretha Franklin e ricomincia una nuova vita. Tre scene dopo ha un appartamento luminosissimo, un lavoro creativo, nuovi amici e incontra casualmente un uomo più bello del precedente mentre compra dei pomodori biologici. Questa viene un po' da Sex and the City, eh. Anche lì l'altro 2 settimane fa ormai abbiamo fatto una maratona a Sex and the City, ma mi sono fermata. Sapete che poi hanno fatto una serie dopo i film, ma l'ho ritrovato too much e non l'ho guardato. Guardo solamente la prima dove lui muore. Mi interessava quello. Quello poi basta, non, basta, anche basta, è finita questa epoca. Comunque, nella realtà prende la borsa, apre immobiliare.it, mette il filtro bilocale, vede i prezzi, toglie il filtro bilocale, mette monolocale, allarga la ricerca a 40 km, chiude immobiliare.it, guarda il marito e improvvisamente pensa che forse russare. Improvvisamente pensa che forse russare, parlare solo di padel e chiedere cosa c'è da mangiare ogni sera non siano poi violazioni così gravi dei diritti umani. L'indipendenza economica femminile, del resto, è stata raccontata malissimo. Ce la immaginiamo sempre come una donna in tailleur che attraversa Manhattan con un caffè in mano, dirige una multinazionale, ha un assistente terrorizzato e alle 18:30 trova persino il tempo di farsi Pilates. Ma che, l'indipendenza economica è molto molto meno fotogenica. È poter mandare a fanculo qualcuno senza dover contemporaneamente telefonare a tua madre e chiederle se nella cameretta dove dormivi a 17 anni c'è ancora il letto o se nel frattempo è diventata il deposito delle decorazioni di Natale. A qui dovrei aprire un dibattito. Quali di voi, tornando a casa una volta usciti, hanno trovato ancora la loro cameretta? Io no, i miei fratelli no. Come ce ne siamo andati di casa, mamma ha trasformato la nostra cameretta, ha buttato giù un muro e ha creato un salone enorme, enorme, e questa cameretta non c'è più. Non c'è più, c'è questo salone enorme dove ci stanno, non so, una sala da ballo è diventata. La nostra cameretta non esiste più, c'è una sala da ballo adesso, c'è in questo enorme salone. Probabilmente inutilissimo e inutilizzato, però è così, è andata così. Quindi noi un posto a casa non ce l'abbiamo più. Fatele andare bene i rapporti, voilà.
E a poter dire non ti amo più senza che il cervello aggiunga automaticamente però a un contratto a tempo indeterminato. E a poter pensare questa relazione è finita senza che il mutuo intervenga nella conversazione con un'opinione diversa, perché siamo tutte molto indipendenti finché non arriva il primo del mese. Poi improvvisamente anche l'Euribor partecipa alla coppia. È soprattutto estremamente

essere economicamente e soprattutto, scusate, essere economicamente indipendenti significa poter scegliere un uomo senza doverne valutare incidentalmente la solidità patrimoniale come se fossimo Moody's. È vero. E credo che amare una persona per quella che è e non per quello che ha sia per noi fonte assoluta di libertà. Cioè, lui è quello che è, ricco, povero, bello, brutto, brutto e ricco, bello e ricco, brutto ma povero, bello ma povero, ma non dovrebbe interessarci questa cosa se siamo noi.

partito o comunque una persona con una stabilità economica solida, sulla quale anche mio marito o anche il mio fidanzato che ha un lavoro può contare su di me. Perché ragazzi, non è che dice basta sta cosa che dobbiamo appendere il collo, è finita. Cioè, nessuna di noi è più negli anni del dopoguerra. Non siamo più nel dopoguerra dove era solo l'uomo che lavorava e quindi era solo l'uomo che portava a casa da mangiare. E quindi scegliti un uomo che lavora, non uno scansafatiche. Vabbè, ma io mi inalbero poi su queste cose, perché lo dico da sempre, che per noi la sicurezza economica, essere economicamente indipendenti, è libertà, è poter veramente scegliere di andarcene. Piuttosto dice, ma togliti quel salone, fammi ricostruire la mia camera da letto, vengo da te, torno a casa con il mio lavoro, i miei quattro palanchini, però io torno a casa perché posso mantenermi, ma non voglio più stare con questa persona. Ma anche questa è libertà, accidenti. E invece no, se non abbiamo lavoro, se ci accolano un sacco di figli, ma soprattutto anche se non abbiamo lavoro, soprattutto non abbiamo lavoro e non abbiamo uno stipendio dignitoso, saremo schiave. Saremo sempre schiave. E io ho visto nella mia vita un sacco di donne, un sacco di donne, fare anche i lavori più umili, perché andare a pulire gli uffici alle 4 del mattino, fare le pulizie in casa delle persone, ricche o molto benestanti. Certo, tutti hanno bisogno, loro hanno bisogno di una donna di servizio e tu hai bisogno di lavorare. Ma quello che importa più di tutto, è come lo fai. Se tu fai bene il tuo lavoro, fosse anche quello di pulire i cessi alle altre persone, fosse anche quello di dovergli stirare, se lo fai bene, lo fai con estrema dignità. Perché ricordiamoci che una volta c'erano le governanti. E cosa facevano le governanti? Erano quelle che dirigevano la casa, era quello che comunque sapevano fare. Perché se tu non sai fare, tu non puoi comandare. Devi comunque partire dal saper fare. È anche per questo che vi consiglierò un fantastico libro, ma ne parliamo un'altra volta. Il problema sta che se tutti vorrebbero comandare, ma spesso, e in Italia ne sappiamo che abbiamo tantissimi esempi, non sanno fare perché non partono dalla gavetta. Ora, voi è vero, potete lavorare in una cooperativa, potete lavorare, fare, ma ora stiamo parlando di lavori umili, di persone che comunque spesso capita che dopo i 50 si fa sempre più fatica a trovare lavoro. Si fa sempre più fatica perché magari non hai un titolo di studio, non sai fare molto, nessuno ti ha mai dato la possibilità, nessuno ha mai creduto in te, per cui l'unica cosa che potevi fare è stare a casa a fare dei figli e occuparti del marito. E anche questo succede purtroppo ancora anche questo. State guardando la mia camicetta? La mia camicetta di maioliche. Carina, vero? Grazie. Comunque, questa cosa succede se noi non ci diamo da fare. Ora, magari non vi verrebbe mai in mente, ma perché non fare delle stagioni? Se voi sapete fare e lo sapete fare bene, andate come governante nei Grand Hotel, andate come governante negli alberghi. Serve, ragazze, serve. E se voi sapete fare, non le dovete rifare voi i letti, dovete solamente gestire i piani, dovete vedere subito ad occhio che se in quella stanza c'è tutto fatto. Perché ovviamente cioè, è sempre una questione di gerarchia, parliamoci chiaro, cioè chi è manuale, perché anche il generale non sa.

Sarebbe nessuno se non avessi sotto i suoi soldati. E così voi, se siete in grado di fare, non andate a fare i mestieri a casa delle persone. Andate a guadagnare 2-3 mila euro come governante nei grand hotel o negli hotel. Servono. Se serve, gli date una mano, ma serve un sempre. Serve sempre. Se non volete, se mi danno 15-20 euro all'ora, allora è diverso. Ma è come li fate i lavori? Anche il lavoro più umile, se fatto con dignità, decoro e professionalità. Zitti tutti. Cosa fai di lavoro? Vado a servizio a casa delle persone. Sono la governante a casa di Tizio e di Caio. Perché anche così. Perché anche spesso io mi rendo conto, perché ho avuto delle amiche che di lavoro facevano le donne delle pulizie. Che, ok? Dirlo. Fanno fatica, facevano fatica. Perché? Perché lo trovavano umiliante. Se tu dici, cambia, come dice sempre Mauro, è l'attitude che ti dai. Che lavoro fai? Sono una governante. Io mi occupo delle case di Tizio e di Caio, perché probabilmente non avete una casa sola. Donna a servizio. Dai, per favore, eleviamoci. Magari è vero, siamo delle donne delle pulizie, ma è decisamente molto meglio dal momento in cui veramente molte di voi organizzano la casa di una persona. E questo è, sono la governante, io governo la casa. È bellissima questa cosa, segnatevela. Andiamo avanti. Adesso naturalmente siamo emancipate, non diciamo più queste volgarità, cioè cercare un buon partito. Diciamo, vorrei un uomo realizzato, cerco stabilità. Per me è importante la progettualità. Che è bellissimo. Abbiamo trasformato la caccia al buon partito in un seminario. E c'è anche gente che ci ha fatto i soldi su questa cosa. E comunque, una volta tua madre ti chiedeva, che lavoro fa? Oggi non chiediamo che rapporto ha con il futuro. Scusate, oggi chiediamo che rapporto ha con il futuro, ma le mamme di oggi. Ma mia madre, quando ho conosciuto Mauro, mi ha chiesto che lavoro fa. E vi assicuro che non è stato facile spiegare. Quante cose è Mauro? Mauro è direttore d'albergo, Mauro è un... come si chiama? Vedete quanto è difficile. Lui è uno stratega, Mauro è quello che... si chiamano, aspetta, problem solving, Mauro è un artista, Mauro è un coordinatore, Mauro è un organizzatore, Mauro è tantissime cose, soprattutto più sì, ma Mauro è uno speaker televisivo, soprattutto tutto ciò che riguarda l'arte, l'essere artistico, Mauro è ciò che è più, di più solido e dà più professionalità che io abbia mai visto in giro. E spesso ci capita tra sagre, manifestazioni, di vedere altri presentatori. Mi dovete spicciare a casa, mi dovete spicciare a casa. Comunque, sempre il 7:30 vogliamo vedere. Ma con intelligenza emotiva. Naturalmente, volere accanto una persona economicamente autonoma è sacrosanto, anche perché a 50 anni un uomo che sta ancora cercando se stesso andrebbe aiutato alla ricerca almeno attivando la geolocalizzazione. Il problema nasce quando cominciamo a confondere la sua autonomia con la nostra. Lui mi dà sicurezza. Meraviglioso. Anche l'assicurazione, Allianz, ti dà sicurezza, ma non ci dormirei insieme per questo, mi capite? Non sceglierei un uomo solo perché mi dà sicurezza in quel senso, se poi magari è uno che alza le mani o è un violento anche solo a parole. E soprattutto esiste una differenza piuttosto importante tra avere accesso ai soldi e avere i propri soldi. Cavoli, sì. Io se mi trovo a me a corto e dico, amore, guarda, devo fare questa cosa. Sì, prendi pure la mia carta. Mi viene un'ansia. Mi viene un'ansia. Non lo so, non so spiegarvi. Io magari sono fatta anche male, magari tante sono fatte come noi, ma altre invece strisciano come delle pazze, me lo merito. Con questa storia di me lo merito, avete rotto le palle, ve lo dico. Avete rotto le palle, perché me lo merito, non sono dovete fare le belle, trovarvi dei meriti con i soldi suoi, con i soldi vostri. Con i soldi vostri dovete andare in vacanza, dovete comprarvi la borsa, il gioiello, quello me lo merito.
io me lo merito perché

te lo meriti. Magari lui può farvi un super regalo e dirvi: amore, te lo meriti, sei stupenda, hai fatto un lavoro fantastico. Allora lì c'è un'altra cosa, eh? Lì c'è un'altra cosa, vabbè. Perché poi avere la carta di credito del marito, guidare una macchina da 80.000 euro, trascorrere agosto a Formentera e vivere in una casa nella quale il bagno degli ospiti è più grande dell'appartamento in cui abitavi a 30 anni, non è tutta questa cosa, ma è personale, questa cosa. So che ci sono tante donne come me e quasi tutte le mie amiche la pensano come me. Perché è diverso, esiste una differenza molto importante tra avere, ripeto, accesso ai soldi e usare i propri soldi. Ma se il tuo tenore di vita dipende interamente dalla permanenza di quest'uomo nella tua vita, non sei economicamente indipendente. Beh, tra l'altro, il Diavolo Veste Prada, nel Diavolo Veste Prada 2, vediamo Amy che è con un magnate, con un uomo ricchissimo, la quale però moglie, è ex moglie ancora più ricca di lui, insomma la porta da Tiffany, colli di Tiffany, le compra questo, le compra tutto quello che vuole. È un mecenate, l'ha chiamato. E una volta che poi lui l'ha lasciata, lei si è ritrovata quella di prima, divorziata con due figli, non lavora più da Dior, ma lavora in un'altra marca di abbigliamento più easy. Si è ricambiata. Insomma, non dobbiamo aspettare questo, perché tendenzialmente quando un uomo ha soldi, sa di avere potere, quando un uomo ha denaro, sa che può fare il bello e il cattivo tempo se non ci ama e non ci rispetta. Quindi puoi anche comprarti delle borse con i suoi soldi, ma se lui decidi di lasciarti, poi ti lasci, hai solo quella borsa che ti rivenderai perché poi con cosa mangi? Capite cos'è il discorso? Sei economicamente dipendente in business class, che è sicuramente più comodo dell'economy, ma l'aereo lo pilota comunque un altro. Ci siamo capite? Questa cosa tende a creare una certa confusione perché la dipendenza economica, quando è accompagnata da un bel budget, da un bel parquet, smette improvvisamente di sembrare dipendenza. Diventa una scelta di vita. E ci mancherebbe, ognuna può fare la scelta di vita che vuole. C'è quella tizia, che vi ricordate, che ci voleva insegnare a parlare in corsivo, che stupida non è, ma lo fa, che insegna alle ragazze come farsi mantenere. Fai come me. Ti insegno come farti mantenere. Ti insegno come usare gli uomini senza dargliela. Raga, per l'amor di Dio, non credete a queste cazzate, perché questa cosa vale finché tutto le tira e tutto è perfettamente su. Dopodiché, con cosa mangi? Ti dovrai vendere tutte le borse, tutti i regalini, perché non hai un lavoro, non hai un vero lavoro nella vita. Anche il tuo staff ti prende per il culo. Quindi cerchiamo di creare qualcosa di nostro, che poco o tanto che sia, deve essere nostro, la nostra realtà. Se proprio lui in questo momento è super innamorato di noi e ha tantissimi soldi, usiamo i suoi soldi per creare qualcosa di nostro, perché no? Eh sì, fin dei conti voglio dire, è come se ci pagasse. Vabbè, paghi la mia mente. Io voglio realizzare questa cosa. Vuoi essere magari mio socio? Vuoi aiutarmi a realizzare, aprire un negozio di fiori? Sto sparando, eh? Sì, ma se ti fa comodo, ma se ti piace, ma certo, ti realizziamo, vuoi diventare mio socio? Perché se dovesse succedere qualcosa che ci lasciamo, mi lasci, io ti liquido. Oppure ti fate firmare un contratto che è tutto vostro e lui non ha più niente da ricriminare, perché poi queste persone erano degli fantavvocati, che sono degli avvoltoi. Insomma, vedetevela voi, ma non rimanete, sinceramente, non credete a tutto, non credete a questo amore, perché a volte esiste, a volte no. Tra l'altro c'è una voce che mi pizzica nella testa, ma proprio mi pizzica tantissimo. Il segreto di Pulcinella. C'è gente,
che dice, no? Il sottobosco.

0: Fusco, che dice che anche il matrimonio tra Giorgina González Rodríguez, non mi ricordo come si chiama,
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso.

0: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seie Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Con delle rose favolose. E mia mamma dice, guarda, l'ho fatta come quella di Dolce Gabbana. Ovvio, probabilmente quella di Dolce Gabbana non è bella come quella di mia madre. Però io sono felicissima e amo follemente quella borsa. Io uso questo tipo di borse. Perché? Perché io sono io e non è la borsa a definirmi chi sono. Non è un paio di scarpe meravigliose. È la mia faccia pulita, le mie unghie comunque curate. È la mia integrità, è la mia serietà come persona e come professionista. Questo mi devo definire, non una borsa. E poi se è una sfigata che parla male delle persone, che non ha il coraggio di delle proprie azioni o dice un sacco di bugie e parla male sempre. Quello non può definirci, ci deve definire e la nostra integrità. Andiamo avanti. Perché magari sposerai l'amore della tua vita, sarete felici per 60 anni e morirete a 92 tenendovi per mano, possibilmente nello stesso istante, per evitare discussioni sulla successione.

Oppure a 47 anni scoprirai che l'amore della tua vita manda fotografie del pene alla maestra di Pilates. E in quel preciso momento potrai certamente affidarti alla resilienza, alla sorellanza, alla meditazione, alla respirazione diaframmatica, all'intera produzione poetica di Prevert. Ma personalmente aggiungerei anche un conto corrente. Virginia Woolf scriveva che una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé, ed era il 1929. Resta comunque sorprendentemente attuale. Sulla stanza invece, con gli affitti di oggi, Virginia probabilmente sarebbe disponibile a negoziare. Una stanza condivisa, bagno cieco, terzo piano senza ascensore, non studenti, non animali, richieste 3 mensilità anticipate e garantite. E lì Virginia Woolf avrebbe probabilmente scritto un secondo saggio. Perché avere qualcosa di proprio non significa prepararsi alla separazione, come ogni tanto ti viene insinuato. Ma che tristezza pensare così, certo, è molto più allegro non poter andare via. E l'indipendenza non significa progettare la fuga, significa che restare non è obbligatorio, è una scelta, con quello che dicevamo ieri. Dovete scegliere tutti i giorni di stare con la persona che amate, non dovete essere obbligate a stare con quella persona perché non avete un cuscinetto, non avete un piano B. Perché senza di te non posso vivere, sarà anche una frase romanticissima, ma a pensarci attentamente potrebbe significare amore eterno, oppure semplicemente che uno dei due non ha un reddito sufficiente. E apro una parentesi, e negli ultimi due anni, non, senza di te non posso vivere, noi finiamo sottoterra con questa frase, e la chiudo. Senza di te posso vivere benissimo, è molto meno cinematografico, però è molto più bello a livello proprio reale. Poi ti guardo, potrei andarmene, posso mantenermi, ho una casa, ho i miei soldi, non ho bisogno del tuo stipendio, della tua carta, della tua pensione e della tua sicurezza, e resto. Quello sì che è amore, non ho bisogno dei tuoi soldi, rimango con te perché voglio stare con te, perché mi dai tutto quello di cui io ho bisogno. Se di quello che avete bisogno sono solamente i soldi, comunque ragazze, state molto attente. Fate in modo di avere un piano B, sempre, sempre. Io non giudico nessuno, io vi dico solo di stare sempre attenti. Il resto, qualche volta, è un piano pensionistico, è la pensione che probabilmente non prenderemo mai, ma neanche noi. Ricordatevi sempre che non vi giudico quando anche parlo animatamente, giudico solamente le persone che lo fanno per dolo, quelle non mi piacciono, come quella influencer tremenda, che sono finché rimarrà giovane potrà parlare in questo modo, ma io ho detto che non è stupida perché certi dei ragionamenti non sono proprio da persona stupida, ma sono un 10%, un 5%, tutto il resto quando apri bocca ti verrebbe voglia veramente di chiudergliela. Io vi saluto, ci vediamo domani, è venerdì, e qualche piatto nuovo, molto carino, l'ho creato e ve lo dirò, scambieremo qualche ricetta. Un bacio.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Prima di vedere la situazione in Italia, che è molto movimentata, diamo uno sguardo a quello che sta succedendo in America, dove dovrebbe formarsi, si sta formando il primo uragano di stagione sull'Atlantico, eccolo qua nel Golfo del Messico, lo vedete in formazione. Ce n'erano già stati altri di uragani, ma nel Pacifico, mentre questo è il primo della stagione in Atlantico ed è quasi un record per quanto riguarda la stagione satellitare, quindi da quando ci sono i satelliti, è la prima volta che si registra il primo uragano così tardi. Il precedente record era l'11 settembre. Andiamo a vedere adesso quello che succede in Europa, dove appunto c'è questa perturbazione che ci sta interessando anche l'Italia centro-settentrionale soprattutto. Piogge, rovesci e temporali nelle scorse ore hanno portato anche dei disagi, soprattutto in Toscana, nel Lazio, anche a Roma, forte vento soprattutto sulle coste laziali, piogge copiose anche su parte del nord, e vediamo l'evoluzione attesa nel corso dei prossimi giorni con questo vortice di bassa pressione che va strutturandosi proprio sulla Liguria, sull'Alto Tirreno, e poi gradualmente si muoverà verso il centro-sud e dunque sarà accompagnato da nuovi fenomeni, nuove piogge che impegneranno un po' tutta l'Italia. Ad ovest è presente l'alta pressione che poi settimana prossima tenterà nuovamente di rimontare, ma intanto vediamo dove pioverà nel dettaglio di questa bella animazione grafica. In particolare domani ancora gran parte d'Italia, i fenomeni più intensi si spostano al sud, soprattutto sul versante tirrenico, qualche residua pioggia anche al nord. Poi sabato tempo instabile soprattutto al sud, anche su parte del centro, specialmente sul versante adriatico, migliora invece in maniera definitiva al nord. Il vento sarà in intensificazione, venti ancora da sud sulle regioni meridionali, eccoli qua, soprattutto sullo Ionio, sull'Adriatico, ma poi ruotano da nord intorno al vortice di bassa pressione, proprio a partire dalla Sardegna, dalle regioni tirreniche, venti anche sostenuti, dunque anche il mar di Sardegna soprattutto sarà molto mosso, agitato nel corso dei prossimi giorni. Uno sguardo rapido alla previsione, quindi domani, venerdì, giornata ancora piuttosto instabile su gran parte dell'Italia, specie al centro-sud, sono attesi fenomeni anche temporaleschi, non si escludono fenomeni anche intensi al sud, in questo periodo dell'anno soprattutto. Poi sabato ancora instabilità su tutto il meridione, ma anche su parte delle regioni adriatiche, soprattutto basse Marche, Abruzzo e Molise. Migliora invece sabato sul resto d'Italia, e anche se al nord, vedete, sulle Alpi qualche nuovo fenomeno potrà nuovamente interessare soprattutto i settori più settentrionali. Temperature in diminuzione, vedete l'aria fresca che arriva sull'Europa centrale, temperature anche sotto media sull'Europa centrale, non tutta questa aria fresca riuscirà a interessare l'Italia, a dunque entrare nel Mediterraneo, però porterà comunque un calo significativo delle temperature anche sulla nostra penisola. E allora vediamo le massime attese nella giornata di venerdì. Ancora un po' di caldo all'estremo sud con punte superiori ai 26-27 gradi, ma già sul resto d'Italia non si andrà oltre i 22-23 gradi. E poi sabato calano anche al sud, quindi i valori ovunque sabato in linea con le medie stagionali, caleranno anche le temperature minime che si porteranno anche intorno ai 10 gradi alla centro-nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Oggi è giovedì 8 di ottobre, quindi significa che stanno per darci un premio. Qual è il premio? Della resistenza per 3 settimane di una cosa allucinante, incredibile, insopportabile, dal mio punto di vista irripetibile. Come voi sapete, io per fortuna non mi occupo di politica, la politica mi fa venire un po' la voglia di andare da un'altra parte, ma con tutto il rispetto per chi se ne occupa, soprattutto la politica applicata allo sport. Quando la politica entra nello sport siamo agli antipodi rispetto a quelle che sono le mie caratteristiche e il mio modo di pensare, rispettando chi la pensa sempre al contrario ci mancherebbe. E per chiudere la pratica, ieri durante la trasmissione a Sport Italia è arrivata questa nota del Premier legata alle responsabilità, alle smentite su alcune cose. Come diceva Bonanima, una smentita è una notizia spesso data, spesso una notizia data due volte. Dopodiché, se la seconda parte del discorso, e lo chiudo subito, se fosse di peso da me, le cose sarebbero andate diversamente. Si riferisce agli ultimi eventi, alle ultime storie che hanno portato al commissariamento. Ce l'aveva con Malagò o ce l'aveva col suo ministro? Forse ce l'aveva con Malagò, ma avendocela con Malagò è normale che il suo uomo al governo, o il suo uomo di governo, era il ministro Abodi. E quindi, se lei dice ci fossi stato io, o fossi stata io presente, o fossi ripreso da noi, quindi dal governo, le cose sarebbero andate diversamente, significa che il suo uomo non ha funzionato e l'inadeguatezza del ministro l'abbiamo vista. Punto e a capo. Adesso liberateci, perché comunque ci hanno intossicato e dovrebbero essere coerenti con se stessi e andare a fare un emendamento, qualcosa, per abolire questa sosta allucinante che ci ha letteralmente massacrato. È una cosa che non si può più ripetere, perché ha creato dei danni e ne creerà altri. Dice: ma tu non vuoi dare a Mancini quanto spetta a Mancini? Ma ci mancherebbe, io se devo dare all'allenatore con onestà quello che spetta all'allenatore, glielo devo dare. Cosa gli devo dare? Gli devo dare il fatto che dopo la prima partita ha fatto delle scelte giuste. Sull'allenatore non ho mai avuto alcun dubbio, i dubbi erano altri. Sul fatto che sappia mettere le squadre in campo non ho avuto alcun dubbio.

sul fatto che certe scelte siano giuste, non ho avuto dubbi. Sul fatto che tu faccia andare dei giovani che poi non giocano neanche un minuto e magari questi ragazzi devono decidere tra la nazionale italiana e un'altra, lì è un punto che non capisco, ma è un mio limite. La squadra ha una prospettiva, certo, e gli esposi l'hanno fatto bene, ci mancherebbe, il centrocampo è un centrocampo forte, tutto quello che volete, perché il centrocampo è forte, i discorsi che sono venuti fuori sicuramente ti danno il conforto, perché Romano diventerà un nuovo mercato, perché sicuramente su Tonali ci potrei sempre contare, Barella non è chiaramente assolutamente a fine ciclo, Frattesi non era quel sopravvalutato che dicevano gli altri, sì, ma se la Juve prende Frattesi fa un salto all'indietro, magari se la Juve avesse preso Frattesi avrebbe fatto un salto in avanti, Caiote andava preso prima, non ci saranno altri giovani che torneranno, Vergara è un talento, ma Vergara si è infortunato, esattamente come si è fermato Fafasoli, esattamente come si è fermato Oliveira. Se fate la lista di tutti quelli che sono infortunati, già è una lista corposa. Io vi ho avvertito, questa lista diventerà purtroppo più lunga durante quello che accadrà dopo, perché riprendere, faccio un esempio, con tutto il rispetto per chi arriva dall'altra parte del mondo, era giusto partecipare al congedo di Messi l'ultima partita, ci mancherebbe, certo, è giusto partecipare all'ultima partita di Messi, soprattutto se sei argentino, ma è stata una serata che ha emozionato il mondo di chi ama il calcio, ha emozionato il mondo posseduto da chi nel sentimento non fa una speculazione, ma assiste e poi esprime quello che deve esprimere. Però se pensate che Mastantuono è tornato ieri, la Roma dal mio punto di vista legittimamente non ha liberato Dybala, non ha liberato Sulè, non ha liberato non ha liberato quelli che la Roma ritiene di dover avere a disposizione in vista della partita di domenica contro il Como, mi sembra una scelta saggia. Non abbiamo nulla contro Mancini. Questo video intende testimoniare che se la nazionale riprende a fare un percorso normale, in linea con la dignità che abbiamo sempre avuto, noi siamo contenti. Non vogliamo tarpare le ali alla nazionale. Ognuno da ragazzo nasce con il culto della nazionale. Ai miei tempi, quando avevi 15, 16, 18 anni, era un culto diverso perché c'erano dei campioni veri. Perché c'era una partecipazione diversa, perché non eravamo intossicati da queste critiche e perché soprattutto avevamo dirigenti all'altezza. Ma questa sosta ci ha massacrato. Non è sminuire il lavoro di Mancini nel voler dire che non si può più ripetere una situazione del genere. Visto che il calendario è intasato, visto che il calendario molto spesso ha dei punti di domanda su alcune cose, pur essendo intasato, trovassero una formula tra dicembre e maggio per poter il dicembre è sacro perché ci sono le festività, maggio è sacro perché devono andare in vacanza. Trovassero una finestra come minimo per non ripetere tutto fino a 3 settimane, perché un conto è se fai una sosta di una settimana e poi ritorni dopo 15 giorni, un conto è se torni dopo 20 giorni. Secondo me è anche una mancanza di rispetto nei riguardi degli allenatori che non sanno che materiale si ritroveranno, che hanno già dei problemi, che si sono ritrovati dei calciatori 48 ore fa, che hanno spento il motore e devono riaccenderlo. È come se voi doveste lasciare un'auto, una fuoriserie, in garage per un mese e mezzo e poi all'improvviso vi dicono metterla in moto e fai fare le prestazioni che facevo un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo equivale alle 3 settimane per un calciatore, un mese e mezzo per un'auto. E se poi non fate le prestazioni, ma quell'auto non va più bene, ma certo, me l'hai fatta tenere per un mese e mezzo in garage e non ho mai potuto mettere in moto. Quindi i problemi del calcio non sono soltanto i problemi che ci vogliono propinare in questi giorni, i problemi del calcio è che fanno come gli pare e che soprattutto utilizzano chi vogliono utilizzare quando gli pare. È come quando fai un'intervista con domande programmate. Non è un'intervista, è una cosa telecomandata.
come quando nel dopo

partita, chiedi sempre le stesse cose e poi non chiedi le cose che dovresti chiedere in una trasmissione normale. Io penso che sia una questione di dignità e che non debbano ripetersi discorsi su 3 settimane come sta accadendo adesso. Ora, se poi qualcuno sta pensando a Italia-Francia e Belgio-Italia, le ultime 2 partite della Nations League che potrebbero darci il secondo posto, se facciamo un sondaggio domani, secondo me il 3% sta pensando a queste cose e non si deve sentire Mancini offeso perché non seguiamo le storie della nazionale. Dobbiamo soltanto pensare che in un movimento sottovalutato, snobbato come quello federale, perché dico snobbato? Perché quanto accaduto in questi giorni svilisce il discorso nazionale, cioè la FIGC, tutte le elezioni, il commissario, svilisce tutto, sgonfia il pallone, anche se il pallone è stato gonfiato bene da Mancini per il tipo di discorso che sta cercando di portare avanti entrando nella testa dei calciatori. Ma non massacrateci più, perché già, dico massacrateci parlando non per me, per voi, che non ne avete più, che ne avete le tasche piene, non avete più sopportato questo modo di pensare e di ragionare. Parlo per gli allenatori, per un movimento che non può essere improvvisato e perché 3 settimane hanno fatto fermare il carrozzone. Ci rivedremo presto quando tireremo le somme dei danni fatti da questa sosta. Ve lo ripeto ancora una volta, intanto guardatevi tutte le partite perché 3 settimane sono state pesantissime e ripeto, metteteci il punto perché ci avete massacrato. Vi ringrazio moltissimo, e mi ero dimenticato di dirlo, per i commenti ai precedenti video, tantissimi, per le visualizzazioni, tantissime, quindi so di essere con voi e so che siete con me quando facciamo questi video. Comunque, a livello di partecipazione, poi i giudizi e i pareri possono essere di qualsiasi livello e io chiaramente do alla democrazia la precedenza e la libertà di pensiero la precedenza su qualsiasi altra cosa. Ciao, a presto, scrivetemi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita a alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi.

0: Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
1: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
0: No, mi piace Samardzic, De Ketelaere, mi piace. No, poi basta.
1: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale: non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeda negli anni di Crotone e te. E Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
0: Sì.
1: effetto, insomma.
0: No, no, sto bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
1: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
0: Per me
1: tornata
0: sì,
1: l'anno scorso.
0: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: Ora, la sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, come c'è, rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma, John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto. C'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante. Perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime 3 partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
4: No, ha fatto una buonissima impressione, non pensavo che la nazionale dopo il passefarsi della passata stagione potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio, invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare, però credo che tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto, e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
2: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristiano Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso, che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
7: Con Cristiano Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
8: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo, la nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
7: Quindi insomma alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
8: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
7: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Caiode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
8: Io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
7: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
8: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
7: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
8: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono due dimostrazioni importanti: Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
7: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso? Secondo te Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione?
8: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
7: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino, insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
8: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché

0: Comunque sia, devono risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Paladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi, però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Paladino gli chiede, e sono curioso di vederli.
1: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
0: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
2: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
3: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
4: No, bene, intanto grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
5: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter, il prossimo ostacolo è il Como, se possono sognare i tifosi?
4: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport, pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. È sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
3: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
4: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato secondo me. È complicato secondo me dire che questa partita sia quella partita che vince, sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da, come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
3: Grazie.
2: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile? Con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
6: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
7: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po'...

0: che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico che il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
1: Senti, un'ultima cosa, ti chiedo due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno e che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento, sembra che possiamo tornare a sognare?
0: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare, anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
1: Ti piace?
0: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che gli fanno impazzire.
2: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
0: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri, però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
2: Ma ritardo per una questione magari anche di infortunati? Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
0: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi falsi, allora sì.
3: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Buonasera, buonasera. Allora, campione del mondo col Milan e con la nazionale, capolista della Lazio, rivelazione. Ma per quanto sia stato grande come campione, l'uomo è sempre stato un pochino più grande. È un onore, oltre che un piacere, avere con noi per la prima volta a Trento Rino Gattuso.
1: Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera.
0: Bravi, bravi, era l'ovazione giusta, era l'ovazione che ci voleva. Allora, partiamo forte, partiamo subito, che abbiamo tante cose da chiedere al nostro Rino. E, come avevamo fatto con Gasperini, anche qua facciamo un'intervista molto, molto figurata con immagini, la cambiamo un po'. Abbiamo una serie di pareri, Rino, su di te, raccolti qua a Trento, e commentiamo cosa dicono su di te. E, partiamo da Gasperini. Allora, due giorni fa io ero qua su queste stesse sedie.
2: Cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ci ho parlato sopra, avete sentito? Possiamo rifarla rivedere?
2: Mi farebbe piacere invitarti a cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ecco, quindi l'invito a cena di Gasp, non nella settimana del derby. Cosa pensi del Gasp? È stato anche un tuo punto di riferimento? Cosa ti ispira?
3: Ma Gasp, al di là del grandissimo allenatore che è, io penso che nei momenti difficili è sempre stato presente. Ricordo l'esperienza quando allenavo il Milan, lo allenava l'Atalanta, e devo dire che mi chiamò e mi disse di tenere duro, che la squadra in quel momento gli piaceva come stava giocando, venivamo da un periodo un po' anche problemi societari, e devo dire che è sempre stato presente. È un po', ci somigliamo un po', siamo un po' caratteri forti, però devo dire che con me ha sempre avuto momenti positivi e mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza.
0: E quindi questo, andiamo a cena quindi col Gasp?
3: Ma 100%, perché è un onore, perché guarda, nessuno ne parla, però è un dato di fatto. Gasperini, dopo Sacchi, che ha fatto un cambiamento epocale nel nostro calcio, Gasp fa parte di quella categoria là. Sono 10 anni che ha portato un qualcosa di nuovo. Tanti colleghi, tanti i miei colleghi, proviamo a fare quello che fa lui, però difficilmente ci riusciamo, e devo dire che è stato molto importante in questi anni e ha portato un cambiamento sicuramente.
0: Ha nominato la parola derby e insomma uno appena arriva a Roma è la prima cosa che gli chiedono. È troppo lontano il pensiero del derby? Ogni tanto ci pensi, cosa sarà
3: no,
0: il tuo derby?
3: Quando sento i miei ragazzi parlare nello spogliatoio o gli addetti ai lavori, i fisioterapisti, i magazzinieri, li stoppo subito, perché ancora ci sono partite importanti che dobbiamo giocare. Dopo, quando arriverà la settimana che arriverà il derby, ci penseremo e parleremo di derby.
0: Allora, prossima con il Monza, mentre la Roma giocherà a Como, che sulla carta almeno è un po' meno impegnativa. Ora toccati dove vuoi, ma l'ipotesi di stare davanti alla Roma dopo un anno sarebbe qualcosa che ha valore o non conta niente?
3: No, non conta nulla, perché noi dobbiamo pensare a preparare bene la partita col Monza. Veniamo da una sosta di 20 giorni che è un qualcosa di anomalo. Siamo stati a Formello con 10 giocatori di movimento più i ragazzi delle giovanili, e devo dire che in questo momento non vedo l'ora che arrivino i giocatori a preparare la partita contro il Monza, perché è una squadra giovane, una squadra che va a 1000 all'ora, e dopo i precedenti miei con Juric non sono buoni, ed è per questo che...
0: Ricordiamone uno.
3: La partita Napoli-Verona l'ultima giornata di campionato, se vincevamo, abbiamo pareggiato con la partita là, se vincevamo arrivavamo secondi, siamo arrivati quinti con 77 punti e questo penso che è stata una mazzata incredibile.
0: Senti, con Gasperini abbiamo parlato molto anche dello stadio nuovo, giocando sul Colosseo, quanto ti manca uno stadio pieno di tifosi? Cioè, quando vedi che...
3: Manca perché l'ho detto già 2-3 settimane fa, non lo ripeto qua, ma per me il calcio senza tifosi, già avete capito cosa voglio dire, non è calcio, perché calcio è emozioni e tifosi è una componente importante nel gioco del calcio. Certo. Ti incitano, ti fanno venire voglia, ti fanno tirar fuori un qualcosa in più che in quel momento non ce l'hai, e penso che giocare in uno stadio vuoto, la sensazione l'avevo provata nel periodo del Covid, vi posso assicurare che non era calcio, però c'era una motivazione, e in questo momento noi stiamo soffrendo di non avere i nostri tifosi nel nostro stadio a darci una mano.
0: Allora, il prossimo contributo è...
4: Ciao Ringo, 2006 ti ho nel cuore sempre. Ora Lazio non la tifo, però mi raccomando, ti seguo e non litigare con lo Tito mai. Ciao.
0: Allora, questa ragazza che abbiamo fermato un po' chiedendole qualcosa di Rino dava questo consiglio: non litigare con lo Tito. Come sono stati i primi mesi?
3: Ma guarda, questa è una leggenda, perché penso che la figura da calciatore che avevo, penso che tuttora me la porto dietro, e questo, ahimè, ho fatto tante cose buone e anche qualche sciocchezza, però io da quando faccio questo mestiere difficilmente ho litigato con i miei presidenti, non sono uno che litiga, mi piace il dialogo, mi piace che ci diciamo delle robe, le cose si fanno, sia da parte mia che da parte delle persone che mi circondano, e difficilmente ho litigato pochissime volte, è normale che mi piace parlare con gente vera, che quando ci diciamo le robe... le parole vengono mantenute, perché sono fatto così, non mi piace farmi prendere in giro, e con lo Tito c'è questo rapporto qua, è un rapporto, lui è il presidente, io sono un suo dipendente, è normale che dopo, quando le cose nel quotidiano non funzionano, bisogna dirsi le cose in faccia, e il mio rapporto è questo, però ho a che fare con un uomo, vi posso assicurare, di un'intelligenza incredibile, un genio. È normale che dopo le dinamiche di uno spogliatoio, le dinamiche di una squadra di calcio, bisogna parlarne, perché dopo, se non si parla, i problemi vengono fuori dopo.
0: Anche perché appena sei arrivato hai dettato subito la regola: meno parla meglio è.
3: Ma quella là è un casino, perché ha 4-5 telefonini è difficile. È difficile da gestire, però penso che, perché credo fortemente, perché dopo alla fine io penso che, ripeto, lui è il presidente, è la cosa più facile, quando vuole dire un qualcosa la porta è sempre aperta, è meglio che lo dice in faccia ai giocatori quello che pensa, se quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Penso che la cosa migliore che viene al campo, nella sua struttura, Formella è bellissimo, e gli dice in faccia ai giocatori, è inutile che dopo si parla e i giocatori devono leggere sui giornali o certo, sui motori di ricerca.
0: Cosa ti ha fatto scommettere su questa Lazio? Non era una scommessa facile.
3: Ma venivo da un'esperienza che mi è costata, mi ha fatto del male, perché ci sono rimasto male, l'esperienza nazionale è una mazzata incredibile. Ne avevo voglia di ripartire subito, era un po' di anni che le mie esperienze l'ho trascorse all'estero, che è un qualcosa che mi piace tuttora, perché mi piace mettermi dentro di me le culture, una culture diverse, mischiarle per come vedi io il calcio, per me sono state importanti questa esperienza. E ho scelto la Lazio perché veniva, ho detto no 2-3 volte all'Otito. Sto giro gli ho detto di sì perché pensavo che era arrivato il momento di grandissima difficoltà e avevo la sensazione che questi giocatori avevano ancora qualcosa da darmi. Con qualcuno di loro ci ho lavorato, l'avevo sentiti prima che firmassi e mi sono convinto di sta roba qua. Siamo partiti bene, ancora la strada è lunga, però devo dire che sono orgoglioso di allenare questi ragazzi perché veramente stanno dando tanto.
0: In questi primi mesi c'è stato un momento in cui hai capito qua sta sbocciando qualcosa di buono? C'è una partita, un atteggiamento?
3: No, io penso che il passaggio più importante è stato, abbiamo fatto un ritiro a Formello, sapete tutti quanti voi che negli ultimi 3-4 mesi ha fatto un caldo bestiale, immaginate a Roma doppi allenamenti, c'era una palla da fuoco, è stato difficilissimo. Il fatto di vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, di non mollare mai, il fatto di

0: riuscire a non lamentarsi, c'erano tanti presupposti per lamentarsi, questa è stata quella, ho percepito che c'era qualcosa di speciale.
1: Perfetto. Frattesi è il tuo Malen?
0: No, Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale, io avevo sempre in quei mesi che ci vedevamo in nazionale, quei 10-15 giorni di raduno, ho sempre detto che doveva prendere una decisione, perché per me era un giocatore importante e non poteva accontentarsi del fatto di giocare 15 minuti, 20 minuti, perché è un giocatore particolare, è un giocatore che ha delle doti ben precise e io ho detto che doveva cominciare a prendersi un po' di responsabilità. Dopo noi venivamo da un mercato che potevamo fare poco e devo dire che la sua scelta di scegliere noi è stata una scelta incredibile. E questo è il rapporto fra me e Frattesi, è questo qua, perché sono contento che si è preso le sue responsabilità, perché era un passo che doveva fare, ma per rispetto per lui e per la sua carriera.
1: Con te è rifiorito Nuno Tavares, hai usato parole particolari, vedi i terzini più forti di lui in campionato?
0: No, c'è solo uno secondo me ai suoi livelli, che è Mendes, anche lui è portoghese, del Paris Saint Germain. È un giocatore, l'altro giorno fece una battuta, no? prima del Milan, lui ha lasciato la sua famiglia, gli ha lasciato 100 milioni di eredità e in 5 anni si è sperperato tutto. E questo è Nuno Tavares, un giocatore che ha tutto, destro, sinistro, picchi di velocità a 37-38 all'ora. È normale che non ha dato continuità alla sua carriera. All'inizio non è stato rose e fiori con lui, sono stati dei momenti di tensione. Però gli ho fatto, ma non solo a lui, e questo mi capita da quando faccio questo mestiere qua. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso totalmente diverso. Io avevo pochissimo talento, ma ho sempre lavorato duramente, sempre più degli altri, perché ero più scarso degli altri. E faccio fatica a sopportare gente che ha talento e lo butta e se lo mette sotto i piedi.
1: La parola a Fabio Capello.
2: Sì, perché era un centrocampista e c'era più possibilità che i centrocampisti diventino allenatori. Lui magari un allenatore grintoso che doveva un po' calmarsi e far sì che le sue idee venissero recepite. Quindi forza Gattuso.
0: Ragione. Il mister ha ragione. Io ho cominciato 13 anni fa, ho cominciato dopo che lasciai Milan, sono andato in Svizzera a Sion, ho fatto play manager, un mestiere, ancora giocavo ma facevo il manager anche, un doppio ruolo, e ci ho messo un po' di tempo, c'è stato un momento che volevo smettere, ho fatto un percorso perché vedevo le robe con la mia testa e avevo sottovalutato che avevo a che fare con una generazione totalmente diversa da quando giocavo io ed erano rimaste solo le dinamiche dello spogliatoio da giocatore, il resto stava cambiando, adesso è cambiato in maniera radicale e andavo a casa, ero sempre nervoso, mi arrabbiavo sugli atteggiamenti e ho fatto un percorso, il percorso era quello, le due, tre priorità di quello che credo fortemente e il resto io adeguarmi alla mentalità di oggi e devo dire che la vivo meglio, si sta molto meglio, arrivo alle partite o alle sedute di allenamento con grande lucidità che prima sicuramente non avevo, davo tensione, mi arrabbiavo su banalità e questo è stato un passaggio fondamentale.

0: tante volte quando mi riguardo cambio subito, non riesco a vedermi, non ero tenero, e anche il fatto di avere, c'è un figlio maschio che adesso ha 19 anni, e dall'età di 5-6 anni cominciava a farmi vedere tutte le cose positive, tante sciocchezze che ho fatto in campo, no? E per me era sempre difficile spiegare, dopo io andavo sempre alla ricerca che si doveva comportare bene, lui tuttora ama il calcio, ma non ero credibile perché mi faceva vedere delle robe incredibili, no? E non vi nego che in tutti questi anni faccio fatica a rivedermi, cambio subito, non è una roba, perché dopo oggi è da un po' di anni, come ho detto già prima, che faccio questo mestiere qua, non è un bel vedere, sicuramente un Gattuso nella mia squadra non lo vorrei mai.
1: L'esonero a Palermo al debutto, i problemi finanziari a Pisa, a Creta, la Champions persa per un punto col Milan e il Napoli. Punto. Senza queste batoste oggi saresti prima in classifica?
0: No, ma guarda...
1: Sono servite?
0: No, ma me le so cercato io, ma tuttora a me le cose semplici non mi piacciono. Io sto bene a casa per un mese, due mesi, poi c'è una moglie che so da 30 anni, l'ho conosciuta a Glasgow, Monica.
1: E ne parliamo.
0: Era nel 97, sono stato, quando ho firmato per Glasgow Rangers, avevo appena compiuto 18 anni. E dopo riesco a stare a casa un mese, due mesi, dopo faccio fatica, ma non perché non sto bene, io sto benissimo a casa. Veramente ho avuto la fortuna di conoscere una donna speciale che mi ha aiutato tantissimo, abbiamo cresciuto due figli incredibili, si sta bene a casa, però dopo mi manca quella adrenalina, quella voglia, e si va, non sono un calcolatore, ma non sono mai stato un calcolatore. Mi piace, per me la soddisfazione più grande di questo mestiere è quando prendi un gruppo e vedi i ragazzi che migliorano giorno dopo giorno, per me questo è importante.
1: Allora un applauso per Monica che è qui con noi. Vediamo le parole a Zorro Boban. Sentiamo cosa ci dice. Com'era da ragazzino?
2: Vabbè, straordinario nella sua voglia di sorprendere, di riuscire a fare grandi cose nel calcio. È arrivato al Milan credo nel 99. È la prima volta che lo vidi, capì che abbiamo un giocatore speciale che porta gli equilibri, che legge prima degli altri, anticipa prima degli altri, e alla fine è diventato quello che è diventato, campione del...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF, e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produ- e vende conglomerati tutti i risparmi. Grazie alle prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. Realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
5: Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, galleggiamenti,

0: gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali,

0: IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Mi piace tantissimo vedere il basket, però sinceramente sono nell'altro pianeta fisicamente, però mi piace da vedere, piace tantissimo.
2: Allora, uno che ha qualche centimetro più di te, Oliver Bierhoff. Era forte di testa?
3: Rino Gattuso di testa? Non aveva testa, aveva anima, cuore, grinta. Ma la testa? Non mi ricordo, lasciava a me colpire di testa.
1: Ma lui era fortissimo di testa, però io andavo su, saltavo, ne prendevo anche chi, quei giocatori di 1,88 m, 1,90 m, perché avevo una tecnica, mettevo il culone e non li facevo saltare. No, è vero, sono stato preso tantissime palle di testa, nel senso era difficile, perché dopo andavo su, ero esplosivo. Però la tecnica che mi mettevo, sapevo come mettermi e difficilmente. Toni poche volte la prendeva contro di me.
2: Sì. Sì. Bierhoff mi serve anche per tornare 20 anni indietro, ovviamente il Mondiale 2006 che ci hai regalato insieme ai tuoi compagni. Non lo ripercorriamo tutto, ma proprio con la Germania la semifinale per me è stata forse la tua partita. Nei giorni prima io ero là con loro. I giornali ci hanno massacrato, i tedeschi, pubblicavano le fette di pizza con i nomi delle nostre formazioni. E tu sei stato duro anche in conferenza, essendo un emigrato, avendo dei parenti in Germania emigrati, insomma, ci hanno trattati male. Ecco.
1: Ma venivo anche da mio padre, mia madre, esatto. Sono stati in Germania a lavorare, io ancora non ero nato e avevo tuttora c'ho dei parenti che lavorano in Germania, ma al di là di quello io l'ho vissuto, perché io ero diffidato anche, se ti ricordi, no? Non potevo permettermi di prendere ammonizioni, come il mio solito, arrivavo sempre borderline, no? E là, quella partita, sono stato vicino anche a prendere l'ammonizione ed è stato un giorno speciale, al di là che giocare nello stadio di Dortmund, il muro giallo, quello stadio non finiva mai, io già ci avevo giocato, avevo perso semifinale di Coppa UEFA con Milan, sapevo che tipologia di stadio era, però devo dire che è stato, quel percorso è stato un sogno, sai bene come siamo partiti, sai bene che io non dovevo nemmeno far parte di quella nazione là, perché 2 settimane, 10 giorni prima, l'amichevole con la Svizzera, presi una ginocchiata e mi sono lacerato il muscolo e devo stare fermo 1 mese e mezzo. Là devo ringraziare Marcello Lippi, perché tanto, come già avevo detto, mi incatenavo e mi trascinavano, no? Andavo uguale. E là devo dire che è stato bravo l'allenatore che ha creduto in me, anche là. Ho lavorato 13-14 ore al giorno per riuscire a recuperare e mi è andata bene, però è stata un'impresa. Siamo partiti che ci tiravano i pomodori, Coverciano quando ci allenavamo era tutto un insulto perché venivamo dal problema di Calciopoli, certo. E piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati, però penso che l'artefice di quel successo, di quella vittoria storica, di quella competizione è di un uomo solo, del nostro condottiero, Marcello Lippi, che in quel momento ha fatto di tutto per creare un gruppo e ci è riuscito, perché eravamo compagni di squadra che quando ci beccavamo durante la stagione

0: ci davamo, ci menevamo anche, però eravamo diventati un gruppo incredibile, veramente una squadra incredibile.
1: E io sono convinto, sono stato convinto in questi anni, che uno dei segreti di quel trionfo sia stato anche il vostro albergo a Duisburg. Non un palazzo sfarzoso come aveva avuto Trapattoni in Portogallo all'Europeo, ma un albergo
0: normale. C'era quell'Europeo, io ho fatto... Esatto. Io so di cosa vuoi dire, ma stiamo parlando di 20 anni. 20 anni fa solo un genio, specialmente per la nostra mentalità, che noi siamo rimasti antichi, esatto, di mentalità, e penso che è un nostro problema del nostro calcio. 20 anni fa, il giorno dopo la partita, venivano i figli, le mogli, dentro l'albergo, fino a mezzanotte, che se ci pensi adesso è ancora strano, suona strano, ma 20 anni fa era stato un qualcosa di incredibile. Secondo me ci dava... E il fatto anche l'ambiente, eravamo abituati ad andare sempre alberghi 5 stelle, Luxury.
1: Quello che dicevo. Sì.
0: E là ci siamo trovati, tutto il rispetto per l'albergo, ma era un albergo familiare.
1: Bravo, quello.
0: Un albergo familiare.
1: E soprattutto calabrese, perché per
0: sì,
1: suonare calabrese, il proprietario...
0: Che non puoi capire quanti biglietti mi sono costati, perché dopo alla fine più si andava avanti, magliette, biglietti, che non finiva mai, era un circo che non finiva mai.
1: Sì, sì, sì.
0: Però il segreto è stato là, che siamo andati in un ambiente familiare, un ambiente che stavamo veramente come si stava a casa.
1: Guarda, a Trento ho trovato dei calabresi particolari.
2: Ciao Nicchio, ti salutiamo, anche noi siamo di Cosenza, come ben vedi. Mi dispiace per come è andata con la nazionale.
3: Cazzo.
2: Mister, forza Roma, sempre.
1: Non erano molto calabresi, eh?
0: No, ma erano poco di calabresi.
1: Sì, no, vediamo anche un'altra, subito che abbiamo preso. Dove le metteresti a cena?
4: Ciao Rino, da milanista sei sempre nel mio cuore. Voglio dirti una cosa, qui si mangia bene, ma la tua pescheria è top. Ciao, un abbraccio, eh.
1: Allora, complimento alla tua pescheria a Gallarate. Perché l'hai aperta? Volevi un po' di mare tuo vicino al nord?
0: Sinceramente, devo dire la sincera verità.
1: Sì.
0: Perché... quando giocavo al Milan, dopo ho vissuto tantissimi anni a Gallarate, 20 passani, e ogni volta che chiedevo il pesce a mia moglie andavo a prendere il pesce che mi piaceva, scampi, gamberi rossi, ed era troppo caro.
1: Sei aperto una pescheria.
0: Era impressionante, mi sono arrabbiato, ma perché? Perché robe che giù costano 10 volte meno? E dopo mi sono fissato e ho aperto la pescheria col bistrò, un ristorante, però nasce una vera storia della pescheria, nasce in questo modo qua.
1: Allora, un altro eroe del 2006, Marco Materazzi. Chi era più forte tra te e Gattuso?
5: Te, Gattuso.
0: Ha finito?
1: Sì, e tu? Ha detto Gattuso. Ha ragione.
0: Che soffre di mutismo selettivo? No, lui guarda, con Marco è una bellissima storia. Noi siamo, lui è più grande di me. Io ero un bambino, io ho lasciato casa a 12 anni. Sono andato a Perugia senza genitori, stavo in un collegio e ho trascorso 5 anni bellissimi, 2 volte campione d'Italia con una squadra col Perugia, campione d'Italia primavera, 8 partite in Serie A, dopo era il periodo della legge Bosman, era il primo della legge Bosman, sono stato uno dei primi ad andare ai Glasgow Rangers, ma con lui ho condiviso tanto, mi ha aiutato tanto, quel periodo non c'aveva un euro, lui... essendo più grande economicamente stava bene e devo dire che al di là sull'aspetto economico, ma mi ha aiutato ed è stato importante per la mia crescita. E c'è sempre stato un rapporto incredibile con lui. Dopo lui va all'Inter, io vado al Milan e lui si trasformava peggio di me, perché lui nel suo passaggio era un animale. Sembrava che non ti conosceva, che eri... niente, zero. E dava delle tramvate, lui dava le tramvate vere.
1: Sì.
0: E io non facevo nulla a confronto a lui.
1: Perfetto. Un altro ragazzo abbastanza estroverso, Bob Ovieri. Come ha reagito alle provocazioni di Byron Moreno, Mondiale 2002? Come l'avevi presa?
3: Secondo me era abbastanza tranquillo, non mi ricordo nemmeno. Come dirti, c'era un tutto un po'... Non so se ha fatto qualcosa di strano, no, non penso, però sto. Erano tutti alibiti, scioccati. Dovevano scioccati, che prendeva delle decisioni non normali. Ma sono due venti per quello che stai facendo con la Lazio. Bravissimo, Ligno, bocca al lupo, ci diamo presto, mi raccomando. E tu anche, cattivo.
1: Ti ho detto, cattivo.
0: Personaggio incredibile. Lui è questo, lui non finge. Bobo è questo. No, non... Io l'ho rivista più di una volta quella partita là. È vero che Byron Moreno le ha combinate, però anche noi abbiamo avuto tante occasioni quella partita là. Dopo lui l'ha portata, dove voleva portarla, però le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. Anch'io ho avuto una palla a Golden Goal, se ti ricordi, mai tirata in vita mia una palla perfetta in quel modo. Perché c'era il Golden Goal quel mondiale.
1: Sì, sì, purtroppo.
0: Io ho avuto quella, l'ho avuto anch'io la palla gol. Questo. Non ricordo bene cosa.
1: Non gli hai detto niente tu ama.
0: No, forse qualche
1: Delivio era quello più arrabbiato.
0: Sì, qualche parolaccia in calabrese, ma.
1: Senti Rino, il prossimo personaggio è un filo doloroso, però lo facciamo vedere. La Bosnia era più forte. Miran Pjanic.
5: Io penso che la Bosnia ha vinto contro l'Italia. Penso che il fattore rosso di Bastoni è stato un fattore importante per la nazionale della Bosnia e questo sicuramente ha giocato, che l'Italia ha dovuto fare un altro tipo di calcio durante la partita e che la Bosnia in questo momento lì stava in piena fiducia con l'euforia dello stadio che ha dato una spinta in più. E che poi alla fine la fortuna è stata dalla parte nostra. Sicuramente il cartellino rosso ha giocato una gran parte della qualificazione per la Bosnia, perché credo 11 contro 11 comunque l'Italia rimane una squadra superiore qualitativamente e di esperienza, perché comunque la nostra era una nazionale molto molto giovane e molto inesperta, però hanno fatto una cosa inaspettata. E alla fine siamo andati al mondiale, che è stato bellissimo.
1: Non hai parlato molto,
0: no, ma guarda,
1: dopo la partita, non so se ti dà fastidio farlo.
0: No,
1: ora,
0: ma figurati lui.
1: Come ripensi ora a quella partita?
0: Che il percorso da calciatore, da allenatore, vado quando metto indietro e riguardo la mia storia, dico che la componente, gli episodi fanno la differenza. Noi vinciamo nel 2003, dopo ritorno alla Bosnia, noi vinciamo nel 2003, quarti di finale con la ex, siamo fuori, 95esimo, Ambrosini fa l'attaccante, sembrava Biro, fa una spizzata, e se forse oggi c'era il VAR, forse era pure fuori gioco, perché Pippo e Thomas non vanno sulla stessa palla, e capisci che è sempre così, anche al mondiale. Se non facciamo rigore contro l'Australia, siamo in 10, forse va a finire in maniera diversa. Allora il percorso, dopo gli episodi fanno parte del nostro mondo, ma fanno parte anche della nostra vita. Però l'ho sempre detto, io devo ringraziare i ragazzi e le persone che hanno lavorato con me, gli addetti in federazione, tutti i giocatori, perché mi hanno dato tutto quello che avevano e l'ho toccato con mano. Dopo è normale che una ferita che rimarrà per il resto della vita, però non posso dire nulla, anche su Bastoni, io non c'ho, anzi lo ringraziate, perché quello fa parte del gioco, mica l'ha fatta apposta a prendere l'espulsione, però rimane tutto quello che mi hanno dato, rimane le cose buone che abbiamo fatto, perché dopo veniamo giudicati sempre, e questo un po' mi dà fastidio, sempre che conta solo il risultato. Certe volte bisogna anche vedere quello che si fa, come si fa, e penso che anche è una componente importante anche questo.
1: Sei riuscito a vedere i mondiali e le partite della Bosnia?
0: All'inizio no, ma no, figurati, Bosnia non Bosnia. All'inizio no, ho fatto fatica i primi mesi anche ad addormentarmi, ci sono state grandi passeggiate di ore e ore per stancarmi e chiudere gli occhi. Dopo ho detto, ma sì, perché non vederli? E mi sono messo, devo dire che dopo il primo turno ho cominciato a seguirlo.
1: La prossima partita è il Monza, quella dopo Alajbegović. Ti farà ritornare in mente quella partita?
0: No, ma io, guarda, dopo sono uno che alla fine, come ho detto, la cicatrice rimarrà per sempre, è inutile girarci attorno. Però sono uno che dopo mi piace guardare avanti, sono uno, oggi mi hai portato qua, ma sai, in tutti gli anni che mi volevi portare, non mi piace parlare di quello che è stato fatto, a me piace parlare di quello che devo fare, perché ancora ho tante cose da fare e di quello che ho fatto sinceramente non mi piace parlare.
1: Albertini, Demetrio, un altro tuo... Quanto conta la fede?
6: Personalmente tanto, nel senso che ti dà serenità in alcuni momenti e oggettivamente ti dà anche un equilibrio nelle decisioni e nei comportamenti.
0: Guarda, io ho perso una sorella molto giovane e credimi, il fatto di non riuscire a sognarla, adesso sono 6 anni che è venuta a mancare, e non puoi capire, pagherei tutto quello che ho, passare un'ora con lei e mi manca.

0: perché dopo da genitore, no? Io capisco, ho la fortuna ancora di avere in vita mamma e papà, un genitore non accetta mai, questo lo posso dire anche da genitore, non si è mai preparati di accettare che un figlio può andare via prima di te, e non è facile.
1: Ecco, hai risposto senza che io ti facessi le domande, ma era quello che volevo chiederti. Queste bastonate che ti ha dato il destino, anche personalmente, no, sulla tua salute, un momento in cui era stato difficile, ha cambiato in qualche modo, tu sei uno cattolico, il rapporto con Dio? Da lì in poi l'hai visto, lo vedi in modo diverso?
0: No, ma io dopo, vabbè, che tanto lo sanno, io è da 15 anni che dopo è stata un po' anche la mia fortuna di fare subito questo mestiere, perché ho smesso di giocare, ho cominciato subito, ma ho smesso di giocare perché ancora ce n'avevo, perché ho preso una malattia autoimmune a 34 anni, una miastenia oculare. So da 15 anni che faccio uso di cortisone, perché se non faccio uso di cortisone ho la diplopia, non vedo in maniera corretta. E devo dire che in tutti questi anni ho sempre detto, c'è gente che con la stessa mia malattia sta 4-5 mesi a letto, non riesce a muoversi. E io su questo devo dire che ho sempre pensato, pensa se mi dicevano che avevo 5 mesi di vita. L'ho accettata, ci lavoro, non mi faccio prendere, sono più forte della malattia, però mi costa, perché fare uso di cortisone tutti i giorni non è facile. Sono da 6 anni, quasi 7 anni che non bevo nessun alcolico, perché col cortisone ho chiuso la bocca, perché un altro posto mio sarebbe 200 kg. E si va avanti, perché c'è sempre di peggio nella vita. L'importante è guardare avanti, fin quando Dio ci dà la forza di continuare.
1: Aspettate, aspettate, non è finita, state indietro. Ho sospetto che in questa lotta, no, insomma, hai avuto un appoggio fondamentale. Prima a tavola, chiacchierando, mi dicevi, senza mia moglie non avrei fatto nulla. Torniamo su Monica e sulla sua importanza, e magari anche più leggerezza, no, insomma, l'anno prossimo saranno 30 anni che vi siete conosciuti.
0: Prossimo anno sono 30 anni che siamo conosciuti.
1: Come l'hai conosciuta, come le ha impedito di laurearsi, raccontaci tu.
0: No, non ho impedito nessuno, io l'ho conosciuta a Glasgow, suo padre era un ristoratore, sono arrivato a Glasgow nel 97, in quel momento, in quell'epoca là, eravamo in quella squadra, eravamo io, Porrini, Amoruso e Marco Negri, 4 italiani in una squadra di protestanti, noi tutti cattolici. E c'era il papà di Monica, che era un ristoratore, aveva 2-3 ristoranti a Glasgow, e noi andavamo alla ricerca di mangiarci il nostro spaghettino, le robe, la bresao, le robe nostre, perché a Glasgow sinceramente di mangiare difficile mangiare bene. Avevamo trovato Mario, e Mario era buon'anima di Mario, il papà di mia moglie, e l'ho conosciuta in questo modo qua, e dopo ho dovuto chiedere la mano a Mario, perché di nascosto uscivamo con Monica, Mario non sapeva nulla, ed è nata così. No, ti dicevo, l'importanza della famiglia, quando si attraversano momenti negativi o che le cose non vanno bene a livello di salute, è importante avere una famiglia che ti supporta, una famiglia che ti sta vicino, e devo dire che io a casa ci sto benissimo e non vedo l'ora di tornare a casa, mettermi le mie ciabatte, il mio pantaloncino, la mia maglietta, sto bene e ci sto volentieri dentro casa. E dopo vedo i figli che sono cresciuti in questo modo e sono fatti grandi, e sinceramente glielo dico sempre, ma anche a loro, perché sono coerente di quello che dico, il merito è suo, che sono stato poco, anzi io forse gli ho fatto un regalo a loro quando erano piccoli, perché ho avuto la fortuna per 13 anni di giocare sempre nella stessa squadra, che alla fine è una carriera di un calciatore, no? Io ho avuto la fortuna di indossare per 13 anni la stessa maglia e loro sono cresciuti là. Dopo è cominciato il giro del mondo, no? Perché l'ho portati a Creta in Grecia quando allenavo là, l'ho portati a Marsiglia, l'ho portati a Valencia, l'ho portati a Pisa, a Palermo, a Spalato. Allora capisci che gli fai un regalo, perché dopo loro due parlano due o tre lingue, il fatto di che hanno girato tantissimo, però fondamentalmente gli è sempre mancato le amicizie, perché stavi un anno e mezzo, due anni in un posto, un anno e cambiavano e facevano. E dopo, all'età di 18 anni, quella ci ha salutato e vive da sola, lavora. L'altro adesso è a Madrid che vive da solo e siamo rimasti solo io e lei con i nostri cani.
1: Allora, ultimo contributo veloce, perché visto che gliel'abbiamo anche chiesto, Malik Ayane, che canzone gli dedicheresti?
2: No, dedichiamo Light on the Fire, perché fa molto il mio corpo brucia.
1: Allora, ti dedica questa canzone, chi accende
3: Grazie.
1: Il mio fuoco, e ce l'hai sempre acceso il gioco, il fuoco dentro, non c'è problema, pericolo.
0: Ho sempre detto che quel giorno che non ci formico io, che non sento quelle emozioni, penso che bisogna, come ho fatto da calciatore, bisogna dire basta. Spero che i miei figli mi faranno diventare nonno e dopo faremo i nonni, andremo in giro e quello che non ho fatto per loro lo farò per i miei nipoti.
1: Grazie a Rino Gattuso.
4: Grazie a voi.
1: Grazie Rino.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11:05, primi venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20:45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12:30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18:30, Torino-Udinese alle 20:45, scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato? Un mese, perché poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare alle cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
2: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri e ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano, vabbè, siete così, purtroppo è vero.
1: Siamo purtroppo

0: Sì, Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi, siamo sì, questi.
1: È vero. Allora... noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che è un collega inglese,
0: sì,
1: e anche voi non siete messi benissimo,
0: no,
1: visto quello che sta succedendo al Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
0: sì, ecco,
1: siamo più fantasiosi, bravo, delle nostre idee malsane.
0: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente... una vita fa, con un bel invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Inter Roma, anzi Roma Inter, quel 2-2 sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
1: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno vi auguro, che nessuno possa dire ah, però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi, non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter, e sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
0: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse inattesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
1: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour,
0: esatto,
1: di forza importantissimo.
0: Esatto.
1: Vediamo come sanno gestire il doppio impegno. Perché è vero, tutti dicono, ah, però non ha nulla da perdere in Champions. Però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League, eh. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità per i lariani.
0: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso... e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento, anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
1: Ah beh, certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione. Nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una, tra virgolette, piccola realtà,
0: bravo, bravo,
1: vuol dire non seguire il calcio.
0: Bravo.
1: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big, certo, magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi. Quindi anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto,
0: no,
1: per dire ok, ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto. Assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
0: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
1: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano. Non puoi, soprattutto adesso, fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece, se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
0: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere all'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt.
1: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori, cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, E è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte. L'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta, se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
0: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone,
1: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes credo che sia nei piani di Allegri, sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili,
0: è vero.
1: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli. Solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un gran calcio e lo sai che io sono per gli italiani,
0: sì,
1: è una bella squadra italiana,
0: vero,
1: nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
0: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
1: No, solo per la questione infortuni. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
0: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
1: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
0: Sì, è bravissimo, è vero.
1: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
0: Sì, no, ma era molto simpatica.
1: Certo, poi ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, cioè, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
0: Sì, beh, felicissimo. Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia.

0: contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
1: Sì. Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè, Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
0: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
1: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore, sì, a qualsiasi allenatore, certo, però, certo. Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto. Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso non è che puoi andare da Modric e dirgli ah guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti, non lo so. È lo stesso discorso, poi magari ne parleremo
0: di Ronaldo. Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 41 anni e purtroppo quella cosa lì incide.
0: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definire una squadra completa? Perché già leggo di gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
1: Un centrale, sì, forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale, sì, e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché sì, se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto. Cioè, alla fine, dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
0: Sì, è vero, vero, vero.
1: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per ruolo.
0: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
1: No, non riusciranno mai. Poi a gennaio me, i giocatori forti mica te li regalano.
0: Secondo me.
1: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
0: Juventus, caro Fabri, insomma anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po' insieme al Frosinone la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
1: Ma allora la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, Kuhn Meiners è andato in gol, sì, quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista. Però è altrettanto vero che conoscendo Spalletti avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane, quindi anche per lui non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
0: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però rovesciando la medaglia, si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
1: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio, la partita non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi e non trovare la rete, può complicarsi tanto.
0: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che è già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi, che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
1: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, e purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
0: No, sono d'accordo.
1: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi non credo che nascerà un altro come Messi.
0: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
0: Concordo.
1: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori, e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dando la 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì, sì, non riesco a mandarla giù.
0: Benissimo,
1: cioè,
0: benissimo.
1: Piuttosto non usare la 7.
0: Ma
1: ecco,
0: non
1: quello,
0: sì, è vero.
1: Ma non dargli la Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto quella...
0: No, figurati, è vero.
1: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare. Assolutamente
0: sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio, oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
1: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apre quell'armadio lui c'è, e quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa

0: Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli, esatto. Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ha un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario...
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre, che sono dei grossi cantieri aperti, eh?
0: No, però è altrettanto vero che se, diciamo così, entra in corsa, ha ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita... Non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinionista e debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè. Ormai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio a mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandagli un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
0: ciao Fabrizio
1: Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare opinionista a Dazon. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. Poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco, amici miei.

0: Sky, seguire il Corriere dello Sport.
1: Eccomi. Buongiorno, buongiorno. Senta, alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però, insomma, Pavasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta che ha avuto un problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma le cose non sono migliorate. Quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa e se queste assenze, soprattutto nel reparto difensivo, potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma, mi gioco un bonus. Qualche altra novità?
0: Novità non c'è. Novità è che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni. In questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro di 4-5 giorni, a settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi il reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Archemani, abbiamo Marini, Bagliascilli è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, la squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Abbiamo domani inizia un mese importante di 9 partite.

0: Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori e quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita e soprattutto va affrontato con grande umiltà perché comunque è grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina, anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
1: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss Kiss.
2: Salve mister.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati, diciamo, tra i migliori proprio nazionali in questa Nations? Grazie.
0: L'ho trovati come li avevo lasciati, bene, no, credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora, non, tra l'altro non tutte a 90 minuti facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Meno male che stiamo sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
2: Mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico della condizione, perché hanno giocato molto in tutte le partite, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
0: Questa è un'altra
2: Mi
0: domanda.
2: scusi.
0: No, ma ci mancherebbe, no, no, assolutamente. L'ho trovati bene, ma anche Lobotka e Gilmour sono rientrati. È normale, hanno giocato 4 partite. De Bruyne ha giocato una in meno, però sono ragazzi giovani. A parte De Bruyne, gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo di recuperare. Oggi ci hanno a riposare, domani ci hanno tutto il giorno a riposare. Quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi. Comunque Lange, Neres sta rientrando in una buona condizione, Matteo Politano ha lavorato bene, quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive, importante domani è fare il risultato.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire il mattino.
3: Ben ritrovato, un po' un'anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
0: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo. Domani sera, se facciamo un risultato, vuol dire che la sosta è servita. Se non facciamo un risultato, vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni 3 giorni. Quindi, no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare. Abbiamo fatto 2 amichevoli, una con l'Avellino e una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
1: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
4: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui. E le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
0: Ma io mi rimprovero sempre a me, io sono uno molto autocritico con me stesso. Perché comunque sbaglio, ho sbagliato in precedenza e sbaglierò perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni e delle scelte. Poi se si vince, a volte, devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita. Solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
1: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
5: Sono qui. Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni e dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
0: Guardi, io ho fatto una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante dei dati, di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio, o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6-4-5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori con ritmi completamente diversi e con i recuperi sicuramente molto più bassi.
1: Sport Italia è a chiudere canale 8.
6: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sam Bokema, le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese e eventualmente se sta bene, l'ha nominato, scusate allora mi sono distratto io, la ribalto, per quel che riguarda lo status di Bokema, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa 3, grazie.
0: Ma non è una questione della difesa 3 e difesa 4, Sam è cresciuto, sta facendo molto bene, purtroppo all'inizio ha saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro da fine campionato scorso e ora sta in una buona condizione, ma lo stesso Marianucci stanno tutti migliorando la condizione, per dire questa settimana di sosta, queste 2-3 settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità e ce l'ha e deve rimanere solo se ne è tranquillo che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
1: Canale 8.
7: Buon pomeriggio, mister. E in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste due necessità? Cioè da una parte l'ansia da prestazione perché bisogna fare risultato, dall'altra la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti e un'intera Champions da giocarsi. Grazie.
0: Allora, l'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo, poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4. Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal. Grazie.

0: Questi sono i Wu-Tang Clan, Method Man, Black Flag, featuring, rapper americano,
1: eccetera.
0: È inutile che vi elenco tutti, ma Wu-Tang Clan, anche lì, storia della musica rap, anzi, te lo dico già in anticipo, adesso, in questa puntata, vi farò vedere, e farò vedere alla mia partner in crime, un video musicale uscito recentemente, Play for Change, una canzone meravigliosa in cui uno dei protagonisti che si è prestato a suonare e a fare questo pezzo è Slash dei Guns N' Roses, ed è qualche cosa di emozionante, visto che ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo prima dell'emozione che regala la musica. Dura un po', perché dura 6 minuti quella,
1: wow,
0: questa canzone.
1: No, che bello, sono contentissima, ero felice.
0: Aiutatemi. Si apre la voragine dal cielo. Ardo, cessa questa assurda commedia. E capito? Ed è scende dal cielo la musica.
1: No, hai detto, durmo 6 minuti.
0: Lo dissero anche, perché uno vede, pensa ai minuti e non pensa al piacere.
1: Sì.
0: Lo dissero anche a Freddie Mercury.
1: Sì.
0: E Freddie Mercury disse: sto cazzo,
1: è che tu dici sempre di amare il fatto che io sia così spontanea, e mi è uscito.
0: Ma tu chi sei?
2: Simone!

0: Simona, è così, buongiorno. Bellissima, bene, allora,
1: ben trovati tutti,
0: vi prego, voi che andate allo stadio, iniziate cortesemente, lo dico a voi, magari c'è qualche tifoso di Oltra che ci segue, vi prego, iniziate a cantare sta canzone, sì Simona, vi prego, allo stadio, sarebbe bello, che ne so, la curva del Napoli, che tutti in coro, sì Simona, sì Simona, bella, cioè, che figo, cioè,
1: bellissima, bella, sì, ma perché? Why?
0: Perché è giusto, così rendono omaggio a Simona,
1: chi?
0: A te, a sì Simona, a sì Simona, pronti a partire con questa parte del programma di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, lei l'avete capito, è sì Simona, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Rido perché mentre sto andando in onda lei continua a guardare il gattino, perché ce l'abbiamo sempre qua in studio, quindi per un po', finché non raggiunge un mese, cioè un X grammi, un paio di mesi, ce lo dobbiamo portare dietro.
1: Perché mangia ogni due ore, tre.
0: Per fortuna oggi è buona e non rompe e non dice niente.
1: Ha morsicato la mano che la
0: mia. Mamma mia, sentirci. Pubblico, aspetta, fammi trovare, perché mamma mia.
1: Ha morsicato la mano che la nutre. Vedete qua, ho due morsichini. I miei canini. Cosa c'entra?
2: Una tragedia è avvenuta in casa Caputi Monaco.
1: Sì. Se tocco mi fa male.
2: Una gattina di neanche un mese, che non ha ancora la capacità di gestire, muovere zampette, manine, boccucce, eccetera, viene rinchiusa all'interno di una gabbia per conigli, per ovvi motivi, perché giustamente è pericoloso.
1: È molto grande.
2: È molto grande, la gabbietta è grande, lei è molto piccola. Ma la padrona, donna che può passare le ore a guardare questa gattina con fare sospetto e misterioso.
1: La gattina o io?
2: La gattina, guarda te, ma che cazzo è questa? Eh? È lì che ogni tanto, come dicono a Torino, la sfruculea, che significa gli rompe il cazzo. La gattina decide poi, in un momento giocoso della sua vita, di iniziare a giocare e si arrampica come fanno tutti i gatti, si arrampica su questa gabbietta che la vede rinchiusa da giorni oramai all'interno, e la madre decide, con una mossa felina che solo un altro gatto potrebbe fare, addormentato tra l'altro, infila la mano all'interno, e mentre la mano entra lenta, la gattina con uno zompo fulmineo le salta in mano.
1: No, ma no!
2: E così lei la acchiappa, la agguanta con quella manicia, con quella... La agguanta, e la gattina dice Uerotterka, e le morde delicatamente la mano.
1: Non è andata così.
2: Come è andata?
1: È andata... Allora, praticamente, avete presente...
2: Praticamente, ecco,
1: Avete presente Spider-Man?
0: Ok, questa è la mia versione, giusto? Questa è la mia versione.
1: Ma adesso, voi vi dico adesso, di lui, che fa tanto il romandegone.
0: No, questa è la mia versione. Adesso raccontaci un pochino la tua versione. Vai!
1: Allora, praticamente non mi sento, è troppo alta. Praticamente avete presente Spider Pork? Ecco, la nana malefica, c'era la gabbettina con la botolina aperta. Lei si era messa così, con tutte e quattro le zampette fuori, perché urlava come una pazza isterica, perché voleva uscire. Dal momento in cui le avevo già da mangiare, aveva già fatto i bisognini, quindi l'unica cosa che voleva era uscire. Ma Mauro era in doccia, io ero al telefono con mia madre in videochiamata. Sento questa anima benedetta che urla come una pazza isterica. Al che ho detto, ma ti devo lasciare, perché non capisco cosa succede. E vedo Spider Porca attaccata così, che urla, vuole uscire a tutti i costi e vuole ficcare la testolina fuori, nonostante le zampettine glielo impediscano, perché era ben ancorata. Allora io, presa dal panico, cosa faccio? Prendo la gattina in questo modo, e lei cosa fa? Agitata, stressatissima, ficca questi micro canini nella mia mano. Io urlo, la gattina urla, Mauro che era in doccia arriva tutto nudo, bagnato, poi dice: amore, che succede? Ammazza! Ha morso la mano che la nutre! E poi allora ho preso lo strofinaccio che usiamo, diciamo, lo strofinaccio, no, è un telo meraviglioso, decorato, che la usiamo per portarla a dormire. Lei si è aggrappata a questo telo e io con il telo l'ho portata sul divano, perché era una pazza scatenata. Poi si è tranquillizzata, si è messa lì, mogia mogia, finalmente era fuori dalla gabbia e non si è più mossa, sta stronza.
0: È andata ora in onda
1: la verità.
0: Cioè, allora io
1: ha morsicato la mano che la nutre,
0: però lei amaste con sta mano che la nutre. Ora io mi domando e dico, perché poi giustamente ora Cioè, tu sei al video, cioè, con tua madre e sta a parlare al telefono tua madre. Io vado allontano per fare la doccia. Tu che vai a fare, decidi di mettere, infilare la mano dentro la... Cioè, lasciala lì, aspetta un attimo, di... dai una... Cioè, sono dovuto correre fuori rischiando la vita, scivolando tutto a nudo. Terra, tutto nudo, perché ero in doccia, con lei che... una pazza, ma è una pazza schizzata.
1: Due pazze schizzate.
0: Si sono affacciati dei vicini di casa, io tutto nudo con la vicina che dicevo che cosa sarà mai successo.
1: Due pazze, perché lei urlava, io urlavo più di lei dal
0: tutti
1: dolore.
0: Tutti che urlavano in sta casa, ma manco, poi dopo danno la colpa a me che chissà che gli ho fatto.
1: A un certo punto hai visto Agata Filippo e l'altro gatto.
0: Sono spariti tutti, ma perché? Cioè non è possibile una roba del genere, capito che
1: allora,
0: non è fattibile.
1: Non ho mai avuto un gatto così piccolo nella mia vita, mai avuto. E sto imparando anch'io a gestirla, insomma.
0: Io lo capisco che tu stia imparando a gestirla, però ti giuro, hai fatto escandare tutti quanti in sto mondo, cioè...
1: Vabbè, basta.
0: E non è... non è basta, perché poi tu le hai tenuto il muso per 3 giorni. Cioè, il problema...
1: Non è vero. Non è vero. Io non le ho parlato per tutta la sera. Non lo vuoi fare anche video? Non voglio vederti. Non le ho parlato per tutta la sera.
0: È andata ora in onda e quanto rosica la mano che la nutre. Cioè, è riuscita a non parlarle veramente tutta la sera. Cioè, ma quando, cioè, era lì io che la gattina in braccio. Sì, la mamma arrabbiata. Ma perché? Cioè, lei è istinto, è natura, è così.
1: Questo istinto... natura mia.
0: Ha trovato una mano che le è arrivata dall'alto, la cinta magari per il collo, per tenerla buona. Che fai? Bevi, brindi? Ma che fai? Ma non è possibile. Aiutatemi. A proposito di aiutatemi, la domanda è... Te la rifaccio. Possiamo iniziare il programma, visto che ogni volta possiamo iniziarlo?
1: Sì.
0: Va bene, iniziamo il programma. Via. Allora, eravamo rimasti da una cosa che mi interessava molto in realtà prima, perché prima abbiamo parlato di famoso aiutatemi, che è una cosa che mi viene da dire e non ricordavo. Tu bravissima, lodi.
1: Ma perché io spesso lo dico.
0: Esatto, perché tu spesso dici, ma lodi, che ti sei ricordata che era lo spot della team con Sofia Loren. E qua, tornando al concetto di prima, vedi quanto anche gli spot siano cambiati. Cioè, oggi trovami uno spot che non sia fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Sono quasi tutti, soprattutto quelli noto del cibo per animali o animali, dove c'è qualche animale.
0: Ma animale? Qui, animale!
1: E sono fatti tutti con l'intelligenza artificiale. Vabbè, gli spot degli anni Ottanta creavano dei veri e propri tormentoni.
0: Dei tormentoni che tuttora si dicono, tipo un altro, se non sbaglio, di Sofia Loren, è famoso Accattateville.
1: Cioè, Accattateville, l'abbiamo detto per... Lo stiamo ancora dicendo, probabilmente.
0: Sì,
1: sono passati 20 anni, ma ancora si dice.
0: Sì, no, certo, ci sono, li abbiamo anche al tempo. L'hai trovato quello del Parmaco? Facciamolo sentire un attimino, perché è interessante vedere anche com'è cambiato il marketing e come sono cambiate le cose oggi con gli spot di oggi. Forse perché l'attenzione è diversa, perché gli spot comunque avevano
1: 30 secondi,
0: una durata.
1: Non è che
0: gli spot venivano venduti a 30 secondi, un minuto, cioè in base a...

0: Esatto, vabbè, dai, ascoltiamolo un attimino.
1: Signora, è tutto pronto. Allora, Parmacotto, un profumo appetitoso, una bontà che rapisce.
2: Qui vediamo il tizio che rincorre Sofia Loren e le spiega come deve fare la pubblicità.
0: Fare la pubblicità, dove appunto c'è sto poverino che parla. Cioè lui
1: tu buono, non va incartato, ma servito nella vaschetta. E solo Parmacotto lo fa. Si ricordi, signora? La vaschetta. Parmacotto è una freschezza colta all'istante dalla vaschetta.
3: E ha catato Villa.
4: Sofia Loren, Parmacotto.
0: Basta, questo è. Allora, lei aveva preso 80 milioni di lire per dire accattate Villa, quell'altro poveretto 100 euro, 100.000 lire.
2: Però, vabbè, cosa attore. Che abbiamo scoperto qui, oltre la meravigliosa Sofia Loren, che è geniale? Abbiamo scoperto che questa marca di prosciutto 20 anni fa è stata la prima
0: a fare, ha approdata
2: nella plastica,
0: sì, che faceva appunto ti dava il prosciutto in carta della vaschettina
2: in questo modo elegante.
0: Ed è, vedi, molto spesso ancora si usa questo stile di pubblicità dove c'è, guarda quella che ne so, di una banca che ci ha messo Brad Pitt zitto e dice: ciao, questo è Brad Pitt, adesso che ho la tua attenzione, brava.
2: No,
0: quindi utilizzano solo un'immagine del personaggio famoso e lì si vede in tutto questo spot, poi andate a cercare, si vede lei che scende le scale tutta elegante, sorridente, che assaggia, che apre la vaschettina, assaggia il Parmacotto, mentre quell'altro fa tutta la pubblicità come se la dovesse dire, quindi ripeto.
2: Però ho notato una cosa, che tu mi insegni a notare tante cose. C'è una mano che afferra un'intera fetta di prosciutto e poi c'è Sofia che ne mette in bocca un spricunino.
0: Certo, perché per me essere mica volgare che ti prendi.
2: Soprattutto quella mano che hanno allungato, ragazzi. Era la mano di una pantegana, non era la mano della Sofia.
0: Bellissima, divertente. Vabbè, ci sta. La classe non potevi far fare a
2: Vabbè, Lore. Su YouTube comunque trovate tutti gli spot anni 80.
0: Però vedi, hanno dato il via a un susseguirsi di spot che sono arrivati oggi, anche di brand, di marchi che magari che hanno dato il via magari ad altri tipi di oggi di spot. Te ne ricordi alcuni? A Cattateville, una telefonata allunga la vita, mi allunga la vita.
2: Per questo c'è ancora sempre Massimo Lopez, sempre nel fortino, sono passati 30 anni
0: e ancora andiamo avanti. Vi regalo quella canzone, non dura 6 minuti, era una presa in giro, vedete la reazione, se no dura di meno, però godetevela, grazie.

0: Unire così tanti artisti, tra cui questo personaggione qui di Slash, per fare un pezzo che si chiama Colors, c'è ancora la pelle d'oca alzata, sono i Black Pumas che era il cantante, poi tanti altri artisti, tra cui anche un italiano che suona benissimo, sparsi per il mondo per questo progetto, si chiama Play for Change, bellissimo, bella canzone meravigliosa, poi vabbè l'assolo di Slash con quella chitarrona, ciao, che cosa gli dovete dire? Niente. Detto questo, state con noi perché ci sarà ancora l'ultima parte e poi andremo a parlare di quello che stavamo, appunto, abbiamo iniziato, quello che è un po' il spot, idee, ricordi? Detto questo, grazie, non vi muovete, e da Simauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona e per voi.
1: Sigla.

0: Mister, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: 3 settimane di pausa lunghissime che hanno anche interrotto una striscia positiva della squadra. Come riprende questo campionato dopo 3 settimane di pausa? Cosa può mettere la squadra in campo per riprendere subito con il piede giusto?
1: Ma 2 o 3 settimane cambia poco per me, per come la penso io. E quello che cambia sono... è la tesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale, siamo incontrati tutti da 2 giorni. Oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
2: Dazon?
3: Buongiorno mister.
1: Buongiorno.
3: Chiaro che, appunto, l'ha detto lei, le nazionali hanno portato via tanti giocatori, hanno giocato anche tanti minuti, siete la seconda squadra dopo il Milan per minuti giocati in nazionale da parte dei suoi giocatori. Le chiedo allora se domani, cioè la partita contro il Parma può diventare quella per vedere quanto è profonda questa rosa, cioè se ci sarà magari un ampio turnover per questo motivo nella sua testa, senza entrare nei nomi, oppure no, si va con le certezze più grandi che ha.
1: Ma non possiamo trascurare e non guardare anche i minutaggi fatti di quelli nazionali, e non vogliamo metterli a rischio e compromettere quello che è l'integrità dal punto di vista fisico dei giocatori, però abbiamo a che fare con i giocatori abituati a giocare una partita ogni 3 giorni e preferiscono piuttosto fare quello che allenarsi per una settimana intera, e bisogna capire un po' il momento, bisogna capire un po' l'avversario, bisogna capire un po' quello che è l'equilibrio di una squadra e quello che è anche il periodo, perché fino alla prossima sosta ne dovremo giocare ogni 3 giorni.
4: Sky Sport.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Volevo solo chiedere se è arrivato il momento di vedere Provedel in porta, visto che insomma ne abbiamo parlato anche tanto, ma l'aveva annunciato un po', ci sarà anche questa alternanza, è arrivato il momento?
1: Non lo so, vedremo domani alle 18 le scelte che farò.
4: Mediaset sempre a sinistra.
6: Visto che tutti stanno andando contro il protocollo classico di Kivu, anch'io mi metto in coda e chiedo
1: questa pausa mi ha fatto male. Scusa.
6: Chiedo di Spence, perché comunque l'ha avuto sotto gli occhi in questi giorni, non chiedo ovviamente se partirà titolare, però se è arrivato veramente il momento di vederlo in campo, anche perché c'è grande curiosità su questo giocatore.
1: È una settimana che si allena con noi, quindi da lunedì è entrato regolarmente nel programma della squadra senza vincoli e senza altre cose che avrebbero potuto metterci in difficoltà o mettere lui in difficoltà. Quindi si allena da 4 giorni, 5 giorni, 5 allenamenti fatti bene. È ovvio che non possiamo dimenticare quello che è il periodo di riabilitazione, più la vacanza che lui ha avuto post campionato mondiale in America. Quindi, se faccio la conta, sono 2 mesi che lui è assente dai campi, e aggiungo questi 5 allenamenti che ha fatto, è a disposizione, sarà convocato, e ci fa piacere che è tornato, ci fa piacere vedere il suo sorriso, il suo lavoro e quello che sono le sue qualità.
4: Rai Sport.
7: Ciao Chris.
1: Buongiorno.
7: Una domanda al grande conoscitore di calcio che è passato dall'Ajax all'Inter, a tutte le scuole più importanti. Abbiamo visto la nazionale giocare con il 4-3-3.
1: Roma anche.
7: Roma, tutte. No? Tante scuole importanti. No, volevo dire, abbiamo visto giocare la nazionale col 4-3-3, al di là insomma dei numeri, con Ale Bastoni al centro della difesa e Pio al centro dell'attacco. Tornando anche al 2010, che ci fu quella svolta, anche se le caratteristiche di Pande e Vettore erano diverse, insomma l'Inter passò ai 3 davanti con Sneijder alle spalle. Ti chiedo, quasi pur parlè, insomma, se dovessi giocare con Pio al centro e alle spalle sue Lautaro e Turamo, Bonny, una difesa 4 la può sostenere l'Inter o diventa difficile per l'assetto attuale?
1: Per come siamo costruiti, si torna sempre alle solite cose, alle solite banalità e preconcetti che secondo me non hanno a che fare con noi o con quello che siamo noi o quello che abbiamo costruito quest'anno. Non abbiamo una garanzia che giocando a 4 si può vincere qualcosa, non l'abbiamo nemmeno se giochiamo a 3, quindi è inutile andare a sprecare energie e tempo nel dire determinate cose. L'ho detto spesso che a me, per me la cosa più importante sono i principi di gioco, è il modo, non è il modulo, e ci tengo a ribadire, noi oggi questa squadra è costruita per fare un determinato tipo di gioco, e qua non mi riferisco ai moduli, al sistema di gioco che adoppiamo in campo, ma a quello che sono i principi, quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a cambiare strada facendo, perché non abbiamo mai mantenuto, non siamo a un calcio barilla al subuteo dove ci si mettono 3-5-2 e quelli sono fermi.

0: Noi abbiamo tanta mobilità, flessibilità, tante soluzioni nel fare determinate cose in determinati momenti, sia con la palla o senza la palla. Quindi no, io mi adatto a quello che è questo gruppo, quello che è abituato a fare, quello che è il valore individuale, quello che sono le caratteristiche di questo gruppo, e sono convinto che se un domani, e l'abbiamo fatto spesso, c'è bisogno di una linea difensiva a 4, questa squadra può giocare anche a 4, può farlo per una stagione intera, non lo so, non abbiamo in mente di andare a cercare qualcosa che non è funzionale con il nostro modo di fare e di vedere, con quelli che sono i principi che cambiano da partita a partita.
1: Gazzetta dello Sport.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Questa era una sosta per le nazionali importante per Çalhanoğlu, anche perché avrebbe giocato contro la nazionale italiana e non ha potuto. Come sta?
0: E ci teneva anche a farlo.
2: Come sta? E, diciamo, da un punto di vista anche fisico, se è pronto magari per partire dall'inizio?
0: Hakan, anche lui ha iniziato con noi da lunedì, quindi anche lui ha una settimana che si allena col gruppo senza vincoli, senza niente, quindi anche lui è a disposizione del gruppo. Per quanto riguarda quello che so, che sono arrivate le voci soprattutto dalla Turchia, e siccome sono l'allenatore dell'Inter e soprattutto l'allenatore di Çala, mi arrivano, il media monitoring arriva sempre, ci vorrei fare un po' di chiarezza, perché è uscita la voce che non è voluto andare lunedì a vedere proprio i suoi compagni da capitano della Turchia. Il problema sono stato io, mi sono preso la responsabilità, perché abbiamo fatto l'allenamento pomeriggio tardi, perché per lui era il primo allenamento col gruppo e ci tenevo che lui ci fosse dentro, se no gli avrei concesso io una giornata di riposo per mandarlo a vedere i suoi compagni della nazionale. Quindi lui voleva andare in nazionale, ha avuto quel problema che l'ha tenuto fermo, ha recuperato in 3 settimane, che erano quelli che le tempistiche per il tipo di infortunio che ha avuto, e da lunedì, quando si giocava l'Italia-Turchia, abbiamo fatto l'allenamento pomeriggio tardi e io non gli ho concesso il giorno di libero per andare a vedere, perché ci tenevo ad averlo a disposizione con la squadra, perché era il primo allenamento e perché abbiamo bisogno di quello che Çala, di quello che sono le sue qualità e quello che lui ci dà quando è in campo.
1: Forza Italia.
3: Buongiorno Cristiano.
0: Buongiorno.
3: Quanto è grosso il rischio di sottovalutare il Parma? Perché sulla carta ovviamente c'è una grossa differenza tecnica, però è una squadra che sempre sa lottare, nonostante magari la minore qualità, e ha appena cambiato l'allenatore, che è sempre da una scossa particolare. Aggiungiamoci che per 3 settimane ha avuto l'organico praticamente a disposizione per preparare bene la partita. Visto che nelle ultime partite c'è sempre stato quel problema nell'entrare in partita, concedere quei 2 gol, e c'è un rischio del sottovalutare l'impegno?
0: Ma noi credo che in tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite. È una questione di maturità, una questione di consapevolezza e di voglia di superare determinati momenti. Poi le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci alla domenica o quando si gioca con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla, che per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci sudiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto, che abbiamo la qualità giusta, la fiducia giusta nell'andare a prendersi quello che ti dà la giornata, sperando che poi ci prendiamo quello che ci meritiamo.
1: Corriere dello Sport e poi Tutto Sport.
3: Buongiorno Cristiano.
0: Buongiorno.
3: Dopo la Roma sottolineato che ci sono, le partite sono fatte in 2 fasi, quella di possesso e quella di non possesso. l'idea è che ci fosse stato qualcosa che non avesse funzionato in quella di non possesso.

0: con la Roma, almeno nel primo tempo. È vero che c'è stata una sosta nazionale, non hai avuto a disposizione metà squadra, ma hai fatto qualche lavoro o qualche discorso particolare in questo senso?
1: Lavori? Oggi abbiamo fatto l'unico allenamento. Non c'è bisogno che io vado a raccontare, ovvio che ne abbiamo parlato spesso anche in queste 3 settimane dal punto di vista individuale via telefono con vari giocatori per determinate situazioni e momenti di una partita. Per me sono quelli, la percezione che noi abbiamo in alcune situazioni, in alcuni momenti, nel capire quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo aggiungere. È una questione di atteggiamento, una questione di determinazione, di ossatura, di cercare a rimediare quelli che sono i nostri errori, quelle che è la nostra disorganizzazione in alcuni momenti, ma è quella lì che bisogna accettarla dal punto di vista mentale. E non è una questione che adesso, non lo so, si fa un blocco basso e ci rimboccano le mani, che poi è un momento di una partita dove si deve fare e si deve fare meglio di quanto facciamo, perché noi abbiamo sempre detto che abbiamo margini di miglioramento importanti, sia dal punto di vista di quando si ha la palla, sia quando si deve difendere, che si deve difendere un po' più alti, che si deve difendere un blocco medio, che si deve difendere un blocco basso. Bisogna trovare l'energia giusta nel fare determinate cose che sono funzionali alla squadra, che non mettono a rischio quello che è l'integrità, quello che è l'andatura di una partita. Credo che sono queste piccole sfumature dove noi possiamo migliorare dal punto di vista individuale, da mettere a disposizione del collettivo per migliorare come blocco difensivo, per migliorare a non andare sempre a rincorrere delle cose che possono compromettere il risultato di una partita, ma nello stesso tempo non posso sottovalutare quello che è la reazione, perché è tanta roba, perché è una squadra consapevole di quello che ha, di quello che fa, è una squadra che ha una forza mentale nell'andare a ribaltare contro squadre importanti, e non parliamo di squadre che magari dal punto di vista di quello che si dice è inferiore a noi. Quindi non voglio perdere quello che è stata la nostra reazione, la nostra forza, come vorrei che si aggiungesse un po' di maturità nel capire quelli che sono i momenti di una partita. Parliamo di lealtà nei confronti della squadra, nei confronti di quelli che sono i standard nostri, lealtà dal punto di vista individuale messo a disposizione del gruppo, lealtà per quello che si vuole costruire, che si vuole aggiungere e raggiungere.
2: Prego.
3: Buongiorno mister.
2: Buongiorno.
3: Velocemente volevo tornare su Çalhanoğlu, prima ha detto ci manca per le sue qualità quello che ci dà in campo. La questione dell'equilibrio difensivo passa anche un po' da Çalhanoğlu, che forse rispetto a tutti gli altri centrocampisti è quello che in quella posizione ti dà qualcosa di più.
1: Oggi tutti noi sappiamo quanto è importante Çalhanoğlu, tutti noi sappiamo quanto è importante Çalhanoğlu, siamo molto curiosi di vedere anche Stankovic all'opera in quel ruolo, come vogliamo vedere Sučić, Mkhitaryan e Barella, perché io quando si parla di individualmente di un giocatore non vorrei andare a creare qualcosa che può danneggiare dal punto di vista mentale a quello che è la fiducia, la consapevolezza di ogni giocatore preso individualmente. Quindi sono molto attento a dire determinate cose perché non voglio ferire nessuno o non voglio nemmeno mettere in dubbio un punto interrogativo nel pensiero di qualche altro giocatore che non viene mai nominato qua. E siamo tutti importanti dal mio punto di vista, perché quando non si ha la palla, la responsabilità nell'avere le distanze giuste, nel fare la pressione giusta, nell'andare a duello con la grinta, con la determinazione giusta, sono cose che fanno la differenza nel recuperare una palla dietro in un duello che magari è molto rischioso, nelle seconde palle, quindi come tipo di rincorsa che devi fare una volta che sei andato in pressione e loro hanno giocato più in verticale senza andare a cercare fraseggio. Sono piccole cose che sono importanti, ma questo si parla di una squadra evoluta e dei giocatori individuali che hanno una responsabilità nel fare cose funzionali
2: a quello che è la fase difensiva.
4: Corriere della Sera e poi Repubblica.

0: Buongiorno Cristian.
1: Buongiorno.
0: Le volevo chiedere, Gasperini l'altro giorno per la prima volta si è come dire, pubblicamente iscritto alla lotta al titolo. Ecco, secondo lei l'anti-Inter uscirà da Como-Roma oppure ci sono delle altre squadre che in questo momento sono più indietro in classifica ma parimenti hanno possibilità e torneranno in lotta più avanti?
1: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno, siamo consapevoli di quello che siamo, siamo consapevoli che per andare a portare a buon fine quello che è la nostra competitività e quello che sono i nostri obiettivi, c'è da lottare. Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa. Noi dobbiamo, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo lottare per ottenere tutto quello che è il racconto fuori. In questo momento è troppo presto per parlare di determinate cose. Ci sono squadre che hanno 13 punti, ci sono squadre che sono appena sotto a 12, a 11, a 10, quello che è. Sono passate solo 5 giornate del campionato, è ancora presto per parlare di chi è l'anti di chi. Noi, come tante altre squadre, vogliamo essere competitivi e credo che bisogna, che siamo ancora ad ottobre, parlare solo di questo e non parlare di altre cose.
2: Prego.
3: Buongiorno mister.
1: Buongiorno.
3: La Serie A ha diffuso dei dati secondo cui nelle prime 5 giornate di campionato è proprio un po' cambiato il campionato, cioè molto più gioco effettivo, squadre che attaccano di più, che segnano di più, non c'è uno 0-0, giocatori più giovani, cioè sembra il campionato come lo volevamo tutti. Io quello volevo chiederle era se secondo lei è un caso che succede per 5 giornate o se veramente in Serie A sta cambiando qualcosa, lei che ci ha giocato tanto, ci sta allenando, magari perché ci siete più allenatori giovani come lei, Fabregas, Amorim, oppure magari l'Italia ha capito dopo la mancata qualificazione mondiale che bisognava andare in un'altra direzione.
1: Credo che i problemi di un sistema, di una cultura calcistica non si possono cambiare in 2 mesi, come non si possono evidenziare dei miglioramenti in così poco tempo. C'è bisogno di tempo nel capire dove si andrà e dove si arriverà e come si arriverà. Però quello che vediamo oggi che è più dinamicità, è più ritmo, è più intensità nel fare determinate cose. La ricerca oggi non è più di perdere tempo perché ci sono delle regole che non ti permettono di perdere tempo. Ci sono delle regole che oggi se tu ti butti per terra perché magari qualcuno ti ha sfiorato con le unghie sul naso, sei consapevole del fatto che se rimani lì, entra il medico in campo, lasci la squadra in 10 per un minuto. Ci sono le regole dei portieri che invece di sistemarsi i parastinchi che sono scivolati via mentre hai fatto un tuffo, devi prendere veloce la palla perché devi battere veloce, perché se no c'è un calcio d'angolo contro. Quindi si va in questo mondo nel velocizzare tutto quello che è il gioco. Hanno portato, se non sbaglio, 5 minuti in più di tempo effettivo di gioco, più o meno siamo che tanta roba, perché dà corsività al gioco, dove tu bisogna che ti adatti veloce a quello che è la corsività del gioco. Ovvio che c'è un spreco di energie più importante dal punto di vista fisico, del consumo fisico di quello che stai facendo, perché le riprese veloci, i falli battuti veloci, tutto questo aumenta dal punto di vista fisico un dispendio di energie importante. Si migliorerà? Sì, probabilmente che si migliorerà, o almeno bisogna calare subito in quello che è la realtà del calcio di oggi, in quello che sono le nuove regole del calcio di oggi.
2: Siamo le ultime, Tele Lombardia.
4: Buongiorno mister.
1: Buongiorno.
4: Prima ha parlato di Çalhanoğlu e in precedenza aveva sottolineato che nelle scelte che farà in vista della partita col Parma non può non tenere presente anche del minutaggio dei vari nazionali. Siccome poi tendenzialmente Zielinski è quello che va a prendere il posto, no, di Çalhanoğlu, ha giocato tantissimo in nazionale, la domanda che le faccio io è: potrebbe essere arrivato il momento di Aleksandar Stanković, che peraltro ha citato prima in conferenza? Grazie.

Ma Alessandro fino adesso ha giocato, è entrato due volte, poteva giocare di più, sì, l'ho detto anche l'altro giorno in una conferenza.

0: che è capitato in una squadra evoluta, in una squadra che la pressione, le ambizioni e la consapevolezza dei mezzi, di quello che sa fare, di quello che ha, sono diverse rispetto a quello che è. Non è che ci fosse bisogno di raccontargli tutto questo. Quello che mi fa piacere è che lui lavora seriamente per far vedere che a questo livello ci sa stare e ci sa fare, e sono contento che comunque l'autostima e la fiducia che lui dimostra tutti i giorni in allenamento lo porterà prima o poi a far vedere a tutti di che pasta è fatto. Noi lo consideriamo un giocatore dell'Inter ed è questa la cosa più importante. Siamo contenti che lui è qua con noi e al più presto possibile farà vedere anche quelle che sono le sue qualità e quelle che sono anche i suoi errori, perché nessuno è perfetto in questo gruppo qua e tutti siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo migliorare.
1: Le ultime due, FC Inter 108 e poi FC Inter News.
2: Buongiorno mister.
0: Buongiorno.
2: Qualche giorno fa Boban ha espresso una sua opinione personale su Sucic. In sostanza ha detto che un giocatore talentuoso come lui non può avere un minutaggio così basso. Le chiedo se ha voglia di commentare o rispondere a queste affermazioni. Grazie.
0: Sapete bene che io le opinioni di altre persone le commento poco, perché per me sono solo opinioni, però Svone è un grande per me e so anche il contesto che lui ha detto determinate cose, venivano dopo una sconfitta non facile da digerire con l'Inghilterra. Però non voglio nemmeno mettere troppa attenzione e focalizzazione su quello che è l'andamento di Petar, perché a me risulta che l'anno scorso è stato il centrocampista, uno dei primi tre centrocampisti più impegnati come minutaggi. Se riduciamo tutto alla titolarità, se riduciamo tutto all'ego personale, allora loro lo sanno che non fa per me. Per me è l'importanza di quello che dà il giocatore stesso quando entra in campo, che capisce l'importanza di quello che è un sostituto, che capisce anche l'importanza di quelli che partono dall'inizio della partita. Non mi risulta che Petar è stato dimenticato in panchina, mi risulta che ha avuto la possibilità e siamo contenti di come è subentrato nella partita col Monza, siamo contenti di quello che ha fatto vedere quando è entrato anche a Roma. È ancora un po' indietro, lo era adesso che ha fatto la nazionale di condizione, e sappiamo anche il motivo per quale lui è un po' indietro, perché ha fatto il mondiale, perché è arrivato in ritardo, perché dall'Australia, siccome ha avuto quell'evento in famiglia, sono stato io a mandarlo a casa a gioire quello che il nuovo arrivato nella famiglia Sucic, e ha perso un'altra settimana di preparazione. Quindi non creiamo polemiche dove non ci sono. Per noi Petar è un giocatore importante, sappiamo tutti quello che ci dà, quello che ci può dare e quello che ci potrà dare anche nel futuro, e siamo contenti di averlo, siamo contenti di quello che è la sua crescita, di quello che è il suo inserimento in questa squadra, in questo gruppo, e siamo contenti della sua umiltà, di come lavora e di come mette a disposizione del gruppo, almeno cerca di mettere a disposizione del gruppo tutte quelle che sono le sue qualità.
1: L'ultima,
3: eccomi qua. Buongiorno mister. Io
0: buongiorno.
3: Una domanda inversa, nel senso che ha visto qualche giocatore della sua Inter impegnato in nazionale, magari in un ruolo dove invece non è impegnato normalmente dell'Inter, che le è particolarmente piaciuto e che può dire ok, possiamo.
0: Mi dica a chi si riferisce, perché se andiamo a fare idee, Diouf, ne parla di Diouf?
3: Ci stavo arrivando.
0: Andiamo a Diouf allora, dimmi, hai visto Diouf terzino sinistro? E noi giochiamo a 5, quindi lui deve fare quinto, però.
3: Mister, una domanda.
0: Noi sappiamo che lui
3: ha visto Diouf terzino sinistro? Voi giocate a 5, però
0: visto,
3: ha giocato
0: sì,
3: a 4.
0: L'ho visto, mi è anche piaciuto. Mi è anche piaciuto. Un po'.

0: con Mkhitaryan, con Akanji, e spero che prima o poi, anche dal punto di vista mentale, anche se lo ha fatto, calerà ancora di più, accetterà ancora di più, che il posto fisso a volte ti porta o porta qualcun altro ad avere le scelte delimitate, ma più cose sai fare, più aumentano le possibilità di crescere e crescere al meglio, di essere convocato in nazionale, di fare più minuti sia in nazionale che nella tua squadra del club.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per

0: la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
4: Dice sempre una cosa: io ho vinto perché avevo dei grandi campioni, dei fuoriclasse, ma avevo degli uomini. Senza avere uomini non avrei vinto niente. Eravate uomini? Perché da quello che si racconta c'erano quei momenti di ricreazione da scuola media, scuola elementare, che duravano anche tanto, tra gessetti che spartivano e tutto il resto, shampoo e via. Chi era il protagonista di questi eventi?
5: No, devo dire una cosa, è vero, noi eravamo uomini, ma soprattutto uniti e fratelli. Questo secondo me è la cosa che ci ha distinto, perché poi potevi rimanere fuori una volta, ma facevi il tifo per chi ti sostituiva e per tutti quelli che andavano in campo. Quindi eravamo veramente una cosa sola e non per questo abbiamo raggiunto veramente traguardi veramente straordinari.
6: Però c'è da dire che oltre a essere uomini eravamo anche stupidi, perché una cosa assurda era che, specialmente a Metrano,
7: sì, ma parla, non so se per te comunque.
5: Però calmati, Peruzzi, stai troppo agitato, calmati.
6: Sono egocentrico.
8: Sì, è un po' egocentrico, Peruzzi.
6: Prima, un'oretta e mezzo, due ore prima della partita, noi scherzavamo e ridevamo. Qualsiasi partita era, se fosse importante, importantissima. Poi però, come si entrava sul pullman per andare allo stadio, cambiava il nostro atteggiamento. Questo forse era pure la nostra forza, che esatto. Si scherzava, si rideva, però a un certo punto basta.
4: Però mi hai anticipato un attimo, perché stavo per dire, Angelo, tu eri uno di quelli ogni tanto vittima di qualche scherzo, come Pessotto, però le reazioni vostre erano
6: più
4: un po' diverse.
6: Più che altro da parte sua.
4: Ecco, esatto, ma sì, tu a un certo punto reagivi e loro scappavano.
6: Loro due. Principalmente loro due.
5: No.
6: Però era una cosa goliardica.
5: Dopo 30 anni ti dico una cosa, il responsabile numero uno era lui.
6: Era il napoletano.
4: E tu, Gianluca, invece?
9: Posso aggiungere,
4: eri quello serio del gruppo.
10: Io ero serio, per cui mi facevano pochi scherzi.
4: Però c'era uno scherzo sulla tua lettura del giornale, no?
10: Sì, mi prendevano in giro perché la Gazzetta praticamente la leggevo tutta. E allora ogni tanto mi facevano
8: che ruffiano la Gazzetta.
4: No, è vero.
8: È il primo giornale di tutto sport.
10: c'era anche quello, la rassegna stampa, c'era anche quello, ma il primo. Quindi succedeva che magari io avevo una squadra per ogni sport e loro facevano

0: finta di chiedermi, ma che ha fatto l'Olimpia Milano? Ha perso? Ho detto, no, ha vinto. Che ha fatto Pescara Pallanuoto? Ha perso? No, ha vinto. Allora così faceva gli scherzi perché sapevano che comunque mi piaceva tutti gli sport. Invece quelli più pesanti li facevano agli altri.
1: Tranne il calcio.
2: Sì. Però, tornando ai segreti, e non possiamo non parlarne, il segreto numero uno era forse un certo Gianluca Vialli. Cos'era Vialli? Cos'era Vialli?

0: quando si parla di Viatti, scusate, viene a tutti il groppo in gola. Loro hanno vissuto lo spogliatoio e hanno raccontato mille cose. Vi dico che scherzava, cazzeggiava anche con me, con i colleghi, quando era in nazionale. Non stava ancora benissimo, ma veniva lui a rompere le scatole e a far ridere noi. Io ho questo ricordo immenso. Un giorno si presentò da me e disse: ma che belle scarpe che hai, ma dove le hai comprate? Dico: guarda, veramente, voi siete ricchi, voi giornalisti potete permettervele, io no. L'abbiamo mandato a quel paese tutti quanti con una gioia. Beh, fantastico, fantastico.
1: Giusto Maggio, sì. Giusto Maggio, una persona meravigliosa, leader, amico vero, che manca veramente tantissimo, e devo dire che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno incredibile.
0: Gianluca era unico. E siccome Gianluca vi sta ascoltando in questo momento, perché la Champions lui l'ha sentita sua come nessun altro, cominciamo la cavalcata di questo torneo, che comincia maluccio, perché la Juve è sorteggiata in un gruppo con Borussia Dortmund, Rangers Glasgow e Steaua Bucarest, e non sono gli anni che stiamo vivendo adesso, cioè non esistono le 5-6 top City, Liverpool, cioè inarrivabili, ma a quel tempo la Steaua poteva arrivare in finale di Champions e il Panathinaikos poteva essere in semifinale. Si comincia contro i tedeschi emergenti del Borussia Dortmund, dove ci sono tanti ex juventini. Minuto 1 della prima partita, minuto 1, Andy Meller segna l'1-0 e si vede la panchina della Juve, siete Lippi che si guarda con gli occhi sperduti come tutti, ma c'è anche una piccola spiegazione al gol arrivato dopo un minuto, perché la mattina il portiere della Juventus si sveglia non al massimo della forma.
2: Ero stato io.
3: Allora, il gol l'ho preso perché ho fatto una cavolata, non è che per quei
4: non è stata l'unica.
3: La domenica precedente avevamo giocato a Piacenza di Francesco, l'allenatore, in uno scontro di gioco mi aveva rotto il naso con una ginocchiata. Quindi il mercoledì mattina, prima di andare allo stadio, il giorno della partita, il dottore della Juventus venne da me dicendo come stavo, perché mi avevano riaddrizzato, però senza anestesia, perché non si poteva, perché era doping, tante cose.
2: E però io veramente fatto, avevo. Però te l'ha fatto carino adesso.
3: Sono meglio, sono più bello. E io avevo due occhi gonfi all'inverosimile. Uno era proprio chiuso. Lui mi disse: ci vedi? No, ho detto: non ce la faccio. Arrivò vicino a me, mi ha aperto un occhio e ha detto: adesso un po'.
0: Un'operazione a cuore aperto, praticamente. Ti ha fatto così con le due dita.
3: Abile, arruolato, può giocare. Io effettivamente il gol l'ho preso a mezza altezza, sì. Quindi non c'entra nulla, no, però, con l'occhio. Però le palle raso terra, fino a 4-5 metri vedevo la palla, poi speravo che mi arrivassero fra le mani, perché non vedevo veramente nulla.
0: Però dopo quell'1-0 la Juve, che ha un carattere immenso, gioca, comincia a macinare il gioco, e chi segna l'1-1 è l'uomo del destino, perché poi alla fine il nome di questo giocatore qui a Madrid in finale c'è sempre. Era riserva, diventa il 12° titolare, il quarto attaccante. Michele, tu
1: non
0: segni.
1: Potevo,

0: Devo immaginare un sogno migliore, assolutamente.
1: L'uno a uno che però, fa partire la rincorsa.
0: Mi dai un assist per raccontare un aneddoto meraviglioso, perché chiaramente io ho esordito nel miglior modo possibile. Al ritorno a Torino l'avvocato venne a congratularsi con noi e con me particolarmente, che avevo esordito in Champions, e mi disse: Padovan, se c'ero io in porta quel gol lì lei non lo faceva.
1: Fine dei show.
0: A lui era concesso tutto.
1: Poi dopo Padovano comincia la sfilata dei gol incredibili di Ale Del Piero, il famoso tiro a giro dall'angolo con quel cagnaccio di Kohler, ex compagno, che lo marca, eppure Del Piero riesce a tenersi a distanza e segna il 2-1. E poi il 3-1 è di un centrocampista che col gol aveva una bella confidenza. Vediamo se arriva il centrocampista che segna.
2: Ciao a tutti e soprattutto un grandissimo abbraccio a tutti i miei compagni di tante battaglie sportive, e oggi siete lì a festeggiare forse la più grande che abbiamo fatto, la vittoria della Champions contro l'Ajax. Cosa dire di quel gruppo di calciatori? Al di là del valore qualitativo e di quello che si è fatto a livello sportivo, rimarrà sempre in ognuno di noi il valore umano che si era creato in quel gruppo, guidato da un grandissimo allenatore come il mister Lippi. Mi sarebbe piaciuto stare con voi a trascorrere una giornata, anche perché con tanti non ci vediamo da un po' di tempo. Ma non sono in Italia, sono fuori, e diciamo, ecco, che mi sto godendo ancora un po' di vacanza, visto che quest'anno c'è la possibilità di stare più tranquillo e stare a riposo. Vi do un grandissimo abbraccio, spero di vedervi presto. Godetevi la giornata, godetevi quel ricordo, perché è qualcosa veramente di molto bello, che rimarrà e aperterà sempre nei nostri cuori. Un abbraccio a tutti quanti.
1: Antonio Conte 3-1 a Dortmund. Però il 2-1 di Del Piero è stato profetizzato da Michelangelo Rampulla. Del Piero dice che non è vero, dice che tu gli dicevi segno sempre, quindi non potevi sbagliare mai. Ma tu quella mattina...
3: Infatti non sbagliamo mai, io dicevo Del Piero, mica glielo diceva Torricelli.
1: Cosa gli hai detto?
3: Io andavo Del Piero e dicevo oggi segni, perché prima o poi segnava lo stesso, per cui andavo sul sicuro. Diciamo.
1: Però non ti ha voluto dare la maglia, mi ha detto.
3: No, non me l'ha data.
1: Non te l'ha data. Perché
4: tu non hai fatto l'allenatore, Michelangelo, scusa.
3: No, perché c'era Ciro che faceva...
4: Ah, ok.
1: Vabbè, 3-1, la Juve è già avanti in classifica. Seconda partita contro la Steaua a Torino, e si rivela obiettivamente una partita semplice, non ce ne sono in Champions, però il 3-0 è abbastanza netto. E il primo gol è di un altro giocatore che col gol non è che abbia una grandissima confidenza, tanto che dopo la rete l'esultanza è come da finale mondiale, giusto Angelo?
4: Ragazzi, quel gol lì ci ha permesso di vincere la Champions, ricordatevelo tutti, sembra facile.
1: Cioè, Di Livio si inginocchia e lo stadio va giù.
4: In quegli anni, quando festeggiavamo, c'era di moda di fare, noi lo chiamavamo Castello, tutti inginocchiati e ci abbracciavamo l'uno con l'altro, era anche una cosa di dimostrazione di grande gruppo.
5: E comunque tu capisci, Fabio, che per far gol Di Livio, cioè, è stato veramente un miracolo vincere quella Champions. Cioè, non so se hai collegato.
4: Sbloccare quella partita, non era semplice.
1: Perché loro erano belli chiusi.
6: Ciro, il Castello, tutti inginocchiati, l'unico
3: lui non
6: rimaneva
3: si vedeva
6: in piedi era lui.
3: Lui non si vedeva, andava, si scompariva con l'erba.
1: Bravo, amore. Vabbè, poi segna Del Piero, tanto per cambiare, perché ormai ci aveva preso gusto con sto tiro a giro e via dicendo, e Ravanelli, e sono 3-0, e siamo a 2 vittorie. Il gruppo era strutturato, quando c'era il gruppo, a 4, che la terza squadra si affrontava nella terza e nella quarta giornata a campi invertiti, andata e ritorno. Le due con il Rangers, che fanno un po' paura all'inizio, diventano una passerella trionfale. 4-1 a Torino e 4-0 a Glasgow. Ora, io sto anche a elencarvi i gol, Ravanelli, Conte, Del Piero, ma Il gol forse che ci ricordiamo più tutti è quello di Moreno, che è stato in silenzio fin qui, però va a Glasgow e segna sto gol.
3: Glielo avevo detto
6: E non gli ho dato la maglietta.
1: Collezione a zero. Com'è stato quel gol, Moreno?
6: Ma per me segnare un gol, insomma, ne ho segnati 6 in tutta la carriera, per cui è qualcosa di veramente particolare e strepitoso. È bello segnare lì. Poi tra l'altro i due dei 3 gol che ho segnato con la Juventus sono 2 assist di Gianluca Vialli, perché la palla me l'ha data Gianluca, e per me segnare era qualcosa di anomalo, per cui quando capitava era qualcosa di incredibile. Senti. Infatti, se ricordate la telecronaca, incredibile gol di Torricelli.
5: Sì, sì, sì.
1: Incredibile. Però, ecco.
5: Noi, Fabio, noi possiamo solo confermare tutto ciò.
1: L'incredibilità.
5: Cioè, ha fatto col Torricelli, è una roba incredibile.
4: Amici, che quando correva verso la porta gli è caduta la pialla. Capito?
1: Però tutti conoscono la storia di Moreno, falegname, Trapattoni, che lo vuole, lo pretende, la firma del contratto sul cofano di una macchina. Però mi hai raccontato anche tu, che con Lippi c'è un attimo di difficoltà nello spogliatoio, perché lui ti becca a
6: fumare negli spogliatoi, ecco. Sì.
1: E si intavola con una iena.
6: C'è stato un momento di crisi, un momento di battibecchi vari, e tant'è che sono stato vicino andare via dalla Juventus, poi fortunatamente non è andata così, perché sennò vincevo molto meno. Noi con Trapattoni eravamo abituati così, con Lippi un po' meno, per cui mi sono adeguato.
3: E
6: diciamo.
3: Poi è stato un po' sfortunato, perché non è che era l'unico che fumava. Hanno beccato lui.
1: Però la partita di Glasgow cancella uno stereotipo, perché la Juve vince 4-0 il giorno dopo, e la sera prima non è che loro mangino carboidrati a letto alle 8, no, ci sono 3 di loro più un dirigente che si bevono 4 bicchieri di whisky.
7: Scotch.
1: Sbaglio, dottor Peruzzi?
6: Scotch, perché era molto buono.
1: Loro stanno in un maniero da film.
6: Io ero uno di quelli.
1: Quelli
6: insieme a un altro dirigente, insieme a quest'altro di qua, l'altro portiere.
1: Eravamo due portieri, quindi vabbè, uno stava in panchina, almeno gli effetti si attutivano.
3: Due portieri ubriachi.
1: Poi chi? C'era Romy Guy, dirigente. Chi era il quarto giocatore che...
6: Il quarto chi era?
1: Beveva? Chi era il quarto? Non mi ricordo.
6: Era un altro giocatore, non mi ricordo.
1: Era un altro giocatore, sì. E solo comunque... accade una cosa, però al quarto bicchiere qualcuno vi chiama da dietro: che state facendo?
6: È arrivato l'allenatore, il problema è quello.
1: Arriva Lippi.
3: era il digestivo che ci stava.
4: Però talmente lucidi che per andare in bagno sono entrati dentro l'ascensore. Pensa come stavano.
1: Però Lippi, invece di arrabbiarsi come per la sigaretta di Moreno, cosa vi dice?
6: No, ha detto tranquilli, finite tutto quanto e poi me lo offrite uno e poi andiamo a dormire.
3: No, ma era... Allora, a me non piace il whisky, no, i superalcolici non mi piacciono, però quella volta lì era... Siamo in Scozia, che fanno l'assaggio in Scozia.
1: Non si può assaggiare un whisky scozzese in Scozia.
3: È come andare, ad esempio, faccio un esempio, a Pesto per assaggiare la mozzarella di bufala.
5: Comunque togliete i microfoni a C2 per cortesia, che stanno facendo dei danni incalcolabili.
3: Questi vincono perché bevono il whisky, no?
1: Esatto, così, questo è il senso, che vincono. E c'è in campo Massimo Carrera, che non era in teoria neanche lui un titolare, ma risponde sempre presente.
5: Vabbè, giocavo io, ci crede come...
1: Sempre presente, sempre bene, e viene esaltato da Lippi nello spogliatoio un giorno della stagione precedente, perché cosa ti dice Lippi per dare il senso del gruppo?
3: No, siccome io ero in fase di mercato, dovevo andare via dalla Juventus, quindi, perché è arrivato Fusi, e quindi avevo la possibilità di andare alla Roma, ma non mi fecero andare, e volevano tutti i costi che andassi a Napoli. Io a Napoli non volevo andare, quindi mi ha messo...
5: Perché? A parte che non ti volevamo.
3: No, anche perché mia moglie aspettava, era incinta, è nata da poco la bambina, e quindi non volevo. Penso che mi hanno fatto chiamare a casa a Torino da Palombella, sai, dell'Ultras. Dice: no, veniamo noi, ti fanno un trasloco, facciamo tutto. No, io a Napoli non vengo. Addirittura ho detto: no, non vengo. E quindi da lì sono andato fuori rosa. Poi c'è stata una partita dove mancavano tutti, erano squalificati. Io non andavo neanche, cioè, mi portavano in ritiro.
7: andavo in ritiro sapendo che andavo in tribuna.
1: Ti facevano mangiare su un'altra tavola?
7: No, io mangiavo con loro, però andavo negli spogliatoi, però facevo riscaldamento con loro e poi andavo in tribuna. Ho avuto la fortuna di trovare un grande

0: Ventrone, no? E che sarà sempre anche lui.
1: Anche Gianluca, un grande.
0: Che sarà sempre nel mio cuore, che quando la squadra non si allenava, lui veniva al campo e mi allenava. E quindi perché voleva essere pronto. E ho avuto la possibilità quella volta di entrare e Lippi mi fece i complimenti davanti alla squadra dicendo che questo era l'esempio che tutti devono portare, no? Ma io ho fatto solo quello che dovevo fare, mi allenavo perché se avevo la possibilità e volevo mettere difficoltà.
2: Questo era veramente uno dei segreti, è stato detto all'inizio. Vero. Era proprio dove uno sostituiva l'altro e chi stava fuori veramente non provava invidia ma cercava di far di tutto per vincere e per farsi trovare pronto.
3: Infatti,
2: veramente un gruppo da quel punto di vista incredibile.
3: Ha anticipato il prossimo capitolo, quello delle sostituzioni, perché la Juve è qualificata, 4 partite, 4 vittorie. Ormai sono quarti di finale, si perde quindi con il Borussia Dortmund in casa 2-1, Del Piero segna ancora una volta un gol, ma comunque per la classifica questo non c'entra, e poi l'ultima partita della quale tutti avrebbero fatto volentieri a meno, a Bucarest contro la Steaua, partita che si poteva anche perdere 5-0, non sarebbe successo niente. La mattina della partenza da Torino accade che Bucarest sia colpita dalla nevicata forse peggiore degli ultimi 150 anni e viene praticamente sepolta dalla neve. Dalla cima ai piedi. L'aereo parte, decolla, non si capisce ancora esattamente com'è la situazione, però a un certo punto comincia a girare attorno a Bucarest, un'ora, 2 ore, quando si atterra, e alla fine fa una bellissima deviazione, come se fosse da qui alla piazza, verso Sofia, Bulgaria, e atterrata in Bulgaria. E là succede qualcosa, perché si gioca, non si gioca, i passaporti, chi si ricorda un po' di particolari dell'atterraggio a Sofia?
2: No, perché praticamente abbiamo girato, poi arriviamo a Sofia, perché comunque lì non avevamo i visti per scendere, per cui siamo rimasti un'ora e più nell'aereo e si doveva decidere poi cosa fare. Quindi alla fine la decisione è stata quella di tornare indietro, sì. Siamo rientrati a Torino.
3: E Lippi fa una sorpresa, Lippi vi fa allenare al rientro a Torino, che eravamo tutti contentissimi di andarvi a allenare alle 7:30
2: a Torino. Alpi. Siamo andati a allenarci tutti a Delle Alpi e poi siamo ripartiti l'indomani dicendo che avevano spalato la neve, il campo era perfetto, infatti si vede lì poi come era
3: il campo era perfetto, ecco.
2: Proprio allora, perfettissimo.
3: Parlando di sostituzioni, è l'ora di Michelangelo Rampulla, al quale tocca una maglia, facciamo riposare Angelo Peruzzi, e accade che un giocatore della Steaua prenda la rincorsa sul campo, praticamente faccia una pattinata di quelle a 100 all'ora e si sfracelli contro il naso di Rampulla.
2: Letteralmente. Ma sui nasi, ma com'è?
4: Guarda che però il mio ha resistito, non si è rotto.
0: Di accollodi tutti e due.
4: No, è bello tutto questo, che è quello del calciatore del Steaua Bucarest, non so chi fosse in quell'occasione.
3: Stato espulso comunque.
4: No, voleva il rigore. Cioè, che mi dai un calcio in faccia, vuoi pure il rigore. Non lo so.
3: Però perché ti danno i rigori? Dovresti apprezzare una cosa, che
4: Rampulla... Poi c'erano gli uomini veri che stavano a Torino perché faceva caldo. Sì.
3: No, ma lui c'era.
4: Non c'era.
2: Lui si doveva riposare.
5: Io sono un brasiliano.
4: Era meno 19 lì,
3: Però tu non avevi lasciato il pallone. Cioè,
4: no, il pallone lasciò stare
3: anche
4: lì.
3: Lacero contuso stavi là.
4: Il pallone stava bene lì dove stava.
3: Vabbè, quindi 0-0 questa partita di quelle indimenticabili comunque. E a questo punto vi tocca il Real Madrid, lunga sosta dal 6 dicembre al 6 marzo, quindi 3 mesi, c'è il tempo di dimenticarsi come è fatta la Champions, ma in campionato non va benissimo, cioè cominciate a capire a un certo punto che la stagione si risolve soltanto con la Champions. Vialli a un certo punto dice esistono 2 Juve, una da Coppa, una da campionato, non tutti sono contenti con questa affermazione, però anche Lippi si accorge che perché in campionato c'era un altro rendimento.
4: Ciro non c'aveva voglia in campionato, non c'aveva voglia.
6: Arrivavamo secondi, tra l'altro.
3: Però la distanza
0: no, forse sai, inconsciamente c'era un po' il sapore quello che potevamo fare qualcosa di importante in Champions, però non è che volevamo andare male in campionato.
6: Non
0: abbiamo fatto mai una scelta. Esatto, mai una scelta.
6: Esatto. Abbiamo sempre cercato di onorare al massimo gli impegni, ci rendevamo conto che probabilmente in Champions ci riusciva quasi tutto, un po' più, non dico semplicemente.

0: ma molto, molto meglio di quello che facessimo in campionato. D'altronde quella vittoria coincide con il fatto di non aver vinto lo scudetto, mentre le due finali che poi abbiamo perso successivamente coincidono con la nostra vittoria. Questa dimostrazione del fatto che stare su più obiettivi, fermo restando che non abbiamo mai pensato di mollarne uno, anche perché non hai la certezza di arrivare fino in fondo in una delle due competizioni, quindi non ti puoi assolutamente permettere di tralasciare qualche cosa per dedicarti all'altra competizione. Non è mai passata nella testa di nessuno di noi e credo di nessuno di coloro che fanno questo sport, diciamo.
1: Però ecco, obiettivamente c'è
2: neanche,
1: una parte,
2: neanche no. Era un esempio di Lippi, vuol dire, io adesso dico un piccolo esempio, io sono stato con lui in Cina. E per farvi capire che non si tralasciava niente, come diceva Ciro, in qualsiasi partita, con la squadra dell'Evergrande avevamo vinto il campionato e avevamo la finale di Coppa di Cina. È arrivato il proprietario della squadra e ha detto: mister, questa partita facciamogliela vincere perché il proprietario dell'altra squadra è mio amico. Era la finale di Coppa di Cina. E lì ha detto, non l'ha cacciato a male parole, perché tanto gli ha dette, no, le male parole gliel'ha dette, però non capivo quelli. Ha detto: ma scusa, che ce la vince la Coppa di Cina, lasciamo vincere agli altri. Non credo proprio, per cui la mentalità era come diceva Ciro, noi volevamo vincere sempre e quindi è anche come diktat del nostro allenatore.
1: No, infatti. Però ecco, c'è una partita che può essere lo snodo cruciale, cioè quella partita può andare veramente male e addio Champions, addio stagione, chissà cosa sarebbe stata la storia di quella grande Juve. E la partita è la più difficile delle 11 che giocate, al Bernabeu contro il Real Madrid. Ora, non è il Real Madrid di Zidane, Cristiano Ronaldo, non è quello dei Galattici, però fa ancora paura. E in attacco c'erano tre tizi che si chiamavano Raul, Michael Laudrup e Zamorano, insomma, non proprio gli ultimi arrivati. La sensazione del miedo scenico del Bernabeu vi colpisce? Tu sei uno di quelli che parla il giorno prima e dice: ma fa paura questo stadio, giusto?
3: Sì, giocare a Madrid, io volevo giocare a Madrid perché la Coppa Campione, la Champions League, devi giocare contro i più forti, le squadre più forti. Giocare al Bernabeu è un sogno per chiunque, per cui il fatto di essere lì, sai che è difficilissimo perché giochi contro il Real Madrid, però è molto stimolante. Quella partita è stata dura, siamo stati tanto tempo in sofferenza nella nostra area di rigore.
1: Il primo tempo soprattutto.
3: Il primo Peruzzi tempo, ne sa qualche ricordo, cosa, perché Peruzzi ricordo, quel
4: giorno ricordo è stato un bel da fare.
3: Forse una delle più belle parate che ho visto fare da Angelo.
1: Somigliava al Donnarumma di Parigi.
3: È stata a Madrid, dove con la sua manona sulla linea di porta ha fermato un tiro, mi sembra, di là.
4: Secondo me è stata molto anche più difficile perché non eravamo nemmeno in condizione giusto, perché forse qualcuno era infortunato, alcuni hanno dovuto giocare.
1: Non c'era Vialli.
4: Ciro era sempre infortunato, quindi era normale. Ma che
1: non, non c'era Gianluca quel giorno, perché si era fatto male in campionato, aveva un taglio al piede.
4: E quindi eravamo anche abbastanza rimaneggiati, però è stata una sofferenza. Poi
0: li abbiamo chiusi nella nostra area di rigore,
4: non l'abbiamo fatti mai uscire.
1: E no, finisce,
4: siamo stati bravi nel ritorno. Però
1: finisce soltanto 1-0 con gol di Raul.
2: No, è stata la partita che ci ha fatto capire che potevamo vincere la Champions, perché abbiamo perso solo 1-0, per cui ecco, diceva, allora è tutto facile dopo.
1: Poteva essere drammatico. Solo che si gioca questa partita, si finisce 1-0, ci sono buone possibilità per il ritorno, si spera, e il campionato non si gioca perché c'è uno sciopero. È stato indetto, mi sembra, lo sciopero, però la squadra non può restare senza ritmo, cioè deve giocare. Allora viene organizzata una amichevole che tutti accolgono col sorriso, proprio sulle labbra, contenti. Quando è che possiamo andare a Carrara contro la Carrarese il venerdì prima di Juventus Real Madrid? E potete immaginare a cosa avessero la testa. Allora, questa Carrarese è allenata nel 1996 da Silvio Baldini, che conoscete bene, e l'arbitro di questa amichevole è Roberto Rosetti, giovanissimo, un arbitro di cui si parla, si dice un gran bene, farà carriera, in effetti quel giorno è rimasto scioccato e ha fatto carriera lo stesso. Cosa succede a Carrara quel giorno? Cominciamo quando vi dicono andiamo a Carrara in pullman a fare sta amichevole.
5: guardate le facce ancora oggi
1: avevano le stesse facce,
5: un po' le stesse facce, vuoi dire? Cosa andiamo a
6: fare? No, sinceramente nel senso non è che avevamo capito benissimo il motivo di questa partita, perché comunque nella nostra testa c'era già il ritorno, però da grandi professionisti abbiamo accettato,
1: avete onorato la sconfitta,
6: abbiamo accettato anche la sconfitta.
1: Se, perché segnatevi questi numeri se casomai voleste giocarli all'otto: 68 87 88, perché stiamo sul 2-0, la Juve vince 2-0 come è normale che accada in una amichevole con la Carrarese, poi tale Benfari, di cui non si sapeva niente prima e non si è saputo niente dopo.
5: Ciro giocava?
7: Era marcava Ciro.
1: È un centravanti, è un centravanti.
5: Ah, ecco!
1: Era l'attaccante.
5: Adesso abbiamo capito.
1: Che segna tre gol. Tu, Ciro.
8: Intanto
5: c'era Ciro. Ciro era l'attaccante.
1: Ciro secondo me non c'era.
8: Ragazzi, no, le amichevoli non le giocavo io. Scusate, ma ero dispensato da tutto ciò. Tra l'altro stanno quattro difensori a colpe a mio.
5: Centravanti, Ciro, mica. Noi siamo allati.
1: Però
5: siamo
1: adesso allati. Si può ridere, ma nello spogliatoio non c'erano stati molti sorrisi, da quello che mi raccontano, di quello che aveva urlato Giraudo. Non so chi vuole ricordare qualche parolina.
2: No, no, la colpa è stata principalmente la mia, perché mi sono messo a dribblare in aria. Però non mi ero accorto che questo ragazzino era basso, così non mi sono accorto, volevo dribblarlo, ma ha brigato la palla, ti ricordi, c'era anche Massimo, ha preso la palla e mi ha fatto gol.
6: Ci hai fatto fare tre giorni di ritiro, no, perché ci hai fatto fare tre giorni di ritiro per colpa tua, lo sai? Adesso stasera offri la cena per questo.
1: Sì, sì. Sì, perché uno racconta la Champions, parla di Bernabeu, parla dell'Olimpico, ma c'è la Carrarese di mezzo, la Carrarese, e se voi aveste vinto 4-0
2: sono
1: magari
2: come, sono duri come il marmo.
1: Esatto, esatto.
2: Bruttissimo.
8: Per cortesia togliete il microfono a Michele Rampullo, perché sta facendo il più danno alla grande.
1: Comunque, le urla si sentono fino a Massa, le urla di Giraudo, la Juve torna a capochino, tre giorni, anche se poi vi condona un giorno di ritiro, mi sembra, Marcello, però intanto c'è un giocatore che sta recuperando condizione, che è Gianluca Vialli, che vuole esserci, che vuole giocare. Solo che, follia delle follie, provate a immaginare adesso una cosa, il giorno della semifinale della Juventus, non so, contro la partita contro il Real Madrid, il giorno prima uno si presenta dall'allenatore, si presenta da Spalletti: scusi mister, io avrei un'idea per domani, farei un film sulla giornata della Juve fino al fischio d'inizio, un film con una telecamera, un video entrando nelle stanze e dicendo. Probabilmente Spalletti l'avrebbe strozzato, ma anche Lippi poteva avere reazioni, diciamo, allergiche abbastanza. E invece cosa succede?
9: E invece solo lui poteva fare una cosa del genere, perché smorzò la tensione che si poteva veramente tagliare col coltello in maniera incredibile. E noi quando lo vedemmo dalla mattina girare con questa telecamera diciamo: questo è pazzo. Cioè, noi avevamo un obiettivo unico chiaramente, che era ribaltare
1: con questo girava zero. Con la telecamera nelle
9: e
1: stanze.
9: Lui nelle stanze, a colazione, a pranzo, sì. Sul pullman, ovunque, fino al campo a mezz'ora, 40 minuti prima della partita, lui riprese.
1: Si vede Lippi col bicchierino di caffè che sta...
9: La dimostrazione che la personalità del ragazzo era tale che poteva permettersi una roba del genere, perché anche mister Lippi quando lo vide si fece una risata. E...
1: Però poteva dire no e dire: ma che cavolo, stai passando per la testa, invece capisce che è fondamentale.
9: Invece fu un gesto, secondo me, che a noi ci fece concentrare ancora di più, a tal punto che riuscimmo a ribaltare contro il Real Madrid, che notoriamente hanno sempre delle squadre importanti, quindi esatto. Non era semplice.
1: Ma perché Di Livio era sempre presente in quel video, scherzare, a chiacchierare?
6: Io?
1: Sì, ci sei tu nel pullman.
6: Il giullare.
5: Perché Luca mi considerava un giocatore importante, quindi voleva riprendermi sempre.
8: No.
6: In ogni senso.
8: No, la verità è che era l'unica occasione per mettersi in mostra, perché poi in campo no. Mi sta dicendo che bastardo. Era l'unica occasione per farsi vedere e per far vedere soprattutto che era uno del gruppo. Noi gli vogliamo bene proprio per questo, perché lui è stato importante per il gruppo. Certo, non giocava spesso, però è stato importante. Ah sì, giocavi? Non mi ricordo.
1: E soprattutto c'era una questione nello spogliatoio con perché Gianluca, adesso simpatici, ma rompi palle di dimensioni cosmiche, hanno tutti detto nello spogliatoio, perché si lamentava anche del minimo passaggio sbagliato in allenamento e ce l'aveva con te, con Di Livio, per un motivo tecnico.
5: Con me sui cross.
1: Ecco,
5: sui
1: perché? Cross. Beh,
7: ma da attaccante posso confermare che non era semplice giocare con questo qua, che faceva 50 finte, tu facevi mille movimenti e la palla non arrivava mai.
5: Mettila di prima, ma fai il movimento. Giocavano a nascondino, giocavano. Stavano sempre dietro gli avversari, ma metti... Ma fai un movimento.
7: Ha ragione, ancora ha ragione lui.
1: Comunque
5: avevo quel difetto, mi dispiace però
1: averne oggi di quei giocatori con questi difetti. Comunque si gioca questa partita e il giocatore del destino fa l'1-0. Padovano entra nella storia per il gol al Real Madrid, no?
7: Ma senza quel gruppo e senza quella squadra io non avrei avuto quell'opportunità lì di avere una palla davanti alla porta e riuscire a metterla dentro. Quindi io continuerò per sempre a ringraziare la proprietà che mi ha dato questa opportunità di giocare nella squadra forse, anzi senza forse, in assoluto migliore del mondo, perché per 3 anni, 3 finali di Champions abbiamo...
1: Esatto. E forse devi anche ringraziare Porrini, è lui che ti fa il passaggio. Perché
7: e i compagni che mi hanno aiutato nell'inserimento, perché lasciami raccontare questa cosa. Io arrivo alla Juventus e ero un attaccante che faceva i miei 10 gol all'anno, quindi mi gestivo, no? Arrivando alla Juventus io vedo giocatori, Di Livio, Ferrara, tutti presenti e anche chi non c'è, che facevano le gare in allenamento a chi arrivava prima, ai 1000 metri, ai 100 metri, quindi c'era una voglia di allenarsi, uno spirito di sacrificio che io non conoscevo e l'ho imparato a quell'età lì, a 29 anni, quindi ringrazierò sempre, per sempre loro che mi hanno aiutato nell'inserimento in questa squadra che è stata una squadra che ancora oggi si celebra perché...
1: Una delle Juve più forti di tutti i tempi.
7: Sì, e poi c'era la stragrande maggioranza di italiani che secondo me questo, voglio dire, la dice lunga, quella sera lì...
1: E tre grandi stranieri, Deschamps, Jugovic e Paolo Sousa. Padovano segna l'1-0, Del Piero segna il 2-0.
7: Contrario.
1: Beh, scusatemi, Del Piero segna 1-0, Padovano segna il 2-0. E la Juventus è in semifinale, come mai forse si sarebbe immaginata. E c'è in semifinale il Nantes. E l'avversario vero a questo punto è la testa forse della Juve, perché una volta che hai eliminato in quel modo il Real Madrid, giocando una gran partita al ritorno, dominando... Anzi, però prima c'è una cosa, c'è uno che alla fine di Juventus e Real Madrid comincia a tremare, perché la Juve sta vincendo 2-0. Buttano fuori Alcorta, espulso Alcorta, lo spagnolo.
3: No, prima io.
1: Prima tu?
3: Prima io, sì.
1: Ah, giusto, prima tu.
3: Doppia ammonizione.
1: E la Juve in 10 contro 11 comincia a tremare. Tu sei sul...
3: Sottopassaggio, ero lì.
1: E cosa non pensi? Avevo...
3: Sai, la doppia ammonizione capita, purtroppo ho fatto due falli anche molto simili, però ci sta, però lasciare sul 2-0 i miei compagni con 10 minuti ancora da giocare, insomma, era preoccupante. Poi fortunatamente viene espulso anche uno del Real Madrid, per cui 10 contro 10, un attimino, anche perché ti ricordo che all'ultimo minuto Raul fece un tiro,
1: ecco, l'ultimo minuto...
3: è uscita di 2 centimetri dal palo.
1: Sì, così, così.
3: Eravamo lì a soffiare veramente tutti. E questo è anche il calcio, nel senso che le partite si vincono e si perdono veramente per niente, per cui quel tiro lì ci ha tenuto col fiato sospeso. Poi, avendo vinto con Real Madrid, chiaramente lì abbiamo preso la consapevolezza di poter veramente arrivare in fondo.
1: Però c'è il Nantes, che non è il Real Madrid, ma è una squadra molto rognosa, fallosa, difficile da affrontare, con l'allenatore che non dà la mano a Lippi dopo la prima partita, in conferenza stampa. Succedono un po' di episodi particolari. Eppure, con il Nantes, all'andata si vince 2-0, gol di Gianluca Vialli e di Jugovic, un altro segno del destino in prospettiva finale. E Lippi, quando si parla di tattica, di lettura delle partite, ha un'intuizione quel giorno. Gioca con un sistema tattico diverso. Chiama te, chiama Pessotto, chiama Di Livio e dice: oggi giochiamo con 3-4-3, due esterni a tutta fascia. Non ti ricordi?
5: Io non me lo ricordavo.
1: Gioca. La Juve gioca con 3-4-3.
5: Io ho giocato terzino destro.
1: Sì.
5: Non mi ricordo chi ha giocato a sinistra, però...
1: Pessotto. E c'erano tre stopper, tre centrali.
5: Ah, ok, scusami.
3: Perché Di Livio ha provato questo schema. Mi ricordo che forse
5: Ciro mi disse: no, mi raccomando, non spingere sempre, rimani qui, stiamo in posizione, perché comunque sennò prendiamo
6: prendiamo i contropiedi, questo me lo ricordo benissimo.
2: Io invece lo so, la verità vera era che siccome non sapeva fare i cross, Luca si era incazzato, ha detto gioca dietro e non crossare dietro. Più.
1: Comunque il 2-0 dell'andata è un buon viatico per il ritorno a Nantes, dove l'atmosfera è abbastanza calda. E finalmente segna Vialli su un'azione d'attacco incredibilmente portata avanti da Ciro Ferrara, mi pare.
0: Allora, intanto questo umorismo sottile non l'ho capito, incredibilmente, cioè, ma com'è? Non è incredibilmente, erano cose che facevo
6: naturali, esatto, naturali.
0: Su uno schema, tra l'altro, organizzato su una punizione, mi arriva la palla sul secondo palo, io metto in mostra una delle mie caratteristiche principali,
1: acrobatiche direi,
0: acrobatiche, che era la rovesciata, e non so come la prendo, e comunque Luca Vialli la stoppa di petto e calcia e fa gol.
6: Siamo perché... andati a prenderlo col cucchiaino dopo, così.
1: E quindi la Juve è subito in vantaggio.
0: Il Nan non, non... poi è stato un problema.
1: E poi è stato un problema, il Nan sì, non si arrende. Esatto.
0: Il Nantes non si arrende e poi a un certo punto
10: gli ultimi dieci minuti.
6: Allora questa la voglio raccontare.
1: Ecco, questa la dovete raccontare perché.
6: A un certo punto entra questo
5: Renault. Avete rovinato la
6: battuta. Entra questo esterno piccolino, più basso di me, e guarda che trovarne uno più basso di me non è che dici, con una velocità, io non ho mai visto uno così veloce. Al primo scatto il signore qua mi fa, stammi vicino che questo mi fa la riga e mezzo. Vabbè, si chiamava Renault.
0: Teneva la macchina.
6: La macchina, cioè, Ciro, questo è entrato con la macchina in campo.
1: E se si chiamava Porsche era il problema.
6: Ma ti giuro, era velocissimo, una cosa assurda.
0: Sì, troppo veloce, poi all'ottantesimo non si fanno quegli scatti, onestamente. Poi per uno più anziano,
1: tu
0: tra l'altro,
1: un'ammonizione anche.
0: Ma prendo, non lo so.
6: Ha preso tutto.
1: Non prendi la targa, ma prendi l'ammonizione.
0: Esatto. Però insomma la cosa importante è aver portato a termine anche quella partita che ci consacra alla finale.
1: Anche perché c'è uno che segna un gol, un altro che di gol ne faceva uno ogni stagione, insomma. Vediamo se parte il video dell'autore del 2-1.
0: Paolo Sosa.
5: Paolo. Inserimento.
1: Parte il video.
11: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi per questa occasione mi è stato chiesto di rispondere a una domanda che cosa mi viene prima alla testa quando ci penso alla Champions del 96. Ebbene, cosa ci penso è che non avrebbero vinto senza di me, quello sicuro, anche perché considerando e analizzando tutto il percorso dal 96 fino a oggi, è stato così. No, ma sono veramente molto grato di appartenere a quello tempo un gruppo straordinario, cioè dei colleghi straordinari, un cocktail, un mix di colleghi giocosi, divertentissimi, dei leader straordinari, cioè il leader come Gianluca Vialli che mi manca tantissimo, tutte quelle ore che abbiamo passato insieme, cioè straordinario, cioè vedete voi che anche lui è riuscito, ha dovuto vendere la sua casa per comprare un appartamento proprio nel mio palazzo, ma non solo nel mio palazzo, nel mio piano. Questo mi bussava tutte le notti per andare a parlarci di calcio. Mi manca tantissimo, mi ha aiutato tantissimo con le domande incredibili che lui faceva. Mi ha aiutato tantissimo a crescere, a pensare il calcio in un modo diverso, perché mi ha fatto ragionare ancora di più di quello che ragionava, e questo mi manca tantissimo. Non posso lasciare di parlare anche di un altro leader come Marcello, la scintilla della forma come ci ha unito e ci ha fatto arrivare a dei traguardi eccezionali, straordinari, cioè che oggi stiamo parlando uno di questo, e dopo, cioè, che vorrei, che posso dirvi di più? È un legame che non mi posso, cioè è proprio attaccato a me. E, pensando a tanti, a una di tante frasi che l'avvocato Agnelli diceva, è una vera e infinita storia d'amore, cioè quando noi passiamo e viviamo quello che ho vissuto in quegli anni, cioè, rimane per sempre, è veramente un legame. Un abbraccio, stati bene.
0: No, allora
5: siamo
0: noi
5: siamo preoccupati, però.
0: In carcere,
5: ma l'avete fatto uscire dal carcere dopo o no? No, non lo so.
1: È in carcere in Portogallo, non so.
5: Ho capito, ma vabbè.
0: Abbiamo ancora poco tempo a disposizione, arriviamo a finale perché
1: Ci siamo, perché
5: non è che perdiamo la finale.
1: Paolo Sousa segna il 2-1, sì, no, ma qua abbiamo i supplementari e anche i rigori. Segna il 2-1, poi attraverso il signor Poscher, no, là ne fanno due. Comunque alla fine la Juventus perde, ma si qualifica e va in finale. E se fosse servito qualche cosa per caricare la Juve verso quella finale, si presenta come un regalo su Mister Van Gaal, che diventa l'uomo, che la vitamina per dare la carica a questa Juve. Mi pare che ci fosse la foto di Van Gaal appesa nello spogliatoio e qualcuno tirava le freccette.
0: Allora, spero di ricordare bene, però proprio
1: nella
0: conferenza stampa precedente alla finale, alla domanda dei giornalisti chi vincerà questa finale, lui disse: non lo so chi vincerà, ma so che la Coppa tornerà sul nostro aereo. E questa roba qui ovviamente è servita di spunto, abbiamo ritagliato quella, tra l'altro loro erano campioni in carica, quindi
1: avevano battuto il Milan l'anno prima.
0: Affrontavamo una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, e quindi quello è stato un'ulteriore spinta, anche se forse non ce n'era neanche bisogno, perché eravamo talmente carichi quella sera che...
1: La formazione veramente... della serata.
0: Esatto.
1: La formazione della serata.
0: Come potete notare, non c'è di Livio. Però
1: ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara.
0: Adesso, come, scusa?
1: Ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara.
0: È sempre per colpa di Livio.
1: Vuoi dire cosa succede il giorno prima?
0: Diglielo tu. No, due giorni.
5: No, ho fatto un'entrata brutta a Ciro. Secondo te perché?
1: Perché non c'era una maglia libera.
5: No, non volevo dare i vantaggi all'avversario. Scusa, cioè, facciamo giocare Ciro Ferrara in finale.
0: Non l'hanno capito.
5: No,
0: la battuta,
5: giuro che mi sono messo tanta paura.
0: Nessuno l'ha capito.
5: Mi sono messo tanta paura,
0: ecco,
5: veramente.
0: No, e poi Lippi si arrabbiò anche, chiaramente, perché era un giocatore importante,
1: decisivo,
0: chiave,
1: direi, incredibilmente decisivo.
0: No, però lui dice un'entrata da criminale, e quindi io ho dovuto giocare con un'infiltrazione.
5: Ah, ecco perché. Ah, ecco perché. Ecco. Ecco.
1: Comunque,
5: perché
1: l'Ajax è...
0: arriviamo ai rigori che mancano 8
1: minuti. No, ma ce la facciamo, 8 minuti, ce la facciamo. L'Ajax è campione d'Europa, e l'Ajax ha un po' uno stereotipo in testa, ma stiamo per affrontare la solita squadra italiana che farà catenaccio, che si difende, noi facciamo possesso, attacchiamo, e invece succede il contrario. Gli olandesi sono gli italiani, se vogliamo usare questo stereotipo anche noi,

0: minuti, neanche 120.
1: Perché finisce i rigori, Angelo?
2: Perché abbiamo sbagliato tanti gol, sinceramente abbiamo sbagliato tanti. L'unico rammarico è quello che siamo andati ai rigori, perché meritavamo di vincere prima, nei 90 minuti, secondo me.
0: E il gol è anche il più difficile. Il gol lo segna al 13° questo signore qua.
3: Ciao ragazzi, vi volevo salutare e vi volevo dire che mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a festeggiare questa bellissima ricorrenza del trentennale della Champions. Mi dispiace tantissimo, però credo che allo stesso tempo sono lì con voi con il cuore e con la mente, e niente, volevo dire che quello che abbiamo fatto è stato qualcosa di veramente incredibile, voluto a tutti i costi dalla nostra determinazione, dalla nostra umiltà, dalla nostra voglia di faticare e di sacrificarci. Allo stesso tempo siamo stati sempre una grande squadra, pronta a lottare su ogni pallone, in ogni secondo, ogni minuto, e tutti quanti a disposizione dell'altro. Non abbiamo mai anteposto a nessuno i propri interessi personali a quelli della squadra, ed è anche per questo che ancora oggi abbiamo un feeling e un rapporto straordinario. Siete delle persone meravigliose, avete delle qualità veramente profonde, umane, e credo che questo ha sempre contraddistinto la nostra squadra, che è stata coadiuvata da una grande società, Moggi, Giraudo e Bettega, da un grande mister che ci ha trascinato in campo e fuori, con quelle cenette anche alla vigilia della partita del giovedì organizzate dal nostro grande capitano, che oggi saluto e che ci manca tantissimo, perché è stato il nostro mentor, è stato il nostro leader, è stata la persona dove noi ci appoggiavamo tutti quanti. E poi allo stesso tempo volevo fare anche un grande saluto insieme a tutti voi a quello che ci ha fatto correre tantissimo anche in campo, che è Giampiero Ventrone, e quindi a tutte quelle persone che hanno lottato insieme a noi e che hanno voluto il bene della Juventus e che hanno voluto raggiungere insieme ai nostri sacrifici, al nostro carattere, quel traguardo che è stato incredibilmente spettacolare. Quindi vi abbraccio tutti quanti, vi voglio un mondo di bene, più il tempo passa e più mi rendo conto che ho incontrato delle persone fantastiche, ed è per questo che ancora oggi vi porto sempre nel mio cuore. Un bacione grande a tutti quanti, ciao ragazzi, e fino alla fine forza Juve, ciao.
0: Ravanelli segna l'1-0 da posizione quasi impossibile su errore di Frank de Boer, di Van der Sar, però poi arriva l'1-1 di Litmanen, l'unico della
4: Juve. La colpa è la sua.
0: Ecco, no. Qua la colpa è di chi è? Cioè,
4: no. Allora, si scaricano io le una colpe, posizione Angelo. Di de Boer, non so se era uno dei fratelli,
2: sì.
4: Non so
2: quale è de Boer. Ancora rotto, però.
4: Io ho visto la palla alla fine, io ho dato di pugno, la palla arriva a centrocampo, sì. Però... questo signore che non doveva giocare ha fatto bene di lì, se non faceva giocare, l'ha presa nel petto, la palla è rimasta lì, ho sbagliato io.
5: Allora, intanto i portieri gli hanno dato i guanti proprio per bloccare i palloni, cioè non è che li devi respingere i palloni, tu lo respingi e le respingi addosso a me, siamo a un metro di distanza, ci sta, cioè la cazzata l'hai fatta, dillo.
0: Vabbè, 1-1 e resta inchiodato 1-1 per 120 minuti, sì. E quindi rigori, però Lippi poi dirà: io lo so che avremmo vinto, perché quando ho detto scelgo i rigoristi, tutti erano già sul dischetto. Qualche anno dopo, nel 2003, quando cercavo i rigoristi contro il Milan, più o meno,
4: qualcuno fuggiva,
0: quasi tutti, contro il Milan tutti si giravano un'altra parte e facevano finta di niente. E il primo che Marcello chiama
5: è andato sul sicuro, quindi mi sembrava abbastanza naturale questa scelta. Io subito ho detto: no mister, mi fa male la caviglia, perché quel bastardo di Dilivio mi ha fatto l'entrata, e lui mi fa: non mi interessa, vai a calciare. Dico: ok, ma calcio il primo agit, me l'avevo pensiero. E quindi ho calciato il primo rigore, che è subito dopo il rigore di Edgar
0: Davis,
5: che va sul dischetto del rigore. No, non è una parata, non è una parata di Peruzzi, ma è andato che sembrava
0: rimpallo.
5: Ubriaco che, mentre andava a calciare il rigore, e quindi Angelo non ha dovuto far nulla, cioè non
0: è,
5: mica
0: è stato un rimpallo sul corpo,
4: l'ha preso pieno, io mi sono spostato ma ho preso pieno.
0: Questo, l'unico problema di Van der Sar è che l'apertura all'area era di 5,20 metri praticamente, quindi
6: cioè, silicone nelle scarpe,
0: esatto, cioè non si riusciva a vedere, però hanno trovato tutti l'angolino della porta, quindi Ferrara segna l'1-0, Litmanen naturalmente non sbaglia mai e fa l'1-1. Tocca a Pessoa.

0: 8, che il giorno prima, da professionista qual è, si è allenato con il magazziniere.
1: Da rigorista proprio, proprio.
0: Perché tu dici, mister, ma se domani ci sono i rigori, e lì ti fa, ma e tu, cosa fai tu il giorno prima?
1: Allora, il giorno prima eravamo a fare questa rifinitura alla Borghesiana, e il mister, come avevamo detto prima, era convinto che la partita l'avremmo vinta, e di solito quando ci sono poi le finali dove vai ai rigori così si fa sempre una serie di prova, no, per prendere un po' di confidenza. Invece quel giorno lì il mister ci mandò via dicendo no, ma tanto noi domani la partita la vinciamo prima, no. Poi ci volevano i rigori, e quindi, non avendone mai tirati, ho detto no, devo almeno provarne uno. E allora, mentre uscivamo dalla Borghesiana, presi il magazziniere, l'ho messo in porta e
2: giusto, il problema è che il magazziniere gli ha parato il rigore. Quindi
0: Romeo 2-1,
3: no, la verità è che Pesso ci ha chiesto a me, a Peruzzi, se stavamo in porta per il rigore. L'abbiamo guardato e ho detto, Pesso, non scherzare.
1: Ma non lo tirerai mai tu. Non
0: lo tirerai mai tu. 2-1, Scholten segna il 2-2. Padovano, a quel punto, ti aveva detto il giorno prima, tu farai una cosa decisiva l'indomani, ti aveva detto.
4: A quel punto io guardo Ciro Ferrara e dico, beh, se ha fatto gol lui posso farlo pure io.
0: E quindi stiamo 3-2.
2: Ci sta.
0: Siloy si fa parare il tiro ancora, e c'è un piccolo segreto, perché Ciampulla, che profetizzava i gol, dice anche una cosa a Peruzzi, guarda, mio maestro mi aveva detto come si para.
3: Che fai gol.
0: No, ma cosa gli dici? Cosa dici a...
3: No, dicevamo sempre, anche durante gli allenamenti, diceva il mio vecchio allenatore, un allenatore che ha giocato con Ciro Ferrara e Valentino Mazzola, mi diceva...
5: Cioè, manca 26 secondi.
3: No, mi diceva sempre, non pensare di poter parare il rigore su tutta la porta, perché è grande, tu aspetta fino alla fine e poi ti vai da un lato dove ha sensazione.
2: Mamma
3: quindi...
2: mia, che consiglio!
3: Questa era
2: proprio... Mamma mia! Ma sai che... Comunque Fabio, qua ti fa capire che il fatto di aver vinto, come mamma ha fatto...
3: Alla fin fine, no, scherzo. Alla fin fine il calcio è semplice. Poi ci sono certi personaggi che fanno diventare complicato, no?
0: Ma è tanto semplice che al momento decisivo, 3-2, l'Ajax, cioè se segna la Juve 4-2 ed è finita, arriva Jugovic che si avvicina al dischetto con un ghigno, definirei, che vi lascia un po'...
6: Io non ho mai visto tirare un rigore col sorriso. Come faceva? Col sorriso?
0: Così è andato ridendo, e l'inquadratura del megaschermo è per questo sorriso incredibile. Voi dite, è matto, è pazzo, cioè, ha bevuto qualcosa. Cioè.
5: Sì.
0: Jugovic
2: si è presentato sul dischetto. Così. Che cazzo ride? Cioè, ci stiamo giocando la Champions... E lui va a calciare, calcia, e rimane sempre con quel ghigno che tu dici, chi sei pazzo, cioè, è impossibile una roba del genere.
0: Ed è 4-2 ed è Champions League. Ed è Champions League. E se posso dire, la scena più bella immediatamente dopo il gol è quella di Ciro che ha abbracciato a Gianluca che non guarda il dischetto, Gianluca guarda l'altra parte, Ciro che gli fa la telecronaca più o meno, e quando capisce che si buttano abbracciati per terra, è quello il 5-2, se posso dire, della Champions.
2: Sì, è stato un momento per me indimenticabile, ma indimenticabile ovviamente per tutta la squadra. In quella circostanza Luca non aveva il coraggio di guardare Jugovic mentre andava a calciare, quindi sono io di fronte che guardo il rigore, e lui che mi abbraccia, e poi cadiamo in questo abbraccio per terra, perché ci rendiamo conto finalmente di aver raggiunto il nostro sogno. E questa è un'immagine che mi rimarrà per sempre, così come c'è un'altra immagine, lasciamelo dire, che mi rimarrà per sempre.
0: Aia.
2: Che è di Livio con una sciarpa legata in testa che salta, non posso farvi vedere perché mi fa male il menisco, però salta così come un bambino felice. Sì, e quella scena lì mi è rimasta dentro.
0: Che quasi quasi valeva perdere la coppa.
7: Beh, come un bambino è stato perfetto, come un bambino, è il sogno.

0: Ma non è quella l'immagine, quindi se, allora se andate su YouTube la potete riprendere e vedere come cosa... quel bambino stava esultando, per farvi capire.
1: Ciro, siamo entrati nei tempi supplementari, abbiamo tre minuti di sforo, me li concedete. Volevamo dare un quadro di questa squadra, perché se ha vinto la Champions, i motivi non sono soltanto perché uno sapeva calciare bene e l'altro era, ma perché, ripeto, era un gruppo affiatato, unito. E quindi io ho bisogno di chiedervi qualche cosa. Voi dovete dirmi chi era il più casinista di tutti. No, ognuno deve dire il suo nome velocissimamente. Il più casinista
2: Di Rivio
1: vince di Rivio, il più casinista. Il più permaloso
2: Antonio.
3: Antonio chi? Nomi e cognomi.
2: Antonio Conte.
0: Non sono d'accordo.
1: Antonio, il più simpatico. Non si può votare se stessi, eh?
3: Ciro Ferrara. Ciro
1: Ferrara. Non c'era
3: se gli levi pure la simpatia.
0: A proposito, abbiamo pochissimo tempo. A proposito di simpatia, di farti capire che spirito c'era all'interno dello spogliatoio. Tu sai perfettamente che Luca gli piaceva scrivere delle rime, delle poesie con rima baciata nei confronti di tutti quanti noi. Luca c'è un periodo che sta facendo molto bene nel 96, quindi ha la possibilità di ritornare in nazionale dopo che aveva litigato con Sacchi e via dicendo, e noi gli dedichiamo questa lettera, magari qualcheduno già l'ha sentita. Mi alzo in piedi e ve la recito. L'abbiamo scritta tutti, prendetevi le responsabilità, perché ragazzi, oggi è una giornata eccezionale, il nostro Gianluca torna in nazionale. Questa è un'importante data perché la conferma di tuo papà è arrivata, Arrigo Sacchi. Agli amici hai detto: sputatemi in faccia. Ora, accettando, ti sei dimostrato una merdaccia. Conoscevamo tutti la tua incoerenza, ma con questa decisione ci hai tolto ogni speranza. È stato per te un esilio dorato, a forza di recare sei stato perdonato. Sacchi e Matarrese hai sempre criticato, ma da loro a testa bassa sei ritornato. Brioche e marmellate mangerai, ma alle 7 del mattino ti alzerai. Per tattiche, schemi e zona rinunceresti anche alla tua ragazza col perizoma. Alziamoci in piedi e battiamo le mani a questo giorno da ruffiani. Ciao Luca.
1: Velocissimissimi, quello che faceva più scherzi.
3: Più scherzi. Ma no, Lombardo, quella era una qualità un po' di tutti,
1: Va bene, gioco di squadra. Quello che Lippi doveva tenere più a bada.
3: Troppo regolare.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
9: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
10: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
11: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
12: 6 minuti con la questa canzone.
13: Ah, no, ma che bello! Io ero contentissima. Ero felice.
12: Aiutatemi. L'ignoranza. L'ignoranza. Cioè, proprio. Cioè, si apre la voragine dal cielo. Ardo, cessa questa assurda commedia. Hai capito? Ed è scende dal cielo. La musica,
13: hai detto,
12: la musica.
13: Hai detto, durmo 6 minuti.
12: Lo dissero anche, perché uno vede, pensa ai minuti e non pensa al piacere. Sì. Lo dissero anche a Freddie Mercury. Sì. E Freddie Mercury disse, sto cazzo, cioè nel senso,
13: no, è che
12: frecht,
13: è che tu dici sempre di amare il fatto che io sia così spontanea e mi è uscito
12: ma tu chi sei?
14: Simone.

0: Simona,
1: Simona,
0: è così, bellissima. Bene, allora,
2: bentrovati tutti.
0: Vi prego, voi che andate allo stadio, iniziate cortesemente, lo dico a voi, magari c'è qualche tifoso di Oltra che ci segue, vi prego, iniziate a cantare sta canzone. Sì, Simona, vi prego, allo stadio. Sarebbe bello, che ne so, la curva del Napoli, che tutti in coro, cioè, sì, Simona, bella, cioè, che figo,
2: Va
0: cioè, bella,
2: bellissima,
0: bella, sì,
2: ma
0: bella.
2: perché? Why?
0: Perché è giusto, così rendono omaggio a
2: A chi?
0: Simona, a te, a sì Simona, a sì Simona, pronti a partire con questa parte del programma di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, lei l'avete capito, è sì Simona, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Rido perché mentre sto andando in onda lei continua a guardare il gattino, perché ce l'abbiamo sempre qua in studio, quindi per un po', finché non raggiunge un mese, cioè un X grammi, un paio di mesi, ce lo dobbiamo portare dietro.
1: Perché mangia ogni due ore, tre.
0: Per fortuna oggi è buona e non rompe e non dice niente.
1: Ha morsicato la mano che la
0: mia. Mamma mia, sentite. Cioè, pubblico, aspetta, fammi trovare, perché mamma mia.
1: Ha morsicato la mano che la nutre. Vedete qua, ho due morsichini. I canini. Cosa c'entra Twin Peaks?
2: Una tragedia è avvenuta in casa Caputi Monaco.
1: Sì. Sento come fa male.
2: Una gattina di neanche un mese, che non ha ancora la capacità di gestire, muovere zampette, manine, boccucce, eccetera, viene rinchiusa all'interno di una gabbia per conigli, per ovvi motivi, perché giustamente è pericoloso.
1: È molto grande.
2: È molto grande, la gabbietta è grande, lei è molto piccola. Ma la padrona, donna che può passare le ore a guardare questa gattina con fare sospetto e misterioso.
1: La gattina o io?
2: La gattina, guarda te, dice, ma che cazzo è questa? È lì che ogni tanto, come dicono a Torino, la sfruculea, che significa gli rompe il cazzo. E la gattina decide poi, in un momento giocoso della sua vita, di iniziare a giocare, e si arrampica come fanno tutti i gatti, si arrampica su questa gabbietta che la vede rinchiusa da giorni oramai all'interno, e la madre decide, con una mossa felina che solo un altro gatto potrebbe fare, addormentato tra l'altro, infila la mano all'interno, e mentre la mano entra lenta, la gattina con uno zompo fulmineo le salta in mano.
1: No, ma no!
2: E così lei la acchiappa, la agguanta con quella manicia, con quella... La agguanta, e la gattina dice, rotterca, e le morde delicatamente la mano.
1: Non è andata così.
2: Come è andata?
1: È andata... Allora, praticamente, avete presente...
0: Praticamente, ecco,
1: Avete presente Spider-Pop?
0: Ok, questa è la mia versione, giusto? Questa è la mia versione.
1: Ma adesso, voi vi dico adesso, di lui, che fa tanto il romandegone.
0: No, questa è la mia versione. Adesso raccontaci un pochino la tua versione. Vai!
1: Allora, praticamente non mi sento, è troppo alta. Praticamente avete presente Spider-Pork? Ecco, la nana malefica, c'era la gabbettina con la botolina aperta, lei si era messa a

0: così, con tutte e quattro le zampette fuori, perché urlava come una pazza isterica, perché voleva uscire dal momento in cui le avevo già dato da mangiare, aveva già fatto i bisognini, quindi l'unica cosa che voleva era uscire. Ma Mauro era in doccia, io ero al telefono con mia madre in videochiamata, sento questa anima benedetta che urla come una pazza isterica, al che ho detto: ma ti devo lasciare perché non capisco cosa succede. E vedo Spider porca attaccata così, che urla, vuole uscire a tutti i costi e vuole ficcare la testolina fuori nonostante le zampettine glielo impediscano, perché era ben ancorata. Allora io, presa dal panico, cosa faccio? Prendo la gattina in questo modo, e lei cosa fa? Agitata, stressatissima, ficca questi micro canini nella mia mano, io urlo, la gattina urla, Mauro che era in doccia arriva tutto nudo, bagnato, mi dice: amore, che succede? Ammazzo! Ammazzo la mano che la nutre! E poi allora ho preso lo strofinaccio che usiamo, diciamo, è un telo meraviglioso, decorato, che la usiamo per portarla a dormire. Lei si è aggrappata a questo telo e io con il telo l'ho portata sul divano, perché era una pazza scatenata. Poi si è tranquillizzata, si è messa lì, mogia mogia, finalmente era fuori dalla gabbia e non si è più mossa, sta stronza.
1: È andata ora in onda
0: la verità.
1: Cioè, allora io
0: è
1: però
0: ammossicata la mano che la nutre,
1: però lei amaste questa mano che la nutre. Ora io mi domando e dico, perché poi giustamente ora dai, cioè tu sei al video, cioè con tua madre e sta a parlare al telefono tua madre. Io vado allontano per fare la doccia, tu che vai a fare, decidi di mettere, infilare la mano dentro la, cioè lasciala lì, aspetta un attimo, di dai una, cioè sono dovuto correre fuori rischiando la vita, scivolando a terra tutto nudo perché ero in doccia con lei che una pazza, ma è una pazza schizzata.
0: Due pazze schizzate
1: si sono affacciati dei vicini di casa, io tutto nudo con la vicina che dicevo: che cosa sarà mai successo?
0: Due pazze, perché lei urlava, io urlavo più di lei dal
1: tutti
0: dolore,
1: tutti che urlavano in sta casa, ma manco, poi dopo danno la colpa a me, che chissà che gli ho fatto.
0: A un certo punto hai visto Agata Filippo e l'altro gatto
1: sono spariti tutti. Ma perché cioè non è possibile una roba del genere, capito? Che
0: allora,
1: non è fattibile.
0: Io non ho mai avuto un gatto così piccolo nella mia vita, mai avuto. E sto imparando anch'io a gestirla, insomma.
1: Io lo capisco che tu stia imparando a gestirla, però ti giuro, hai fatto scandare tutti quanti sto mondo, cioè
0: vabbè, basta, dai.
1: E non è non è basta, perché poi tu le hai tenuto il muso per 3 giorni. Cioè il problema
0: non è vero, io non le ho parlato per tutta la sera. Non lo vuol fare anche vedere? Non voglio vederti. Non le ha parlato per tutta la sera.
1: È andata ora in onda e quanto rosica la mano che la nutre. Cioè è riuscita a non parlarle veramente tutta la sera, cioè ma quando cioè, era lì io con la gattina
0: padre
1: in braccio. Sì, la mamma arrabbiata, ma perché? Cioè lei è istinto, è natura, è così.
0: Questo istinto natura mia.
1: Ha trovato una mano che le è arrivata dall'alto e l'ha cinta magari per il collo per tenerla buona. Che fai? Bevi, brindi? Ma che fai? Ma non è possibile. Aiutatemi. A proposito, aiutatemi. La domanda è, e te la rifaccio: possiamo iniziare il programma, visto che ogni volta possiamo iniziarlo?
0: Sì.
1: Va bene, iniziamo il programma, via. Allora, eravamo rimasti da una cosa che mi interessava molto in realtà prima, perché prima abbiamo parlato di famoso aiutatemi, che è una cosa che mi viene da dire e non ricordavo, tu bravissima, lodi.
0: Ma perché io spesso lo dico.
1: Esatto, perché tu spesso dici lodi, che ti sei ricordata che era lo spot della team con Sofia Loren. E qua, tornando al concetto di prima, vedi quanto anche gli spot siano cambiati. Cioè oggi trovami uno spot che non sia fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Sono quasi tutti, soprattutto quelli noto del cibo per animali o animali, dove c'è qualche animale.
1: Ma
0: animalo.
1: Animalo!
0: E sono fatti tutti con l'intelligenza artificiale. Vabbè, però invece gli spot degli anni 80 creavano dei veri e propri tormentoni.
1: Dei tormentoni che tuttora si dicono, tipo un altro, se non sbaglio, di Sofia Loren, è famoso Accattateville.

0: Cattateville, l'abbiamo detto per... Lo stiamo ancora dicendo probabilmente,
1: sì,
0: sono passati 20 anni ma ancora si dice.
1: Sì, no, no, certo, ci sono, li abbiamo anche in te, al tempo, l'hai trovato quello del Parma, facciamolo sentire un attimino, perché è interessante vedere anche com'è cambiato il marketing e come sono cambiate le cose oggi con gli spot di oggi, forse perché l'attenzione è diversa, perché gli spot comunque avevano
0: 30 secondi,
1: una durata.
0: Non è che
1: sì, perché gli spot venivano venduti a 30 secondi, un minuto, cioè in base a...
0: Ah,
1: esatto, va bene, dai, ascoltiamolo un attimino.
2: Signora, è tutto pronto? Allora, Parma cotto, un profumo appetitoso, una bontà che rapisce.
0: Qui vediamo il tizio che rincorre Sofia Loren e le spiega come deve fare la pubblicità.
1: Fare la pubblicità dove appunto c'è sto poverino che parla. Cioè,
2: lui buono, non va incartato, ma servito nella vaschetta. Solo Parmacottolo fa. Si ricordi, signora? La vaschetta. Parmacotto è una freschezza colta all'istante dalla vaschetta.
3: E ha catato il...
4: Sofia Loren Parmacotto.
1: Basta, questo è... Allora, lei aveva preso 80 milioni di lire per dire accattateville, quell'altro poveretto 100 euro, 100.000 lire.
0: Però, cosa che abbiamo scoperto qui, oltre la meravigliosa Sofia Loren, che è geniale, abbiamo scoperto che questa marca di prosciutto 20 anni fa è stata la prima
1: a fare, ha approdata
0: nella plastica,
1: sì, che faceva appunto il, ti dava
0: il prosciutto nella vaschettina, in questo modo elegante.
1: Ed è, vedi, molto spesso ancora si usa questo stile di pubblicità dove c'è, guarda quella che ne so, di una banca che ci ha messo Brad Pitt zitto, dice: ciao, questo è Brad Pitt, adesso che ho la tua attenzione, brava.
0: No,
1: quindi utilizzano solo un'immagine del personaggio famoso e lì si vede in tutto questo spot, poi andate a cercare, si vede lei che scende le scale tutta elegante, sorridente, che assaggia, che apre la vaschettina, assaggia il parmacotto, mentre quell'altro fa tutta la pubblicità come se la dovesse dire, quindi ripeto.
0: Però ho notato una cosa che tu mi insegni a notare tante cose. C'è una mano che afferra un'intera fetta di prosciutto e poi c'è Sofia che ne mette in bocca un sfricolino.
1: Certo, per me essere mica volgare che ti prendi.
0: Soprattutto quella mano che hanno allungato, ragazzi. Era la mano di una pantegana, non era la mano della Sofia.
1: Bellissima, divertente. Ci sta. La classe, non potevi far fare
0: Su YouTube comunque trovate tutti gli spot anni 80,
1: però vedi, hanno dato il via a un susseguirsi di spot che sono arrivati oggi, anche di brand, di marchi che magari che hanno dato il via magari ad altri tipi di oggi di spot. Te ne ricordi alcuni? Accattateville, una telefonata allunga la vita, mi allunga la vita.
0: Cioè, per questo c'è ancora sempre Massimo Lopez, sempre nel Fortino, passati 30 anni
1: e ancora andiamo avanti. Vi regalo quella canzone, non dura 6 minuti, era una presa in giro, se no dura di meno, però godetevela, grazie.

0: unire così tanti artisti, tra cui questo personaggione qui di Slash, per fare un pezzo che si chiama Colors. C'è ancora la pelle d'oca alzata, sono i Black Pumas, che era il cantante, poi tanti altri artisti, tra cui anche un italiano che suona benissimo, sparsi per il mondo per questo progetto, si chiama Play for Change. Bellissimo, bella canzone meravigliosa. Poi vabbè, la solo di Slash con quella chitarrona, ciao, che cosa gli dovete dire? Niente. Detto questo, state con noi perché ci sarà ancora l'ultima parte e poi andremo a parlare di quello che stavamo, appunto, abbiamo iniziato, quello che è un po' il spot, idee e ricordi. Detto questo, grazie, non vi muovete, e da Sì Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Sì Simona e per voi.
1: Sigla.

0: Dimmi che non sono, sei contento, dimmi se non sei felice di aver visto con tanta beltà, a parte la giacchetta cortissima, guardate,
1: Tutto fiero delle sue ciabatte.
0: roba anni 80, roba anni 80, i Wham con The Age of
1: Quando
0: Heaven.
1: proprio di vedere le sue movenze proprio completamente gaie, nel senso di gioiose, a noi non ce ne fregava niente. Cioè, non ha, non, non, cioè, finché non ha fatto outing, noi questa cosa così, assolutamente, per noi era normale.
0: Ma è normale il modo di ballare degli anni 80, eh. Cioè, ballavano tutti così negli anni
1: Allora,
0: 80.
1: io sa che non sono molto maliziosa, però se vedi Andrew Ridgely a ballare. Andrew Ridgely, Andrew, il suo l'altro Wham.
0: Ah, ok, scusa, me l'ha sfuggito.
1: Se vedi lui a ballare e George,
0: Fanno, a parte che è
1: ma si vede,
0: difficilissimo fare questo.
1: la
0: Sì,
1: differenza.
0: sicuramente c'è la
1: Ma
0: differenza,
1: adesso lo
0: ma chi se ne
1: vediamo,
0: frega?
1: ma
0: Ma
1: adesso
0: torniamo
1: lo
0: sempre al
1: vediamo,
0: discorso.
1: ma adesso lo vediamo. Una volta non lo vedevamo.
0: Ritorniamo a
1: Dai,
0: parlare
1: di cose più
0: di
1: interessanti, dai, su,
0: esatto,
1: Luca.
0: di che se Perché ogni volta devi. Ah, signori, aiutatemi voi perché lei.

0: Bravi, bravi. Bene, bene. Allora, abbiamo parlato in queste due prime parti del programma di spot pubblicitari, di pubblicità, ma adesso, prima di
1: Di
0: tutto, devo fare
1: tormentoni.
0: di tormentoni, tipo, o tipo.
1: Aiutatemi.
0: Esatto, che si chiama adesso devo fare la domanda a
1: Delle
0: sì, la
1: domande.
0: domanda delle domande. Simona, concentrati. Possiamo iniziare il programma?
1: Sì. Sì. Lasciala andare. È troppo bella.
0: Ma non possiamo, dobbiamo iniziare il programma. Zuccherata. Una peripipparavà. Abbiamo già messo la sigla? Abbiamo messo la sigla? Cacao! Dovete farlo voi, cantarlo voi!
1: Cacao meraviglia!
0: Ma non adesso!

0: Lei è la disperazione di tutti i cantanti che quando vanno a un concerto allungano il microfono perché come mai? E lei così.
1: Ma chi sarai?
0: Ma chi? Come mai?
1: Ma chi? Non è come mai, ma chi sarai? Ascolta.
0: Aiutatemi, va bene, allora parliamo di brand, perché
1: sai che, non so perché
0: non sai, ben manchino
1: ogni volta che parte Cacao Meraviglia, no, ogni volta no, però prima abbiamo parlato dello spot di Aiutatemi, fatto nel 2006, e c'era mio adorato Christian De Sica, e mi viene in mente l'ultimo film che abbiamo visto, quello che ha fatto con Lillo. Lui impersonava un detective molto snob, molto ironico, e onestamente io credo che il suo copione sia stata veramente 4-5 battute, non di più. Però bastava, sapete quando uno ha talmente tanto carisma ormai e personalità che nella stanza è, in una stanza vuota comunque la riempie tutta, e lui è Christian De Sica. Il film si intitola Agatha Christian. E io l'ho trovato già geniale così. Poi è molto semplice, molto carino.
0: Applausi.
1: Io l'ho trovata molto carina. Agatha Christian è veramente geniale.
0: Divertente.
1: Vabbè, scusate, questa cosa.
0: No, ma è il gioco che spesso si usa di parole per, visto che Christian De Sica, in effetti c'erano un sacco di attori, appunto Lilo, anche qualcuno che a te non piace, nel senso c'era anche Maccio Capatonda, che faceva il figlio Pirla, però a te non piaceva, eccetera. Vabbè, comunque, si ricorda solo il titolo.
1: Non mi ricordavo che c'era Micio Capatonda.
0: Maccio Capatonda.
1: Non me lo ricordavo.
0: I nomi, sempre quello. Comunque, passando a quello che è
1: la differenza. A Salerno stanno girando l'avvocato malinconico.
0: Fare figure di merda così in televisione.
1: L'avvocato malinconico che noi guardiamo, perché noi amiamo tantissimo Massimiliano Gallo. E solamente che io fissata che è Federico Gallo.

0: Eh sì, è così. Lei chiama gente con nomi a cazzo, poi no, quelli non si girano e dice anche che maleducato non si è girato. No, perché è così.
1: Oppure se andiamo in paesi, in posti molto
0: Sì.
1: fighi, tipo Capri, Positano, Amalfi, gli dico, amore, se vedi qualcuno di famoso, segnalo col dito,
0: Sì.
1: perché io non lo
0: Non lo
1: riconosco e
0: conosco.
1: non lo conosco.
0: Bene, bene. Adesso possiamo passare all'argomento
1: Sì,
0: che
1: scusami.
0: mo ci hai spostato da un'altra parte. Adesso sta sempre a me ritrovare e rimetterci in carreggiata in
1: Ti
0: quello che
1: lancio il bandolo della matassa.
0: lanciami il bandolo della Malast. Lanci, vediamo come me lo lanci sto bandolo. Sentiamo.
1: Stavamo parlando di spot
0: Di
1: pubblicitari,
0: spot
1: stavamo
0: pubblicitari.
1: parlando di quanto erano belli perché creavano tormentoni meravigliosi, creavano compagnia e diciamo che noi siamo cresciuti con questi tormentoni
0: Sì,
1: perché una volta erano fatti dalla testa delle persone, non dall'intelligenza artificiale.
0: è vero, ed è, oggi molto è l'intelligenza artificiale che...
1: Open up your morning light, say a little
0: C'era una
1: prayer for
0: pubblicità che aveva
1: life, you know
0: questa
1: that
0: qua,
1: we
0: no?
1: are to stay
0: Sai che
1: alive, and see
0: canzone
1: the peace in every eye. I don't wanna wait.
0: è? Non so quale spot, ma c'era uno spot simile a
1: Sarà
0: questa,
1: qua di
0: no?
1: qualche assorbente. Penso. Perché è molto.
0: Lines setali,
1: Perché è molto delicata, è molto. Fa pensare a qualcosa di fluffoso, di
0: il
1: nuovo.
0: fluffoso quella sorvete. Comunque bene, adesso noi perché abbiamo parlato di questo? Perché stavo vedendo un marchio che conoscete tutti, io non immaginavo ci fosse anche a New York, la Lidl. Cioè, se tu vai a New York,
1: Ovvero.
0: c'è la Lidl,
1: Però.
0: over. E questo per farti vedere quanto, e tu figurati, chi meglio di te che fai la chef, sai il valore di determinate
1: Oh sì.
0: cose. E questo ti fa capire quanto a New York sia una città che ha gli estremi totali. Nel senso, a New York c'è un
1: C'è
0: panificio.
1: pieno di vannamarchi a New York.
0: C'è pieno di vannamarchi, ma cioè, se ci sono i miliardari, tu il pezzo di pane, il discorso che faceva vannamarchi lo faceva per i poveracci che vogliono sentirsi in qualche modo ricchi o altro, mentre il briatore lo faceva per i ricchi, nel senso che se io ho un parterre di ultramiliardari, perché quello che una persona normale, cioè che per l'ultramiliardario 10 euro miei, cioè 1.000 euro suoi sono 10 euro miei, quindi io se ti vendo qualche cosa a 1.000 euro, per te sono 10 euro, non, cioè,
1: Sì,
0: non è la differenza,
1: no,
0: no?
1: certo.
0: Quindi c'è una panetteria a New York che si chiama Rai. Questa panetteria è il primo negozio negli Stati Uniti della catena austriaca Martin Auer. Ok, e questo già ti fa capire come noi italiani, che potremmo essere geni, bravi, ci facciamo fregare dagli austriaci. Va bene. Lui vende solo un tipo di pane, cioè noi in Italia facciamo mele, eccetera, eccetera, una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg.
1: Io vi posso dire che ve lo meritate di cagarvi sotto, perché mangiare una pagnotta, ma anche semplicemente troppo pane di segale, è vero che fa benissimo, una fettina
0: Però
1: al giorno.
0: 1,5 kg di pane,
1: Vi
0: se
1: cacate
0: siete
1: sotto.
0: in qua, sì, ho capito, non te mangi 1,5 kg di pane, però
1: Vi
0: siete in
1: cagate sotto
0: quattro,
1: in tutti e c'è un bagno
0: sì,
1: solo.
0: bravo, ve lo
1: Ve lo
0: meritate, vi
1: meritate.
0: state cacando sotto,
1: Cioè, ma
0: esatto,
1: sai che la segale è
0: sì,
1: terribile.
0: è terribile, ma la cosa più terribile è che non solo ti cacchi sotto, non solo il pane di segale da 1,5 kg, ma costa 60 dollari. Quindi tu vai in questa panetteria del mega lusso, ma la segale è, scusami, è farina, se glutine o non glutine,
1: Senza
0: segale?
1: glutine.
0: Senza glutine, quindi praticamente va bene anche per il tuo mondo.
1: Sì, sempre se poi sai che
0: Sempre se non ti cacchi sotto.
1: no, io le ho viste queste pagnotte, cioè comunque sia, per formare la pagnotta mettono della farina 00, presumo che non ci sia la farina di riso sotto, perché il
0: Ah.
1: rischio della farina di riso è che a meno che non sia quella trattata super mega impalpabile tipo borotalco, ma lì costa, però non lo so, non ho visto, ha della farina 00 per formare il pane
0: Certo,
1: e quindi quella
0: certo.
1: famosa crosta che si vede un po' bianco, che è proprio tipica rustica e quindi noi comunque siamo tagliati.

0: tirati fuori, se usano per infarinare quella anche.
1: Ah, questo non, io non credo.
0: Io non credo sia possibile mangiare un pane fatto solo ed esclusivamente di segale. Non credo, perché è veramente segatura. È veramente qualcosa di molto molto pesante. Dentro ci deve essere anche un 10%, per dire,
1: ma di altra farina sì, ci deve essere, quindi che sì. Questa però $60, capisci bene che diventa uno status symbol determinate cose, come quella gelateria che vende solo gelato alla crema, basta, e c'ha la fila fuori. Perché? Perché si è specializzato in una cosa sola. Chi ha troppe robe dici non so cosa scegliere, non so cosa fare, e quindi boh, mentre vai e compri solo quello che ci sta.
0: Per persone come te sarebbe perfetto.
1: È perfetto, nel senso che ogni volta guardo la pizza ancora continuo a guardare, a scegliere nel menù le varie pizze.
0: È sempre l'ultimo a scegliere la pizza.
1: Sempre.
0: Poi finisce sempre a mangiare quella con la scarola.
1: La stessa, da quando sono qua, che non la mangerò mai più, perché magari trasferendoci da altre parti quella non la troverai. Però la genialata di quelli che hanno iniziato a vendere un pezzo di pane a 60 euro, ma dall'altro lato c'è la genialata della Lidl che non sapevo ci fosse, e qua ti fa vedere come in America puoi fare certe cose, perché se succedesse in Italia davanti al negozio a Roma, esce fuori quello, tanto smonta. La Lidl ha parcheggiato uno di quei camion pubblicitari con il LED wall, ok, scrivendo sullo schermo, quello a LED, $60 per il pane, molto più economico, €3,99. Di fianco c'è il QR code e la mappa per arrivare al negozio in Grand Street, di Grand Street della Lidl in 20 minuti. Quindi lui gli ha messo la pubblicità, il pane, con scritto $3,99 la stessa pagnotta. È più comodo, fatti due passi a piedi e sei lì a prenderti il pezzo di pane davanti al negozio. L'operazione nasce con l'agenzia MC & Saatchi e mette a confronto una pagnotta a lievitazione naturale con un pane di cui non risulta né il tipo né il peso. Il messaggio punta chiaramente sul contrasto tra le due cifre già note, che in fila da rare, perché giustamente tu sai che te metti in fila, capito? La gente si mette pure in fila per spendere $60, giustamente lo dici, senti, sei in fila, gli aspettamenti minuti, fate due passi a piedi e vai a comprare il pane, eh? Vabbè, non ti torno a ripetere, stiamo parlando di New York City, stiamo parlando dell'AIA in centro a Manhattan, stiamo parlando dove il più povero guadagna milioni di... cioè, è un'altra roba. Poi che si cacchi sotto, non si cacchi sotto... è quello, la Lidl, anche da noi ancora c'è gente che non va dalla Lidl, non va nei discount, perché dicono, sono discount e sarà roba scadente.
0: Ma la Lidl non è un discount, eh?
1: All'inizio lo era, come l'Eurospin, come l'MD, come altri posti. E lo sai, l'MD di Crema, dove andavamo noi, era bello, figo, pulito, molto luminoso, giustamente arredato come si deve, ti faceva piacere andarci. E altri MD, quello che abbiamo trovato qua, non ci vai, e perché è strutturato male. Tanto che l'Eurospin, visto che ha cambiato i vecchi negozi, li stanno facendo nuovi
0: più luminosi,
1: per renderli come si è. Ti ricordi alla Lidl, no, l'MD avevo trovato quella birra sarda meravigliosa. A proposito di Sardegna, ti regalo questa canzone.

0: La canzone spesso dimenticata, Domo Mea, che sarebbe casa mia, dei Tazenda featuring Eros Ramazzotti di qualche anno fa, canzone bellissima, bravissimi Tazenda, quelli di Spunta la Luna dal Monte con Pierangelo Bertoli, gruppo sardo, bellissima anche sentire e leggere, abbiamo messo quella con la traduzione, non è il video originale, proprio per far capire un po' le parole. Domo Mea, cioè è sardo ma arriva dal latino.
1: Dal latino, certo.
0: E cullare, sai come, se non avrei notato la cosa, però cullare in sardo dice ninnare. Cioè ninnare, capito? Cioè è bello scoprire anche, appunto, abbiamo iniziato il programma parlando dei vari dialetti e della musicalità che hanno, il dialetto sardo anche poi con tutta la sua storia musicale particolare, è bello da ascoltare, abbiamo voluto dedicare appunto ai Fu Tazenda, perché il cantante è morto, però ha lasciato un bel po' di eredità musicale, ti ripeto, per duettare con Eros Ramazzotti con questa canzone, capito? Diceva antichi libri nella mia casa ti voglio lasciare per tramandare, no, quello che era il mondo. Bene, detto questo, siamo giunti al termine, noi ci vediamo domani, ringraziamo Simona per il suo apporto emotivo, aiutatemi.
1: Non certamente culturale,
0: no, perché no, voglio invece senza dubbio, e grazie ancora per essere stati con noi. Da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi,
1: sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno a tutti, le 11:05, primi venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo.

0: Lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45, scaldate i motori, sicuramente riascaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato, un mese, perché poi prossima sosta è il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
1: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare le cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
0: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
1: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri e ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano, siete così, purtroppo è vero.
0: Siamo così, Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: questi.
1: È vero. Allora, noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che è un collega inglese,
0: sì,
1: che voi non siete messi benissimo,
0: no,
1: visto quello che sta succedendo a Manchester City, però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
0: sì, ecco,
1: siamo più fantasiosi, bravo, delle nostre idee malsane.
0: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con un bel invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Roma-Inter, quel 2-2 sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
1: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro, che nessuno possa dire però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali, quindi non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter. E sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
0: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12.30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse inattesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con

0: con la Roma.
1: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de force importantissimo. Esatto. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno. Perché è vero, tutti dicono, ah, però non ha nulla da perdere in Champions. Però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità per il Ariani.
0: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però in Italia deve lottare.
1: Ah beh certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una tra virgolette piccola realtà,
0: bravo.
1: Vuol dire non seguire il calcio.
0: Bravo.
1: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi, quindi anche in Champions League, cioè non possono andare a fare il giretto per dire ok ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
0: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
1: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano, non puoi soprattutto adesso fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
0: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt, eh?
1: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori. Cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, e è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte, l'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
0: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone, eh?
1: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes credo che sia nei piani di Allegri, sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili.
0: È vero.
1: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli. Solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere ma gioca un gran calcio, e lo sai che io sono per gli italiani,
0: sì,
1: è una bella squadra italiana,
0: vero,
1: nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
0: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
1: No, solo per la questione infortuni. Mm. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
0: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
1: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
0: Sì, è bravissimo, è vero.
1: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
0: Sì, sì, sì, no, ma era molto, molto
1: simpatica. Una squadra
0: simpatica,
1: certo, poi ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
0: Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
1: Sì. Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
0: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
1: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore,
0: sì,
1: a qualsiasi allenatore,
0: certo.
1: Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto. Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso non è che puoi andare da Modric e dirgli ah guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti, non lo so. È lo stesso discorso, poi magari ne parleremo
0: di Ronaldo.
1: Ronaldo,
0: sì, assolutamente.
1: Quindi Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve

0: deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 41 anni. E purtroppo quella cosa lì incide.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio, gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
0: Un centrale,
1: sì,
0: forte forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale,
1: sì,
0: e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché sì, se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto, cioè alla fine dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per ruolo.
1: Che a gennaio non è facile, Fabrizio, eh?
0: No, no, non riusciranno mai,
1: mai.
0: Ma poi a gennaio
1: me,
0: i giocatori forti mica te li regalano, eh?
1: Secondo me
0: forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, insomma anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po' insieme al Frosinone la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
0: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, ecco, Miners è andato in gol,
1: sì,
0: quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista, però è altrettanto vero che conoscendo Spalletti avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane, quindi anche per lui non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
1: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però rovesciando la medaglia si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
0: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima, e dall'altra parte Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
0: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto, Mamma mia, che giocatore, ragazzi. Mamma mia.
1: No, sono d'accordo.
0: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi... Non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Beh, Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dandola 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Benissimo,
0: cioè,
1: benissimo.
0: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma non
0: ecco, quello,
1: sì, è vero.
0: Ma non Daniela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto quella...
1: No, figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità, o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare. Assolutamente
1: sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio? Oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è. E quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito. Un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli,
1: esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco. Lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto, adesso la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinionista e debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè.
1: Vabbè.
0: Ormai mai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio a mio amico inglese e dire mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti mandagli un messaggio al tuo amico inglese, immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene Fabrizio, è sempre un piacere.
0: Ciao
1: Fabrizio, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi che andrà a fare opinionista a Dazon. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. Poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco amici miei.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: alternative più veloci subito.
1: Che cos'è? Che devo fare? Cioè, è mia!
0: L'iPhone mio metti in modalità e le gappe girati. E leggo cinturino, rubo però non leggo i congiuntivi. E non leggo che infame che scemo cookies, cookie le cookie. Pigli te che le gobo perché nessuno so leggo per te.
2: Ma non se la fa.
1: Ma
2: non se la fa.

0: crederci, è una persona non umana secondo me.
1: Quanti cambi uno, quanti cambi uno, però non sa nessuno, perché io sono campionessa, però non mi sa pagare nessuno, però un giorno arriva, era già arrivato.
2: Ma succede, tutto è possibile.
3: Mi si è commossa la Simona. E bel video questo. Ieri abbiamo fatto ascoltare, abbiamo messo il video, la canzone con il testo. Oggi abbiamo fatto vedere il video ufficiale di Joliet, di Emanuele, winner, quindi vincitore. Il tema della canzone è quella: se vinco io, hanno vinto tutte quelle persone che mi sono state vicine e comunque mi sono state sempre vicine. Cioè è facile, come dire, salire sul carro dei vincitori, no? La famosa frase è: sono tutti bravi a salire sul carro dei vincitori, quando però uno magari perde, no? Invece chi ti ha seguito da sempre è giusto che abbia un riconoscimento quando io magari ho qualche cosa che mi in più magari, no, in quello che ho.
4: Io per esempio, ora non lo so, perché Juliet ha fatto un video dove ha fatto vedere queste cose, secondo me ne ha fatte tante altre.
3: Sicuramente,
4: magari
3: certo.
4: ci sono anche che ne so, Tony F e il grande e usannato, quella, come si chiama, quella Sfera e Basta, che magari fanno lo stesso, non lo so. So che seguo una signora che è una gemmologa. Mm-hmm. E lei fa vedere tutte le creazioni che hanno fatto apposta per Sfera e Basta, di diamanti castonati. Adesso lui è uscito con un nuovo album, anche lui con questo cavallo che chissà, sa tizza. Allora io dico una cosa, anche meno, però più come Joliet. Non so, io non so se Sfera lui faccia beneficenza.
3: Esatto, questo no,
4: io
3: non
4: lo posso sapere,
3: di...
4: non è dato, esatto, dire, magari lui non lo fa vedere, magari lui lo fa lo stesso, per l'amore, ci sta, ma è molto bello. Io
3: anche Joliet ha le belle collanone, ti ripeto,
4: non è, allora, lo
3: di fianco,
4: lo sai,
3: a Capri,
4: ho un'età che sta una tenera età, non è difficile farmi commuovere effettivamente, ma non è neanche facile. Totò per esempio ha avuto tre funerali, tanta era la gente che lo amava, tanta

0: gente che voleva salutarlo. E lui era un uomo molto generoso, si sa, ha aiutato tantissime persone, perché in tutto quello che in più lui poteva avere, di che me ne faccio? Aiuto la mia gente. E mi
1: Fondamentalmente
0: ha
1: è
0: commosso
1: bravo.
0: molto questa cosa, come sta facendo Emanuele. Mi sta commuovendo molto e penso che sia così intelligente e così sgamato, perché ovviamente che lui e il suo entourage sanno chi aiutare. È normale che se arriva quello,
1: Tutti
0: Joliet,
1: vorrebbero, sì,
0: fammi un prestito, cioè
1: ma
0: non parliamo di, non
1: attenzione,
0: è un
1: allora,
0: usuraio, attenzione, è un
1: lui
0: ragazzo.
1: ha spiegato, io ho aiutato e aiuto chi mi è stato vicino, cioè è un'altra cosa, cioè se io sono vincitore perché qualcuno mi è stato vicino, cioè non è che vado dal primo che capita, ciao, ti serve una mano, ok,
0: No,
1: chi
0: no,
1: mi è
0: no, no.
1: stato vicino negli anni, quindi probabilmente quelle persone magari erano persone, amici d'infanzia, persone che hanno creduto in lui, persone che conosce, persone che hanno seguito la sua carriera e l'hanno seguito in tutto quello che ha fatto e lui quindi ha deciso di aiutarle una volta raggiunto il successo. Non puoi pensare, ma nessuno può pensare di poter aiutare tutti,
0: No, no,
1: perché
0: no, no,
1: poi dopo
0: certo.
1: chi
0: Ma
1: aiuti, no?
0: sarà
1: Quindi
0: profitto,
1: figa,
0: poi sappiamo
1: no, ma
0: che dai il dito si prendono pure
1: è
0: la mano.
1: quello. Poi
0: No, no,
1: dopo ha
0: però è
1: aiutato
0: bello
1: lui, non ha
0: sapere.
1: aiutato me, ha fatto lui, non ha fatto
0: Però
1: me,
0: lui
1: cioè.
0: effettivamente sì, mi era sfuggita questa cosa di dire io ho vinto e tutte le persone che mi sono state vicine hanno vinto con
1: Hanno
0: me.
1: vinto
0: È
1: con me.
0: molto bella questa cosa.
1: Beh,
0: Emanuele, grazie per avermi fatto commuovere.
1: Emanuele, tu a chi hai fatto commuovere? Simone!

0: Bene, bene, bene. Allora, dopo il momento di commozione di Simona, oggi è venerdì, quindi oggi andremo ad affrontare un argomento che in realtà ci piace, era un po' che non lo affrontavamo, era il giusto, era giusto anche parlarne di nuovo perché è un po' che non lo facciamo, ma prima di partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Telenova 56. Saluto e ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. Oggi, il venerdì, solitamente è giorno di...
1: E paga. E vuoi essere anche pagata.
2: Il mistero. Perché Simona Monaco butta via dei vestiti per poi comprarne altri?
0: No, allora, il mistero è, oggi parliamo di misteri della nonna, ok? Tu avevi una nonna, l'hai vissuta probabilmente più di quanto l'abbia vissuta io. Hai avuto questa fortuna perché mia nonna era lontana, io stando a Venezia, mia nonna a Salerno, e quindi determinati la vedevamo solo in alcuni periodi, ma non mi ricordo, cioè non parlavamo di...
3: Anche io con la mia nonna parlavo di queste cose.
0: No, però magari ci sono delle superstizioni, però paese
3: mia
0: con
3: nonna
0: paese.
3: Lo era, adesso che, anche se era del nord, la signora Giulia, Giulia Angela Bussi, lei era, credeva nel malocchio.
0: La superstizione credo che ci sia sempre stato, c'erano delle cose che magari le nostre nonne venivano a tramandare, perché sei del nord o del sud, no, nei paesi in generale c'è sempre stata, no, quella che è un po' la... Wow. Non tanto il malocchio, però adesso non volendo andare, quindi oggi andremo a scoprire e commenteremo con Simona delle sette superstizioni più strane che le nostre nonne avevano. Magari vediamo quale conosce Simona, quale non conosce, quale sa.
3: Sentiamo,
0: e quale...

0: siamo.
1: Non
0: so. Dai, allora. Dai, parti. Ma e poi ti faccio vedere anche un'altra cosa. Intanto la cerco, ma sono attenta, sono sul pezzo.
1: Sì?
0: Sì, sono
1: che
0: sul
1: cosa
0: pezzo.
1: Stai cercando? Aspetta. Non te l'avevo ancora mandata sul pezzo.
0: No,
1: che
0: cosa,
1: che cosa stai cercando?
0: Questa cosa. Questa.
1: È la stessa. È la
0: davvero?
1: Stessa, è la stessa. È la stessa. Allora, quindi andiamo con le superstizioni più strane. Come vi dicevo, non è facile, pensa a tutto male. Allora, prima superstizione: non spazzare dopo il tramonto. Per le nostre nonne non era semplicemente una questione di pulizia. In molte credenze popolari si pensava che spazzare la casa quando ormai era buio significasse portare fuori anche la fortuna, la prosperità e la serenità della famiglia. Per questo la scopa doveva essere riposta prima che calasse il sole.
0: Carina questa cosa. È carina. Da noi c'è.
1: Questo commento.
0: Sì, da noi c'è. Da noi c'è invece che se una persona ti scopa i piedi è perché è invidiosa e non ti sposi.
1: Anche, brava, esatto, sì, mi ha ricordato questa cosa. Quando vai a pulire, oppure sai, quando incroci le mani, quando dai piacere, e si incrociano le mani.
0: Ah,
1: no, non ci si sposa, e tutti, vai, incrociamo, evviva, non vediamo l'ora. Eccetera, quindi non spazzare dopo il tramonto. Poi allora dov'è? Eccolo lì, andiamo avanti. Il sale non si passa questa è una cosa, immagino di sì. Il sale non si passa direttamente ad un'altra persona.
0: Ah, l'ho visto fare a tavola qui. Cioè, mi passi il sale per favore? Sì, toc, lo mettono giù vicino, ma lo mettono giù, non lo passano di mano in mano.
1: E tu che cosa passamelo?
0: Ti fa fatica, ti fa fatica.
1: Hai fatto fatica a passarmelo? No, invece è proprio quello. È una superstizione, perché bisognava appoggiarlo sul tavolo e lasciare che fosse l'altra persona a prenderlo. La credenza è legata alla lunga storia simbolica del sale. Questa è una cosa anche importante. Alimento prezioso, usato per conservare il cibo e associato in molte culture a protezione e purificazione. Rovesciarlo invece era considerato un cattivo presagio. La soluzione qual era? Prendere il pizzico di sale e
0: buttarlo dietro la spalla.
1: Esatto, buttarlo dietro la spalla sinistra.
0: Sinistra. Ma attenzione. Con la mano sinistra, spalla sinistra, o mano destra, spalla sinistra? È uguale, basta che butti nella spalla.
1: Ma no, stai a fare
0: la pignola.
1: Più o meno è quella, sì, dai, è quella indicativamente, prendi e butti via sulla spalla dall'altro lato. E altra, andiamo, proseguiamo con non sedersi al tavolo, sull'angolo del tavolo. Pronto? Sì?
0: Sì.
1: Grazie, perfetto. non sedersi sull'angolo del tavolo. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Tu l'hai sentito dire?
0: Sedersi sull'angolo del tavolo.
1: Non sedersi sull'angolo del tavolo.
0: Ma non, questa cosa non mi risulta. Cioè, risulterebbe comunque molto scomodo, perché il piolo, no? Cioè la gamba del tavolo nell'angolo del tavolo.
1: Se volete scoprire di più, ve lo scoprirete dopo questa canzone.

0: L'abbiamo spoilerato o in realtà è in anteprima? Ce l'abbiamo noi in anteprima, Ruin Mille Ricordi, l'artista che ha presentato e ha dato a noi l'anteprima di questa canzone, si chiama Ruin Mille Ricordi.
1: Tu oggi vuoi farmi piangere,
0: no, ci mancherebbe, però è in anteprima, poi faremo la presentazione ufficiale anche dell'album e del singolo, però intanto lo iniziamo a passare noi, abbiamo questa fortuna, questo piacere appunto di presentare il Ruin con Mille Ricordi.
1: Quanto
0: detto questo,
1: questo
0: sì, bravo, molto bravo, bravo, bravo e bello, no, ci sta anche bello, bravo, grosso,
1: se
0: n'ha marrò, come si dice,
1: tutto bello.
0: Allora, stavamo parlando delle cose, delle superstizioni delle nonne, quindi tipo non sederti sull'angolo del tavolo. Quante volte l'abbiamo sentito dire?
1: Mai, sinceramente.
0: Secondo una vecchia superstizione, soprattutto per le ragazze non sposate, sedersi sull'angolo del tavolo avrebbe significato aspettare 7 anni prima di trovare marito.
1: Wow. È probabile che io mi ci sia seduta più volte allora.
0: No, vabbè, però era quello lì, l'idea poteva essere quella. 7 anni, non 6 mesi, non 1 anno, 7 anni. La parte curiosa è che nessuno sembra sapere con certezza perché proprio quel numero, e forse proprio per questo che ha reso la superstizione così resistente nel tempo.
1: Può essere, te lo dico, che il 3 e il 7 sono i numeri magici della Cabala, e in realtà poi il 7 e il 3 sono diventati numeri magici, e può essere che abbiano preso il 7 appunto per quello.
0: Bene, sì, può essere, è molto probabile.
1: La stessa J.K. Rowling, quando scrisse Harry Potter, sono 7 i volumi.
0: Sono 7, 7, 7, 7 volumi, sì, ci sta. Io, per esempio, alcune volte, io ci credo alla numerologia, alle volte pensavo, devo aver fatto qualche patto col diavolo. Nel senso che ti spiego.
1: Non uno, qualche.
0: A scuola, ero o il numero 3, un numero 7.
1: Inizi con la C. A seconda di se uno inizia con tu, poi sei CA.
0: Sì, ma c'era un altro che iniziava con la C. Cesarato era il numero 8.
1: E certo, perché C e Cesarato, tu arrivi prima di Cesarato perché
0: C, ma perché
1: A, però poi c'è la P, quindi è come il dizionario, è la stessa identica cosa.
0: Sì, ma perché 3 o 7? Perché per forza quei numeri? Perché io sono nato il 5 del 6 del 7 7. Comunque, se voi ci credete ai numeri, sì, no, non lo so. Se non ci credete, comunque, ma ne parleremo nelle prossime 2 puntate, anche continuando a chiacchierare. Vi ringrazio intanto per essere stati con noi. Per voi,
1: sigla.

0: li volevano Perrone, ma il Coma ha rinnovato e quindi si conferma di essere una diga, come scrive appunto l'abbondimento di tutto il mercato web. Quindi il Como, proseguendo nel suo percorso, che ne vede l'incremento progressivo di status, con il chiaro obiettivo di questa stagione che sarà confermare la qualificazione alla Champions League, e intanto procede per i nuovi contratti, e quindi si parla anche di Perrone. Quindi altro segnale importante, era un giocatore su cui ci stavano vecchie squadre, quindi questo è un altro segnale.
1: Sì, mi piace molto.
0: Allora, abbiamo anche un audio che lo andiamo subito a prendere, vai.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno. Penso che non bisogna esagerare con gli albi, altrimenti se Spalletti non arriva alle prime quattro si dirà ma non aveva l'attaccante. Io penso invece che per la cosa che ha visto, che il gioco col 4-3-1 non funziona, ha giocatori, ha una rosa che può sicuramente inventarsi qualcosa. Se è bravo può lottare sicuramente per l'Europa League e entrare tranquillamente tra le prime quattro. Io ricordo solo una cosa, che certo Fabio Capello, con i resti del Milan di Sacchi, ha vinto 4 scudetti e una Champions, e tra questi scudetti ce n'è uno dove il cannoniere fu Massaro, via 10 gol, via pezzo e vi seguo.
0: Grazie. Salve. Sì, è anche vero che però non dobbiamo tornare tanto indietro col calcio che è un po' cambiato. E
1: no,
0: quindi,
1: ma insomma voleva fare l'idea che c'è il lavoro dell'allenatore.
0: Ah, ma c'è il lavoro dell'allenatore, sempre su questo c'è dubbio. Cioè,
1: ha esordito dicendo pochi albi. Vero, sono d'accordo con te fino a un certo punto, insomma, voglio dire, è stato sistemato stracco.
0: No, ma quello è il punto cruciale.
1: Poi se volte male Colomani comincia a segnare a fine campionato faranno 12-12, ragazzi.
0: Io credo molto nel lavoro di Spalletti, lo dico.
1: Di Fentini dovete andare a Torino, però, e a fare un monumento a Spalletti se accadrà questo.
0: Però sinceramente
1: non c'è questa certezza.
0: Davanti due attaccanti, ragazzi, si faranno fatica.
1: Però cioè, grazie, secondo me, seguendo questa scossa in base al lavoro del campo, quello detto Carnevali, la stima, gli elogi che ha avuto nei confronti del suo allenatore Spalletti, in questo è bravissimo. Marco, è vero, sulla carta c'è una difficoltà affinché si possa verificare che, ne so, appunto, come ho appena detto, Colomani a volte male possano fare un sacco di gol. Ci devono credere e si devono sforzare nel credere che possono fare più di questo. Dal punto di vista realizzativo, numerico, e poi sono quelle le cifre che ti portano a fare dei campionati importanti, raggiungere traguardi preziosi. Ma io, secondo me, è una squadra, deve un po' sistemarsi, da una situazione, ecco, che soprattutto la sconfitta di Reggio Emilia, io ho visto partite serie sia in Europa che in campionato contro l'Atalanta. Adesso vedremo a Cagliari, 3 settimane di sosta, incognita per tutti, anche per la Juventus lo sarà. In più c'ha questa incognita anche sull'attacco, che deve lavorare con chi fa giocare Colomani, naturalmente.
0: Sì, sì.
1: Male, entra come entra, insomma, non mi sembrano attaccanti dei sogni bianco-neri, cioè gli uomini dice vabbè, ma allora chi vogliamo davanti? Questi due non lo so, non credo, ma magari fai un sondaggio nei prossimi giorni e vedremo appunto. Però devono credere che possono fare più gol di quanto possono pensarlo nella testa, e questa è la sfida interna bellissima, quotidiana, che Spalletti e i suoi due attaccanti di riferimento avranno all'interno per smentire tutti quelli, la maggior parte attualmente, che pensano che sia difficilissimo che si possa verificare che vadano con continuità in gol.
0: Sì, sì, assolutamente. No, stavo leggendo una cosa che oggi si è dato molto spazio, te lo dico, noi l'abbiamo commentato al volo proprio in apertura, Stefano, non ci siamo andati così veramente poco. Però sto leggendo che addirittura questa cosa di Rocchi, della scelta anche del segretario FIGC Biglione, è l'interesse principale per molti.
1: Sì, un po'. Noi calcio,
0: no, ma per dire, no, addirittura campo. Qualcuno.
1: Però
0: cioè,
1: capisco
0: queste...
1: che poi, no,
0: ma poi
1: ci
0: aspetta.
1: Siano dei veni.
0: No, no, aspetta, te ne dico un'altra. Stavo leggendo prima di questa storia che da zone chiama un indagato raccapricciante.
1: No, non bene.
0: Però scusami, io vorrei dire, qui c'è veramente un grado di ignoranza enorme, perché bisogna dirlo, cioè qui ci sono termini ignoranti.
1: Ignorante.
0: perché indagato non è colpevole, non è condannato, non c'è una sentenza, c'è niente. Se è uno che è stato indagato non può più

0: guarda ragazzi, qui sta veramente male tutto. Ci stiamo male. È una società che sta male veramente. Vi ricordo anche che qua arrivavano...
1: Che è ignorante.
0: Anche quando all'epoca arrivavano gli avvisi di Canzia, ti ricordi, no? Gli anni, diciamo così, di Tangentopoli,
1: esatto.
0: L'avviso di garanzia sembrava che tu eri già colpevole, e ha diciamo, distrutto anche delle persone, perché attenzione. Io credo che ci sia veramente un grado di ignoranza in questo paese che è troppo e molte volte ignoranza non la combatto niente, non c'è niente da fare.
1: Sì, sono...
0: Perché tu puoi parlare di calcio, poi leggi dei messaggi, ma che vuoi parlare di come Roma, di Paz e di Balla, quando oggi la notizia di Rocchi, Azzone e Viglione, la scelta di Viglione, come se... Io ragazzi, se non si esce da questo modo di ragionare, non... è meglio non seguire il calcio, cioè sinceramente è meglio darsi ad altro.
1: Non mi piace niente.
0: Niente, cioè è meglio darsi ad altro. Cioè, io fai l'invito. L'invito veramente a. E poi questa cosa qui non fa altro che diciamo alimentare continue, diciamo, continuo astio, continua tensione, cioè non, anche continuo ottimismo da parte di qualcuno che poi si parte da una parte opposta, insomma, io non so, veramente faccio fatica anche a capire come si può avvicinare al calcio in questo modo, cioè è meglio veramente andare a passeggio la domenica a fare legarsi ad altro.
1: Cioè, ci sono queste cose qua, c'è chi ha subito le cose, chi non
0: sì,
1: subite,
0: ma non se ne più così, se ne più sì.
1: Anche da questo punto di vista invece di concentrarsi sul campo, magari con analizzare la propria squadra se fa miglioramenti o meno, vanno su queste cose, queste decisioni.
0: Boh, mango. Anche il discorso allora ripeto, un ingrato non può più lavorare. Faccio questa domanda, non c'è più diritto di fare niente nella vita perché c'è un'indagine e poi è stato diciamo ritenuto non colpevole. Ma perché fa veramente specie, cioè, che ci sia un basso così livello culturale da fare una cosa del genere, è veramente cioè, una roba scandalosa. Vabbè, comunque andiamo avanti, che è meglio, dai. Allora, ci chiede un consiglio, Filippo, un consiglio di calcio, non so, chi tra Frattesi, Zaccagni, Barella, Vasic e Moreira posso mettere panchina? Un caro saluto dalla piovosa, già ampiamente autunnale San Pietroburgo, grazie per la piacevole, delicata e semplice compagnia che ci fate. Non so, chi gli facciamo mettere in panchina? Diamogli un consiglio, dai, Frattesi, Zaccagni, Barella, Vasic e Moreira. Allora, chi mette in panchina? Che messi in panchina era questi, Stefano? Dai, un solo.
1: Vlasic
0: in panchina. Dai, sì.
1: Già giocano tutti e quattro.
0: Frattesi gioca, Zaccagni gioca, Barella gioca. No, lui ce n'è, nella sua formazione deve mettere uno in panchina. Chi possa
1: mettere?
0: Vlasic, dai, Vlasic. Ci uniamo anche noi. Allora, 331-82-00-213. Marco, non mi interessa se Rocchi indaga meno,
1: ma non è più, ragazzi, non cominciamo a dire strade.
0: Ma da Bonaro
1: è finita ancora questa cosa di indagato.
2: Incredibile,
1: è finita. C'è una persona,
2: ma incredibile.
1: Io veramente... È pazzesco questa cosa.
0: Cioè, questo... Enrico dice
1: non Bonaro, che rimane indagato, è finita.
0: Perché fregare soldi per dare a Rocchi, perché cosa serve? Ma che te frega a te? Cioè, ma voglio dire, allora, Taboni. Ma io veramente, guarda, boh, io vivo in un altro mondo, quindi non riuscirò mai a venirvi incontro in questo, diciamo così, in queste situazioni. C'è l'audio, prendiamoci un audio, vediamo un attimo. 331-82-00-213.
3: Questo Marco è un paio garantista solo a parole, come ideale, poi nei fatti non è così e basta avere anche processi con molti sbattuti in pagina per 20 anni e poi trafiletti minimal sui giornali quando vengono assolti.
0: Hai ragione su questo, ti do ampiamente ragione. L'effetto è sempre contrario, no, rispetto
1: perché finché non capita.
0: Esatto. Vabbè. Allora, 331-200-213 per i vostri messaggi. Andiamo avanti. Stavo vedendo, Stefano, se c'erano altre news relative alle ultime di formazione. Senti, per quanto riguarda

0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà.

0: a vincere tanti scudetti.
1: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro? Cioè Cardinale vuole bene al Milan?
0: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
2: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorare?
3: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
8: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello e penso che il calcio italiano tornerà in su perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere, però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia io amo l'Italia, quindi vedere anche loro in mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
9: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
10: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
11: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente, si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
1: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingelo, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingelo? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
11: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco, è andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene, e Edina ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui, e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze, e è stato un idolo di tanta gente, e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club, ma anche e soprattutto in nazionale, e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona. Kerim ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva, è giusto lasciare spazio a loro.
2: Sergio, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia col Portogallo?
11: Sì, sarebbe triste diciamo le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristi, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi. E quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
12: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
11: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io l'ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
13: Come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
11: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che sta... c'è ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo, e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso, e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento, e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni, e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
14: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bayraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
11: Mi farebbe piacere, e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, e è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre, e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
12: Grazie. Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli. Le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla nona edizione, una grande soddisfazione.
15: Soddisfazione enorme, perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. oltre alla gazzetta cartacea, abbiamo avuto la digital edition, poi il web, poi i social, e penso che il festival sia il completamento giusto.

0: Dal campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
1: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo c'ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari, e in questi primi turni li abbiamo avuto, perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita, e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
0: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
1: Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
0: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
1: Al momento sì. La Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione. Non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
0: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli?
1: Allora, io credo che Paratici abbia fatto la scelta giusta, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paratici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, e credo che Paratici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paratici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso fa prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG, ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paratici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la nona edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: cos'è follia, quell'alberello che sta lì, io non so più perché.
1: Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia, mi sembra gioia, forse sogno, c'è realtà, chissà.
0: Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già, perché dimostra

0: Hai visto che regalo? Hai visto? Hai visto che regalo?
1: Hai visto la faccia di Jack?
0: Chi sarà mai, cari amici? Oh, guarda che regalo ti ho fatto, grande Simona e Renato Zero. Hai detto una cosa bellissima mentre ascoltavamo la canzone e caspita, quanto sarebbe figo, ti prego Renato, se ci ascolti, se ci guardi, magari sarebbe bellissimo, se hai dei video di te che registri e doppi, quindi in sala di doppiaggio, quando fai, ti prego facceli, solo li teniamo per noi, giuro, teniamo
1: certo.
0: Per noi. Sarebbe bellissimo.
1: Sai quanti view? Sì. Perché è uno dei cartoni più amati in assoluto. Innanzitutto perché è di Tim Burton, e
0: certo.
1: Poi perché è l'unico veramente figo del.
0: Stiamo parlando del 1993. Quindi
1: sì.
0: Entriamo sempre in un'altra epoca dove. E questo qua era innanzitutto qualcosa di avantissimo. Cioè lo slow motion, tutto come è stato realizzato. Era
1: con la plastilina.
0: Di... Esatto, quindi figurati. Però dicevi.
1: No, dicevo che Renato sarebbe bellissimo poter vedere queste, insomma, lui che canta questa canzone,
0: sì.
1: Perché in questo giorno questo cartone animato in tutto il mondo è il più visto.
0: Sì, sì.
1: Non solo
0: sì.
1: Perché è Tim Burton, ma che comunque è molto bello. Ed è l'unico che, a parte Coco, però è una cosa diversa, questo invece è qualcosa che appartiene a tutti.
0: Ce n'è un altro anche che mi piace.
1: Qual è?
0: È la neve più rumorosa che abbia sentito in vita mia.
1: Il Grinch,
0: sì.
1: Ma stiamo parlando di Halloween.
0: Sì, vabbè, ma Night Before Christmas è comunque dedicato a Natale. Poi che alcuni lo mettano ad Halloween o si iniziano a fare... Perché inizia con Halloween, no?
1: No, perché Jack appartiene alla città di Halloween.
0: This is Halloween.
1: Jack appartiene alla città di Halloween.
0: Esatto, però è incubo prima del Natale, quindi è un mix. Lo puoi vedere sia a Natale che ad Halloween, o meglio, le inizi a vedere ad Halloween
1: e finisce
0: a Natale. Ma adesso lei, che si chiama...

0: Milano, da Crema a Roma. Simona, sì, Simona, tira sulla mano e con la voce intona. Sì, Simona, sì, viene da Venezia, Aprica o no, anzi no, viene da Crema, Aprica o Roma. No, viene da Salerno, Crema o Roma, va bene? Queste sì, possono essere città.
1: Viene da Venezia, Salerno o Roma.
0: Vabbè, da Crema, che il Crema non ci la metti.
1: Crema, la Venezia, Salerno o Roma.
0: Sì, tu 4 anni che stai con me avrei cambiato 79 città. Madonna. Che caso, tu hai passato tutta la tua vita in una sola città. In 4 anni cambiato mondo, così è, va bene, dai, comunque, allora ci stavi raccontando.
1: Stavo dicendo, eravamo perplessi, ma perché sì, però, tu che mi hai messo la perplessità, la perplessità.
0: Prima di perprimerti, buonasera, ben ritrovati cari amici, mazza quanto mi sbatte sta maglietta, sto colore non mi piace per niente, Detto questo.
1: Non è nella tua palette.
0: No, non è nella mia palette, infatti lanciamola, me fatta comprare tu comunque. Detto
1: ma
0: questo,
1: mi trovo benissimo, hai lo stesso colore della nostra gattina.
0: Lo stesso colore del muro dietro. Benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Io ringrazio e saluto sempre tutti gli amici che ci guardano, che ci osservano, che ci seguono in maniera così affezionata. Quindi,
1: allora, stavamo dicendo, perché tu mi hai messo il dubbio, ma io dubbi non ne ho, che il primo... Sì, allora, il primo è la festa dei santi.
2: Certe volte io ho molta paura di lampi.
3: È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh. Niente di cui impaurirsi.
0: Lo vuoi far stucken? Vai, quindi dicevamo...
1: Che il primo è la festa dei santi.
0: Sì.
1: Il 2 di novembre è la famosa festa dei morti.
0: Sì.
1: Noi nostra in Italia. Ma il 31 è la festa di ogni santi a livello proprio globale. Infatti, io il significato tradizionale in Italia, c'è la visita ai cimiteri, i dolci tipici, tipo tra i più famosi c'è il pan dei morti in Lombardia, le fave dei morti in diverse zone del centro-nord e i pupi di zucchero in Sicilia. In Sicilia, per esempio, la notte dall'1 al 2 novembre, i defunti portano tradizionalmente doni e dolciume ai bambini che si comportano bene.
0: Adesso che sei mora, potresti vestirti da mortissima.
1: Non sono...
0: Beh, bellissimo, cioè, dai. Comunque, mercoledì Adams. Ma te ne vuoi? Ma quando è che riesci? Cioè, quando è che esce? Che ci sono un sacco di attrici fenomenali, bellissime, eccetera, grandissime, gagliardissime.
1: E comunque, il Dia de los Muertos.
0: Il Dia de los Muertos.
1: In Messico, a livello... senti qua, non lo sapevo onestamente, ma a livello internazionale è una delle celebrazioni più famose e uniche, è proprio lei. Ed è messicana, a differenza del tono più sobrio che è europeo, in Messico è una festa gioiosa, colorata e dichiarata patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO. Non lo sapevo queste. Le famiglie creano altari nelle case e nei cimiteri, decorati con teschi di zucchero, fiori freschi, la calendula, gli aranci, i cibi preferiti dei defunti, per accogliere le loro anime che tornano a visitare i vivi. Dei morti fa parte di un trittico.
0: Ma hai capito che cos'è?
1: No, assolutamente. Fa parte, è la canzone degli Hobbit. È un trittico.
0: Tu lo sai che ci abbiamo perso non so quanti milioni di ascoltatori per questa tua affermazione.
1: Dark Feather. No, dai, non la riconosco. È un requiem? È un requiem? Aiutami!
0: Iniziamo con, secondo te, io che cosa avrei potuto mettere?
1: O cioè, Top Gun?
0: No, iniziamo.
1: Ritorno al futuro?
0: No, a parte il titolo proprio del film. Cioè, avrei messo, cioè, mettendo un sottofondo, avrei messo un...
1: Ritorno dei morti?
0: Avrei messo un quindi, quindi, se stai dicendo tutti i film, no? Uh-huh. Ho messo una colonna
1: sonora.
0: Perfetto, benissimo.
1: Di un film dell'orrore, L'esorcista?
0: No, non è L'esorcista, però siamo in quegli anni lì.
1: E magari non l'ho visto, come faccio a saperlo?
4: Vieni a giocare con noi!
1: Madò, Shining, non me la ricordo. Ma puoi smettere?
0: Paura.
1: Vuoi smettere?
0: Allora, visto, ti è bastato dire
4: vieni a giocare con noi.
5: Il mattino allora in bocca, il mattino allora in bocca, il mattino allora in bocca.
0: Brava, allora l'hai visto.
1: Sì, ma non mi ricordavo questo. Certo che l'ho visto, ma non mi ricordavo questa musica terrificante. Mamma che angoscia.
0: Quel bambino che
1: Tony. Mi chiama Tony il bambino.
0: Ti ha fatto male, mi è venuta la pelle d'oca dalla paura. Vuol dire che ci è appena passato uno spirito attraverso.
1: No, è che sei uno... non devi smetterla.
0: Quando ti vengono i brividi, vuol dire che uno spirito ti sta passando attraverso.
1: Quando hai freddo anche.
0: Brividi,
1: a meno che non,
0: brividi,
1: non è Isaac e senti l'odore di pupù.
0: Ma mannaggia, avanti.
1: Il giorno dei morti fa parte di un trittico di giornate dedicate al mondo spirituale e al loro ricordo. C'è Halloween, che è di origine celtica, incentrata sul confine labile tra vivi e morti. Il primo novembre è Tutti i Santi, festa di ogni santi, giorno festivo in Italia, in onore dei cristiani, bla bla. Il 2 di novembre è il giorno dei morti, focalizzato sul ricordo personale di ognuno dei propri defunti, con dolcetti, tradizioni specifiche, eccetera. Ma devi sapere una cosa molto carina, che non sapevo e che non trovo più, ovviamente, era che che Halloween significa letteralmente vigilia di tutti i santi.
0: Di tutti i santi.
1: Il nome deriva da All Hallows.
0: I want for Christmas.
1: All, smettila, che è già un inglese.
0: All Hallows.
1: Hallows Eve.
0: No,
1: che
0: Eve,
1: nell'inglese
0: Eve.
1: Ho detto Eve, che nell'inglese antico significa proprio vigilia di ogni santi.
0: Vigilia, vabbè, cioè c'è fatto a paura, c'è fatto, ma domani
1: il mio inglese mi ha fatto paura.
0: Sì, ma se stiamo parlando,
1: il mio inglese mi ha fatto paura.
0: Ci siamo cacati sotto dall'inglese. No, dicevo, ma perché siamo finiti ad Halloween?
1: Non lo so, però sai che io ho due amici, uno è Simone, l'altra è Sabrina, che mi mandano dei reel in inglese. Io vi stimo perché voi mi stimate e pensate che io possa capire tutto quello che mi manda. Ragazzi, non è così.
0: Wendy?
1: Non capisco tutto. Quindi potrei veramente sbagliarvi.
0: Vi lascio una canzone adesso, vai, senza aver paura, va?
6: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere.

0: Karol G e Bruno Mars, e prima
1: A noi ci piacciono.
0: A noi ci piacciono, come ci è piaciuto anche prima comunque Gigi D'Alessio e Alfa con Napoli-Genova. Due belle città di mare, hanno dedicato loro due questa canzone proprio alle loro due città natali, quindi Napoli e Genova. Eravamo arrivati.
1: Dai, devi andare avanti lì.
0: Mancano 2 minuti e mezzo. Eravamo arrivati alla storia di Halloween, ma restate con noi, nel senso che le prossime volte vi racconteremo cosa bruciare. Perché, per esempio, no, stavo leggendo.
1: Ecco, e anche l'altra cosa mi interessava.
0: Cosa?
1: Di non lasciare vicino al letto. 5 cose da non lasciare vicino al letto, paura.
0: Dobbiamo ancora finire il non sederti vicino al tavolo, quindi anche le cose della nonna, tipo mai lasciare un cappello sul letto.
1: Questo lo sapevo.
0: Questa la sapevi.
1: E non anche conoscevi. Non mettere le scarpe sul letto.
0: Invece fa schifo, sono sporche, se sei uscito che fai le scarpe.
1: Solo i morti mettono le scarpe, possono mettere le scarpe sul letto.
0: Con te
1: dentro, cioè.
0: In quel senso,
1: sì, certo.
0: Cioè, non che prendi le scarpe e le metti sul letto.
1: No, non in quel senso. Okay. Perché se tu sei nelle tue scarpe e metti ti disdrai con le scarpe sul letto, porta male.
0: Esatto, come se mettere il letto, si diceva mettere il letto in direzione della porta, porta male. Cioè i piedi in direzione della porta.
1: Sì, esatto.
0: Perché appunto è quando entri alla fase la veglia funebre, stai tu messo là. Tu pensa che io adoro addormentarmi la notte così.
1: T'ho visto ogni tanto, che ansia.
0: Mi rilasso troppo.
1: Non c'ho, io non c'ho

0: Secondo alcune credenze, tagliarsi le unghie dopo il tramonto poteva attirare la sfortuna, povertà e problemi in famiglia.
1: Non le ho tagliate stamattina.
0: Domanda, scusi, anche mangiarsele.
1: Vabbè, anche togliere le unghie al
0: gatto. Ma dietro la superstizione potrebbe esserci anche una spiegazione molto più pratica. Prima dell'elettricità, tagliare le unghie al buio significava farlo con una luce scarsa e rischiare di ferirsi. Grazie, Ar. È buio.
1: Con le tesoie del ragazzo di campagna.
0: Esatto. Ho avuto problemi in famiglia e non c'ho più un dito. L'ultima cosa, non aprire mai l'ombrello in casa, ma questo qua
1: vabbè,
0: va bene.
1: Sì, quello ce lo portiamo appresso.
0: Quello da sempre, quella da sempre. Bene, cari amici, speriamo di avervi tolto qualche dubbio su alcune delle cose.
1: Torniamo.
0: Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo lunedì e per voi.
1: Sigla!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11:05, primi venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20:45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12:30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18:30, Torino-Udinese alle 20:45, scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato? Un mese, perché poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare alle cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro

0: da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
0: Ma certo, cioè, è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri che ormai non si stupiscono più di nulla. Ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano siete così, purtroppo è vero.
1: Siamo così, vero. Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: questi.
0: È vero. Allora, noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che ero un collega inglese,
1: sì,
0: e anche voi non siete messi benissimo,
1: no,
0: visto quello che sta succedendo al Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
1: sì, ecco,
0: siamo più fantasiosi, bravo, delle nostre idee malsane.
1: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con un bel invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Inter-Roma, anzi Roma-Inter, quel 2-2. Sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como, mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
0: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle prospettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro, che nessuno possa dire però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter, e sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
1: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse in attesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
0: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de force importantissimo.
1: Esatto.
0: Vediamo come sanno gestire il doppio impegno, perché è vero, tutti dicono però non ha nulla da perdere in Champions, però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League, eh. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità per Ilariani.
1: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento, anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
0: Ah beh, certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione. Nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una, tra virgolette, piccola realtà,
1: bravo.
0: Vuol dire non seguire il calcio.
1: Bravo.
0: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato.

0: fatto per ambizioni importanti. E mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi. Quindi anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto,
1: no,
0: per dire ok, ci siamo, che bello. No. Ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, eh. Cioè, non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente. Vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
0: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano. Non puoi, soprattutto adesso, fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece, se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
1: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt, eh?
0: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori. Cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, eh? E è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno. Quindi no, l'Inter è un discorso a parte. L'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta, se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
1: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone, eh.
0: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes, credo che sia nei piani di Allegri, sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili,
1: è vero.
0: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli. Solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un gran calcio e lo sai che io sono per gli italiani,
1: sì,
0: è una bella squadra italiana,
1: vero,
0: nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
1: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
0: No, solo per la questione infortuni. Mm. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
1: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto

0: il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
1: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
0: Sì, è bravissimo, è vero.
1: Bello per questo, ci sono tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
0: Sì, sì, sì, no, ma era molto, molto
1: simpatica. Una squadra simpatica, beh, certo, poi ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
0: Sì, beh, felicissimo. Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
1: Sì. Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè, Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
0: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
1: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore, sì, a qualsiasi allenatore,
0: certo,
1: però,
0: certo.
1: Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettergli a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto se lo fai giocare tanto. Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso non è che puoi andare da Modric e dirgli ah guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti, non lo so. E lo stesso discorso poi magari ne parleremo
0: di Ronaldo. Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 41 anni e purtroppo quella cosa lì incide.
0: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
1: Un centrale,
0: sì,
1: forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale,
0: sì,
1: e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto, cioè alla fine dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
0: Sì, è vero, vero, vero.
1: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per ruolo.
0: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
1: No, non riusciranno mai. Ma poi a gennaio me, i giocatori forti mica te li regalano.
0: Secondo me.
1: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
0: Juventus, caro Fabri, insomma, anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
1: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale.

0: quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, ecco, Miners è andato in gol,
1: sì.
0: Quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista. Però è altrettanto vero che, conoscendo Spalletti, avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane. Quindi anche per lui, non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni, e non è mai una buona idea.
1: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari, che però, rovesciando la medaglia, si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
0: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio, la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
1: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi, che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte Cristiano Ronaldo, che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
0: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più. Però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
1: No, sono d'accordo.
0: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Beh, Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori, e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dandola 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Benissimo,
0: cioè,
1: benissimo.
0: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma
0: ecco, quello, ma non dargliela Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro, Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto
1: quella... No, figurati,
0: mai.

0: Mai.
1: Figurati, è vero,
0: mai.
1: È vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro. Ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare,
1: gioca titolare.
0: Assolutamente.
1: Sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio, oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apri quell'armadio lui c'è, e quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito, un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è, lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli.
1: Esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno. Però se capita, non si tira indietro.
1: Non si tira indietro. Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinione. E debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè. Ormai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio a mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandagli un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
0: ciao Fabrizio
1: Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare opinionista da Zona. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione, e poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web. A tra poco, amici miei.

Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire

0: e dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. 75 beni salvati, oltre 1.200.000 visitatori e poi più di 50 anni di impegno per il patrimonio italiano. Sono i numeri con cui il FAI celebra il percorso che ha restituito alla collettività castelli, ville, abbazie e paesaggi, confermandosi uno dei protagonisti della tutela dei beni culturali e ambientali del paese. Vediamo.
1: 75 beni recuperati e salvati, 60 regolarmente aperti al pubblico, oltre 1.200.000 visitatori nell'ultimo anno e più di 320.000 iscritti. Sono i numeri con cui il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, celebra oltre 50 anni di impegno nella tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro paese. Dal 1975 a oggi, la Fondazione ha investito oltre 159 milioni di euro nel recupero di castelli, ville, abbazie, giardini, parchi e paesaggi, restituendo alla collettività luoghi che rischiavano di andare perduti. Solo nel 2026 sono 150 i cantieri e i progetti seguiti dal FAI, con il lavoro di architetti, restauratori, archeologi, agronomi e centinaia di professionisti specializzati. Un impegno che oggi deve confrontarsi anche con le conseguenze del cambiamento climatico. L'ultimo episodio si è verificato poche settimane fa, quando una violenta tempesta ha colpito il giardino della Colimbetra, nella Valle dei Templi di Agrigento, causando gravi danni. Per sostenere le attività di tutela, prende il via l'Ottobre del FAI, la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, che quest'anno lancia un messaggio semplice ma significativo. Il FAI siamo voi. Un invito a partecipare in prima persona alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Momento centrale della campagna saranno le giornate FAI d'autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Per due giorni saranno aperti eccezionalmente 700 luoghi in 350 città italiane, molti dei quali normalmente non visitabili. Palazzi storici, ville, chiese, siti archeologici, luoghi d'impresa e spazi normalmente chiusi al pubblico diventeranno accessibili grazie al lavoro di migliaia di volontari. Ogni visita rappresenterà anche un'occasione per sostenere concretamente la missione del FAI e contribuire alla tutela di uno straordinario patrimonio che appartiene a tutti. Perché conservare la memoria significa, prima di tutto, investire nel futuro del nostro paese.
0: Arte partecipata, ambiente e inclusione si incontrano a Gibellina. Grazie al coinvolgimento di cittadini, studenti e artisti, prende forma la riqualificazione del lago urbano, trasformato in un nuovo ecosistema naturale, in uno spazio accessibile a tutta la comunità.
2: Da luogo dimenticato a nuovo spazio di incontro tra natura e comunità. A Gibellina prende forma il progetto di rigenerazione del lago artificiale della città, nato per raccogliere le acque piovane e oggi trasformato in un vero ecosistema naturale grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini. Nei giorni scorsi è stato presentato il primo risultato della residenza artistica del collettivo Stalker, inserita nel programma di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Un intervento che ha visto protagonisti i bambini dell'Istituto Comprensivo di Gibellina, insieme a tanti cittadini, impegnati nella piantumazione di 120 cespugli di erbe aromatiche tra rosmarino, timo, santolina, erica e altre essenze tipiche del territorio. Accanto alle nuove piantumazioni sono state realizzate due rampe che permettono anche alle persone con disabilità di passeggiare intorno al lago, rendendo quest'area finalmente accessibile a tutti. Il bacino era stato previsto nel piano urbanistico dell'architetto Oswald Matthias Ungers, ma non fu mai completato. Con il tempo la natura se n'è riappropriata e oggi quello spazio torna a vivere attraverso un intervento di rigenerazione che parte da un gesto semplice ma simbolico: togliere cemento per restituire spazio al verde. Tra le novità ci sono nuovi alberi di carrubo, 10 panchine recuperate e restaurate con vista sul lago e un progetto che guarda già al futuro. Il prossimo 23 ottobre prenderà infatti il via una seconda fase con la piantumazione di querce e arbusti sulla collina che collega il lago alla chiesa di San Giuseppe, dove nascerà anche un percorso pedonale immerso nella natura. Un progetto che unisce arte contemporanea, partecipazione civica e sostenibilità, restituendo ai cittadini un luogo rimasto per anni ai margini della vita della città e trasformandolo in un nuovo patrimonio condiviso.
3: In passato questo lago non ha rappresentato un luogo simbolico o come era nell'intento dell'artista o degli artisti in generale, è stato più che altro visto come un po' una discarica, un luogo più che altro non visto. Un luogo di passaggio dove ogni tanto si buttava un occhio, si vedeva quello che finiva dentro, ma nulla di che. È stato riscoperto grazie al lavoro di questi artisti e si è visto che la natura ha ripreso, ha proprio preso campo e ne possiamo scoprire le potenzialità naturalistiche, è un posto che si presta a delle passeggiate, per me potrebbe rappresentare anche un luogo di aggregazione, di vista, degli aspetti naturalistici che possono essere attenzionati dai ragazzi. In particolare il lavoro fatto con le scuole è importante proprio perché i ragazzi mettono mano e quindi hanno avuto la possibilità di essere protagonisti di questo intervento.
4: Portare i bambini in questo

0: Questo posto è stato sicuramente interessante perché poi i bambini hanno intanto una sensibilità diversa e poi i bambini trascinano noi genitori che abbiamo vissuto, diciamo, questo posto in maniera un po' così superficiale e con i loro occhi adesso lo stiamo valorizzando anche noi.
1: Abbiamo messo a dimora 120 cespugli, sono dei cespugli appartenenti a 6 specie diverse. Abbiamo fatto un impianto che ha una valenza sia ecologica, soprattutto ecologica, perché abbiamo scelto delle specie che potessero in qualche maniera essere specie che attirano insetti. Ci abbiamo messo il rosmarino, il teugrum, che attirano molto le api, abbiamo messo specie che attirano tantissimo le farfalle, come per esempio la santolina, e abbiamo messo l'erica, quindi ci sono anche delle diverse fioriture primaverili estive, il timo e la santolina, che attirano tantissimo le farfalle, fioriture più autunnali che vanno in aiuto alle api.
2: E adesso che le rampe permettono di accedere al bordo del lago e le piante di farne un percorso sensoriale, c'è tutto un percorso di macchia mediterranea che abbiamo piantato oggi con i bambini e i ragazzi, scusate, della seconda media e poi con la comunità del pomeriggio, è il momento di iniziare a frequentare questo luogo, a viverlo, a scoprirlo, averne cura e aiutarci a aiutarlo, perché è lui il progettista, la natura, il lago, aiutarlo a evolvere. E oggi Gibellina, come le città più all'avanguardia in Europa e nel mondo, si sta preoccupando di togliere cemento, di far spazio alla natura, di trattenere l'acqua, di raccoglierla,